Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli.

Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così.

Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico come questo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio tutta italiana.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: gente c'è,
1: bocca chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te. È
0: quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi, generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno, sono Foderaro, Francesco da Bari. Volevo ascoltare, c'è tempo, è tempo di cambiare, di chiudere.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Domenica 11 ottobre, buongiorno da Massimo Giacomini. Grazie ad Alessandro Rosi che mi assiste alla console per questa rassegna stampa. L'accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo a scapito dell'Ucraina è l'argomento centrale delle prime pagine dei giornali oggi in edicola, ma anche l'annunciata diretta streaming di un condannato a morte degli Stati Uniti rimane tra i titoli, insieme alle vicende politiche interne, in particolare al campo largo dell'opposizione. Ma andiamo ai titoli, partendo dal Corriere della Sera che chiama in prima pagina il titolo principale: Trump, due punti, ora via Zelensky. Dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino crea problemi al mondo. Nell'occhiello, il responsabile russo dell'energia: solo fumo, i prezzi non caleranno. Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, appunto, come dicono le ultime agenzie di queste ore, 12 morti, almeno 12 morti e 300 feriti. Ancora di Giuseppe Sarcina, il capro espiatorio è il tycoon, guerre e voto di midterm. La paura di perdere le elezioni di midterm fa scatenare Trump, stringe il patto del diesel con Putin e in un colpo solo rompe con Zelensky, sconfessa il congresso, spiazza gli alleati europei. Al centro pagina ancora un'intervista a Rosario Aitala, che è il giudice della Corte Internazionale. Il titolo è: noi giudici della Corte trattati come terroristi, l'Unione Europea ha reagito tardi. Un'intervista di Fiorenza Sarzanini, cercheremo di leggere nel corso di questa ora con cui staremo insieme. C'è anche un'intervista al Cardinale Müller: l'esecuzione in diretta ai soldati cattolici, sì, possono disubbidire. Sulle vicende italiane abbiamo un editoriale a firma di Lucrezia Reichling: la crescita in cima all'agenda, l'Italia ad un bivio. Strettamente sulla politica, dicevamo, in campo largo, Schlein rilancia: serve un moderato? Si è sempre perso. Io premier già due volte, questo nell'occhiello riferito a Conte. E poi c'è un'intervista a Pier Ferdinando Casini di Fabrizio Roncone. Casini che dice: mi fermo qui dopo 44 anni, il giorno più bello con in Wojtyła. Casini ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Altra intervista, quella a Pierluigi Bersani sulle primarie e non solo, e dice: le primarie vanno fatte, ecco l'identikit del leader. Questi i titoli principali del Corriere della Sera in edicola oggi. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, che titola: l'ignobile patto di Trump, tutta pagina, l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin, Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo, festeggiano il Cremlino e la Lega, l'Unione Europea e la Gran Bretagna, così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev. Un editoriale di Ezio Mauro, il titolo è: il golpe bianco di Washington, appunto il presidente degli Stati Uniti che guarda preoccupato alle elezioni di midterm di novembre. In prima pagina, campo largo, i leader uniti sul palco, in due settimane il programma. E ancora il Papa americano: la pena di morte è contro la dignità, quindi l'intervento ieri di Leone XIV sulla vicenda, appunto, dell'annunciato diretta streaming della fucilazione di un condannato a morte negli Stati Uniti. Il Pillai, il Nobel per la pace: inaccettabili le sanzioni alla Corte dell'Aia. E c'è anche, vi segnalo, a firma di Luigi Manconi, un lungo articolo dal titolo: le urla soffocate dei bambini ucraini, e si domanda Manconi che ne è di quegli oltre 20.000 bambini adolescenti ucraini rapiti e deportati in Russia a partire dal 24 febbraio del 2022. Sono lì come un groppo che fa sussultare la gola, il corpo e la coscienza dell'Europa. Passiamo alla stampa. Anche qui Trump, Zelensky vada via. Dopo l'accordo con Putin, il rilancio del presidente USA. È ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader, la rabbia di Kiev. L'Unione Europea critica la revoca delle sanzioni. Crosetto, noi sosteniamo Volodymyr. La Lega, bisogna cambiare approccio. In vari articoli all'interno di Capurzo, Chicco, Goria, Iacoboni, Martuscelli, Zafesova. All'Ucraina serve un nuovo leader, un altro potrebbe fare un accordo perché lui ne avrebbe potuti fare molti in passato e per qualche ragione non li ha fatti. Questo è il virgolettato. Lui è Zelensky, a parlare Donald Trump, che poco prima di salire sul Marine One direzione Tennessee e Alabama ha parlato per 8 minuti con i giornalisti nel South Lawn della Casa Bianca. E lo scontro pubblico più violento dal burrascoso botta e risposta nello studio Vale il 28 febbraio del 2025. Questo titolo, questo argomento è trattato a centropagina con una fotografia di Trump, Trump e Putin che parlano, probabilmente le fotografie dell'incontro avvenuto in Alaska l'anno scorso. Il commento di Ettore Sequi al titolo "Un assist per sé e per lo zar", riferito appunto a Trump e la sua campagna elettorale per il midterm. Però, scrive Gianluca Paolucci, un'analisi dal titolo "Il bluff sul gasolio che non basterà a tagliare i prezzi". Questo per quanto riguarda la politica estera. C'è anche una fotografia in realtà sulla politica estera, fotografia grande sotto quella di Putin e Trump, gli elettori del Kansas che protestano, manifestano e dicono "noi traditi da Donald", elezioni in midterm, viaggio nel Kansas che sogna la riscossa a Dem, stritolati dai rincari, appunto la questione economica al centro della campagna elettorale. Per quanto riguarda l'Italia, l'occhiello è "Il cantiere della manovra" e il titolo è "Il piano del governo, tredicesime detassate, sale il bonus mamme". Questo appunto che nelle intenzioni del governo da mettere tra le pagine della prossima legge di bilancio. Questa è la Stampa. Dalla Stampa passiamo al Messaggero. Le fotonotizie sono dedicate allo sport della capitale, calcio e basket, ma in evidenza c'è Ucraina, Trump scarica Zelensky, ma l'Unione Europea è con Kiev. Bombe russe su Zaporizhzhia, 17 morti. Questo nell'occhiello. Nel catenaccio, Donald, basta colpire le raffinerie, è l'ora di un nuovo presidente. Dietro lo scontro, l'intesa USA-Russia sul diesel. Gli approfondimenti di Stefano Silvestri, l'impasse con l'Iran fatta pagare all'Europa, e di Andrew Spannaus, l'attrazione fatale di Donald per Mosca, e l'analisi di Roberta Amoruso, la mossa americana non ferma i prezzi. Quindi questo è in linea anche con quello che scrive La Stampa, l'analisi di Paolucci. Vi abbiamo detto un attimo fa che appunto questo accordo tra Trump e Putin sul gasolio non dovrebbe modificare la curva dei prezzi di questo combustibile. Morte, pena di morte in streaming, grido di leone, inammissibile. Nell'occhiello, corte penale, Bruxelles contro gli USA. Per quanto riguarda le vicende italiane, abbiamo frenata di Crosetto sul voto anticipato e a Milano scontro Forza Italia Lega. Per quanto riguarda l'opposizione programma disgelo fra Schlein e Conte, l'accordo si trova. Vi segnalo l'editoriale di Roberto Napoletano dal titolo "Il futuro dell'Italia nel futuro dell'Europa". Questo è il Messaggero e siamo al Fatto Quotidiano. La foto centrale e fotomontaggio come consuetudine nel quotidiano il Fatto. Si vede da una parte Putin e Trump che camminano vicini con fare determinato, e dalla parte opposta della fotografia Zelensky che non cammina fermo, comunque anche lui in piedi. Il titolo è Trump si è di nuovo stufato di Zelensky. Occhiello, fine corsa, Donald, all'Ucraina serve un nuovo presidente. L'asse con Putin, i raid sulle raffinerie e sullo zar e l'intesa sul diesel separano Washington e Kiev. A novembre il tycoon vedrà il russo in Cina. E poi dialogo in rete con due filo Kiev, Jack il contractor americano e la strategia fallimentare ucraina senza opzioni al fronte. Questo la firma è di Fabio Mini, generale in pensione dell'esercito. E di spalla, sintetizzati in prima pagina alcuni argomenti. Il primo: tornano le piazze pro-PAL a Napoli, Albanese e Greta, corteo in tutta l'Unione Europea, accompagnato da una fotografia appunto in cui si vede Greta Thunberg al microfono. E poi Fratelli d'Italia boomerang sulle preferenze, il PD farà il pieno, i dati delle europee, un confronto quindi con le elezioni europee, il risultato elettorale e la nuova legge elettorale di cui leggeremo alcuni articoli, su questo argomento leggeremo alcuni articoli. E per quanto riguarda il campo largo, il cosiddetto campo largo o comunque l'opposizione, Conte mette fretta al PD, 15 giorni per il programma, l'occhiello ai progressisti riuniti. Ancora sulla vicenda Ranucci, i colleghi sul verdetto, noi da sempre con lui, quindi smentita la sentenza. Questi alcuni dei titoli principali del Fatto Quotidiano. Marco Travaglio firma un articolo, la vittima colpevole, e riguarda la vicenda Ranucci. Questo ancora, scusate, imprenditore perde l'appalto e Crosetto convoca i generali, vertice con il privato, gli stati maggiori, una vicenda appunto di appalti per nuove armi, si parla anche dei droni. Siamo al Manifesto. Il titolo è Piccoli passi e accompagna una fotografia del campo largo, tutti sorridenti, e sono Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Riccardo Maggi. E questo alla Manifesto Festival, Manifestival, come si chiama appunto l'occasione che il quotidiano ha organizzato in questi giorni. Piccoli passi, dicevamo, è il titolo, e poi viene spiegato: i leader del centro-sinistra tornano insieme sul palco del Manifesto e assicurano programma in due settimane, poi il valzer delle primarie. Nessuno le vuole, ma si faranno. Restano distanze sulle armi a Kiev. Chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo. C'è e poi l'articolo a pagina 2. C'è il titolo in evidenza che tratta della vicenda che per gli altri giornali è l'apertura. Trump colpisce ancora via Zelensky. Dopo l'affare con Putin sul diesel, nuovo fondo sull'Ucraina, serve un altro leader a Kiev. Questo è il titolo che è accompagnato appunto da approfondimenti le pagine 4 e 5. Ancora la vicenda degli arresti in India, arrestate tutti, così Modi spegne i cortei. Il premier indiano ha impedito ai cortei degli scarafaggi, è il soprannome dato ai leader presi sull'aereo appena atterrato. Quelli sono dell'opposizione, che però appunto hanno viene impedito a queste opposizioni di manifestare e di dissentire. Questi sono i titoli che accompagnano i titoli principali del Manifesto. Ah, beh, ancora sì, le proteste a Milano, no ai data center, serve una moratoria. 2000 i partecipanti alla prima manifestazione nazionale contro i data center, la parola d'ordine: paghiamo i costi ambientali e sociali imposti dalle big tech e i sindaci non ci tutelano, dicono. Siamo al Sole 24 Ore. Il titolo principale riguarda i titoli di Stato, BOT, CCT, BTP e non solo. Ecco l'età dell'oro dei titoli di Stato, titola il quotidiano di Confindustria. I rendimenti reali arrivano fino al 3%. Scrive il Sole: debiti e deficit sempre più ampi gonfiano il premio a termine dei bond emessi. Rispetto all'inflazione attesa, il rendimento dei T-bond indicizzato vale di più. Leggiamo: al termine dell'ultima turbolenta settimana finanziaria, un treasury decennale indicizzato all'inflazione rendeva circa il 2,9% al di sopra del costo della vita atteso. Non succedeva dall'autunno del 2008. Parliamo quasi di 20 anni fa, sono 18 anni. Il fatto è che le aspettative in inflazione implicite nei prezzi, i break even, sono quasi ovunque ferme tra il 2 e il 2,5%, segnalando che in questa fase il mercato non teme un ritorno strutturale dell'inflazione. Il rialzo dei rendimenti quindi è tutto reale, con un potenziale che li proietta al 3%, appunto come scritto, evidenziato nel titolo. L'argomento

questo l'argomento di politica estera. Tornando all'Italia, corrono interessi e pensioni, l'inflazione cambia la spesa. Sui conti pubblici dal 2022 spesa pubblica più leggera del 2,1%, uscite previdenziali su del 5,9%, segnala e scrive il Sole 24 Ore. C'è un'analisi a firma di Massimo Beccarello, la crisi e gli esodati del mercato elettrico. E ancora in prima pagina, approfondimento di Sergio Fabbrini, la tirannia delle divisioni, l'Europa nella tempesta tra USA, Cina e Russia. E sull'auto elettrica, Marcello Minella firma un articolo, il dragone, lo zombie e Bruxelles. Questo è un nodo pesante, complicato, quello che riguarda l'industria dell'automobile europea, schiacciata dalla forza e l'aggressività delle imprese cinesi che producono auto elettriche. Questi alcuni dei titoli del Sole 24 Ore. Siamo all'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, come si è scritto nella testata. Il titolo è Gasolio sul fuoco. La vicenda è quella di cui abbiamo trattato fino adesso in tutti gli altri quotidiani, la prevalenza degli altri quotidiani. Nel catenaccio, Trump, dopo l'accordo con Putin per la fornitura di carburante, minaccia di togliere l'appoggio dell'intelligence all'Ucraina e attacca Zelensky. Ora un nuovo presidente nell'occhiello, l'Unione Europea contro la sospensione delle sanzioni, raid a Kiev sulle raffinerie, la Russia intanto uccide altri civili. Questo scrive nel titolo principale Avvenire, che ha due editoriali. Andiamo i due editoriali di Avvenire. Il primo lo è l'impotenza riflessiva, tutto è permesso, niente è possibile. E poi ancora ma la pace è possibile sempre. Editoriale ai 40 anni dello spirito di Assisi, firma Marco Impagliazzo, questo riferimento allo spirito di Assisi quando Giovanni Paolo II organizzò l'incontro tra le grandi religioni mondiali, parliamo del 27 ottobre 1986 in Umbria, Assisi appunto. In evidenza anche la questione sicurezza sul lavoro. Come sappiamo, continuano a morire lavoratori ogni giorno in Italia, una media di quasi 3 persone. Caporalato più contrasto di appalti, vero buco nero, sicurezza. Parla Gribaudo della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro, un'intervista su questo drammatico argomento, su questa drammatica questione. Ci sono due reportage di Avvenire, uno dal Sud Sudan. Ricco di oro, scrive Avvenire, ma non ha i farmaci per curare. Dove l'Ebola incombe, medici non pagati. E l'altro dalla Striscia di Gaza. Tutti i colori di Maisa che salvano i bimbi di Gaza, parlano l'artista e il regista Asuna. Per quanto riguarda le vicende strettamente politiche, in prima pagina un richiamo all'argomento del campo largo, tra Schlein e Conte alleati spuntano Ruffini e Gabrielli. E questo è il riguarda con l'occhiello nel centro-sinistra. Questo è Avvenire. Siamo al Giornale, che decide di aprire con altro tema. Sinistra in piazza per la Jihad, l'Italia peggiore nell'occhiello. A Roma, Torino e Milano va in scena l'asse fra antagonisti e islamisti, violenze contro la polizia, solidarietà ai delinquenti di Askatasuna e cori che inneggiano 7 ottobre ai terroristi di Hamas. E spunto uno striscione che apre l'ottobre rosso, facciamo come in Francia. Questo è l'apertura del giornale che firma Alessandro Gonzato, il corteo dell'odio, Salis tra le bandiere titine, dopo il martello le foibe. C'è un'intervista a Luciano Violante nella quale dice l'autorità islamica non può decidere contro la legge.

E ancora il folle business del PD, dormitori per immigrati nelle ex case del popolo, chi fa affari con l'accoglienza nell'occhiello, Catenaccio, Lega Coop Romagna, chiede agevolazioni per trasformare il patrimonio dell'ex PC in alloggi a spese dei contribuenti. La questione Stati Uniti, Russia e Ucraina è trattata a centropagina con una foto in cui si ritrae, in cui è ritratto Donald Trump di profilo che parla. Kiev svolta Trump, Zelensky lasci, crea solo problemi e ora punta all'ONU. Dopo il sì al diesel russo, scrive il giornale. Il commento di Vittorio Feltri è: non saremo sottomessi e felici. Per quanto riguarda appunto la presenza islamica in Italia sostanzialmente. Schlein scomunica il centro, Renzi 5 Stelle volano minacce, gran bazar campo largo. Questo è il giornale. Siamo al domani. Trump molla Zelensky, Putin ride, ma in USA gli elettori lo scaricano. Dopo la cancellazione delle sanzioni per comprare gasolio russo, il tycoon isola il presidente ucraino. Crea problemi al mondo, ha detto, il patto con lo zar sui fossili e una mediazione sulla guerra in Iran. Intervista a Yara Salem, Banca Mondiale, Israele ostacola la ricostruzione di Gaza, dice. E questo titolo di apertura è accompagnato da una foto di Trump che parla ad una folla di giornalisti e microfoni. Appunto quando ha fatto queste dichiarazioni contro Zelensky. E editoriale di Vittorio Malaguti, euro e dollaro, l'insostenibile leggerezza della moneta europea nonostante il tycoon. Marco da Milano va sulla questione della legge elettorale. Meloni sogna pieni poteri, parentesi, o caos totale. Ancora in prima pagina, accompagnato da una fotografia dell'aula della Camera. Così i ministri fanno propaganda con i soldi pubblici, il titolo, spot ed eventi in vista del voto. Si avvicina la campagna elettorale e i ministri promuovono il lavoro fatto come chiesto da Giorgia Meloni. Questi i titoli del domani. Siamo al Libero, fotomontaggio al centro pagina. Si vede Ranucci, infatti il titolo è Quel che resta di Ranucci. Chiuso il capitolo report, rimane una vicenda fatta di bombe, virgolette, finte, amicizie pericolose, affari all'estero. Questa è la foto, il fotomontaggio di apertura, l'editoriale di Sallusti, direttore appunto di Libero, è il titolo Gli incendiari da 10.000 euro al mese. Riguarda le manifestazioni in corso in Europa, in Spagna e in Francia, che secondo il direttore Sallusti appunto vengono promosse da persone ad altissimo reddito. Per quanto riguarda la vicenda Stati Uniti, Russia, Ucraina di spalla, e adesso Trump sfratta Zelensky, Kiev cambi leader dopo l'accordo con Putin. Questo sul campo largo, Ellie lo ammette, vogliono farmi fuori, attacchi ai moderati, PD sempre più estremista nell'occhiello. E ancora il piano casa dei sindaci rossi, stop a sfratti, affitti brevi. Questo è Libero. Siamo al Resto del Carlino, quindi andiamo a Bologna, il quotidiano nazionale. Trump scarica Zelensky, serve un nuovo leader, duro attacco del presidente USA dopo lo scontro sulla revoca delle sanzioni sul diesel russo, il Cremlino esulta, l'Unione Europea e Kiev, lo sblocco aiuta Mosca, per gli analisti effetti irrisori sui prezzi. E la foto notizia, la foto che accompagna il titolo a centropagina, è fermati i data center, la protesta parte da Milano. Poco fa abbiamo visto che anche il Manifesto trattava questo argomento. L'editoriale di Agnese Pini dal titolo La morte in diretta e il buio che avanza nelle democrazie, si riferisce questo editoriale alla annunciata diretta streaming dell'esecuzione di un condannato a morte negli Stati Uniti. E poi la voce del Papa scuote gli USA, la pena capitale è inammissibile contro le esecuzioni annunciate. Sul
L'opposizione, la foto di gruppo, non chiamateci Campolargo. I leader, programma in 15 giorni, ma Kiev divide partiti. Sul legge di bilancio, cantiere manovra, difesa ed energia hanno le risorse, caccia e fondi per IRPEF, bonus giovani e pensioni. Questi titoli principali del resto del Carlino. Poi ci sono questioni locali. Siamo al Messaggero Veneto. Super bonus, cantieri fermi per oltre 50 milioni di euro, interventi privati non realizzati, in Friuli Venezia Giulia la più alta incidenza del nord Italia, cala per effetto dei controlli il numero di immobili ammessi a detrazione. Questa questione è locale, ma la questione del super bonus riguarda tutto, tutta la penisola. Nuova legge elettorale, così il Quirinale resta decisivo, è il commento di Fabio Bordignon. Enrico Galiano firma un articolo: Sacco, Vanzetti e quel patibolo messo in piazza 100 anni dopo. Una riflessione, appunto, come si desume dal titolo, come si capisce dal titolo, si riferisce all'annunciato diretta dell'esecuzione di un condannato a morte negli Stati Uniti. Kiev e Bruxelles contro Trump sul diesel russo, di spalla l'Europa al bivio tra veleni interni e nodo isolamento. Rapidamente, abbiamo secolo XIX, quindi andiamo a Genova, una notizia di cronaca, però è legata al cambiamento climatico e quindi il proliferare di malattie che prima in Europa, in Italia, erano, se non sconosciute, almeno molto rare. Virus West Nile, è un genovese il primo morto della Liguria, stroncato da un'encefalite, aveva 86 anni, via maxi disinfestazione contro le zanzare. L'infettivologo Bassetti: casi gravi sono l'1% del totale, non ci sono vaccini. Questo. E poi abbiamo richiami in prima, non con troppa evidenza, la vicenda Trump scarica Zelensky, il campo largo, Schlein assicura programma entro fine anno. Il resto è cronaca, il tempo. Abbiamo, ecco i pareggisti, primo assalto alle partite IVA, e la fotografia è di Gabrielli e Ruffini, che hanno presentato un nuovo partito. E qui viene detto, viene scritto nell'occhiello: senza voti ma con due ipotesi, far vincere la sinistra oppure, in caso di parità, proporsi come tecnici. E Ruffini vuole aggredire gli autonomi, così scrive il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che firma un editoriale: il doppio schema dei silovichi italiani, che sono i silovichi, sono i membri dell'elite politica russa, in estrema sintesi. Ultimo titolo che leggiamo insieme: La Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva duello legale, i genitori tarantini insistono, fabbrica da chiudere, la furia dei sindacati, noi senza lavoro insultati. Questo è la vicenda dell'ex Ilva di Taranto, tema particolarmente a cuore La Gazzetta del Mezzogiorno, ma insomma è una questione nazionale della crisi dell'industria pesante. Foto al centro di Conte e Schlein: Elli hanno provato a farmi fuori, mai larghe intese al centro, Conte in calza, ora programma. Questi sono i titoli dei principali quotidiani. Siamo già alle 10:31, magari potremmo fare una breve interruzione e poi prendiamo con l'approfondimento.

Siete di nuovo collegati con la rassegna stampa di GR Parlamento, sono 10.34, io sono Massimo Giacomini e in regia c'è Alessandro Rosi. Abbiamo letto i titoli poco fa, andiamo all'approfondimento con gli articoli. Oggi più secondo me più interessanti, partiamo dalla riforma della legge elettorale col Corriere della Sera, un colloquio di Maria Rosaria Spadaccino con Giuliano Amato, ex presidente della Consulta, è merito della Corte Costituzionale. Giuliano Amato offre giudizi fiduciosi riguardo la nuova legge elettorale. Se c'è una cosa che secondo me può meritare censura è il motivo per cui le firme siano diventate 6.000 invece che 1.500. Questo è ai margini della irragionevolezza, forse è un dispetto a qualcuno, ma per il resto è una legge elettorale che potrà funzionare. Poi, sorridendo, ricorda: molti dei miei colleghi costituzionalisti fanno con questa legge elettorale l'antico gioco che faceva tutto il PC. Tutto quello che non mi piace è incostituzionale. Auspica quindi una presa di posizione della Consulta in linea con la sua valutazione. Mi auguro che la Corte dica che è un nonsense l'obiezione sollevata da costoro sull'applicazione del premio di maggioranza al Senato, conclude l'ex Premier. In Italia la destra, con il passare del tempo, si è spostata verso il mainstream europeo, continua, quello che in altri paesi è l'estremismo di destra, che rischia di prendere il potere in Francia e veleggia verso il 30% a livello nazionale in Germania. In Italia si riduce al generale Vannacci. La Corte Costituzionale è sovrana nelle sue valutazioni, ma io sono fiducioso e penso che la legge elettorale passerà tranquillamente il vaglio della Corte. Se non sarà così, ne prenderemo atto. Questo non è Giuliano Amato, ma è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, perché questo colloquio è avvenuto alla festa del Foglio, il quotidiano Il Foglio. Il presidente Mattarella, dice La Russa, senza neanche aspettare, ha firmato la promulgazione della legge perché è immediatamente appurato che non ci sono evidenti motivi di incostituzionalità, altrimenti non lo avrebbe fatto, conclude. Ma dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. L'intervista di Conchita Sannino, Balduzzi. Balduzzi è ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica a Milano, è stato ex ministro della salute con Monti ed è anche presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani. Però dice la premessa che fa questa intervista: ma naturalmente, sebbene ci sia un largo confronto tra noi sui vari aspetti e non poche ombre della legge, qui esprimo valutazioni del tutto personali. Allora, domanda di Sannino. Professore Balduzzi, perché il vantaggio della sbandierata stabilità non la convince proprio? Perché la stabilità dei governi è cosa diversa dalla stabilità dell'azione di governo, che è quella che conta. La legge elettorale vigente ha assicurato una stabilità dei ministri senza precedenti. La si vuole cambiare perché, si dice, in presenza dell'attuale quadro elettorale nessuno avrebbe la maggioranza? Perché ci sarebbe un pareggio? Ma perché temerlo, viene da chiedersi. La governabilità da mezzo diventa il fine, la domanda? I problemi delle attuali democrazie sono l'eccessiva polarizzazione e l'ammucchiata, certo non l'incapacità di decidere. Sono almeno 6 profili che violerebbero i principi della Carta. Per altri le critiche sono 8. All'occhio del giurista, qual è il più grave? Uno degli importanti scogli è rappresentato certamente dal premio di maggioranza, che consta di ben 105 parlamentari su 600. Non solo è un premio pesante, ma fisso, e questo è il nodo. Nella pioggia dei ricorsi potrebbe non superare il vaglio della Corte Costituzionale? Valuterà la Corte quanto sia distorsivo rispetto ai principi costituzionali, ma basta un piccolo esempio a pesare i rischi. Se la coalizione arrivasse a ottenere un 49%, con l'aggiunta del listone nazionale si arriverebbe a una maggioranza monstra, qualcosa che rischia di ledere ogni principio di uguaglianza del voto,
ogni meccanismo di bilanciamento, vincoli su cui la forma parlamentare si regge. Così l'opposizione immagina che la Corte potrebbe valutare l'incostituzionalità complessiva dell'impianto. Sarebbe possibile? Chiede Sannino a Balduzzi. Non ci vedrei nulla di anomalo, sempre la Corte è chiamata a valutare complessivamente l'impianto, cioè il modo con cui una legge elettorale rispetta l'equilibrio tra rappresentanza ed efficienza, il corretto rapporto eletti-elettori e la tutela del nucleo essenziale della forma di governo e degli altri principi costituzionali. La destra ritiene però di avere rispettato le precedenti sentenze e immagina che i giudici potrebbero intervenire correggendo singoli punti. È più probabile? Non è improbabile, ecco, si tratterebbe comunque di valutare, in questo caso, l'essenzialità dei punti eventualmente censurati rispetto all'assetto complessivo della legge, perché se fossero vari i singoli nodi che sfavoriscono l'elettore e comprimono le garanzie di una equa rappresentatività, la loro censura potrebbe investire l'intero impianto. L'indicazione obbligatoria del candidato premier è una forma occulta di premierato o il segno di un patto chiaro con gli elettori? Mi pare purtroppo un surrogato di quella riforma, traccia della revisione costituzionale interrotta, risponde Balduzzi. E continuando, diversamente sarebbe stato sufficiente lasciare l'attuale regola e sottolinearne la mera possibilità. La scelta del cosiddetto premier nella nostra forma di governo passa attraverso la mediazione della buona politica, non è un plebiscito. E come spiega, domanda, che un governo guidato dalla prima donna premier non si è posta il tema della parità di genere, pur largheggiando con listoni e mega premi? Posso soltanto tirare a indovinare, forse alcuni dei promotori della legge se lo sono posti come un problema, ma culturalmente non ha trovato accoglienza. La circoscrizione mondo è un altro trucco per danneggiare gli avversari o evita ulteriori frammentazioni? Più che altro mi sembra un altro dettaglio della mesta fotografia di cui parlavo. Ultima domanda, è sempre convinto che la legge scavi un fossato ancora più profondo tra politica e cittadini? Capovolgerei il ragionamento andando ai fatti, aumentare il numero di firme necessarie per nuove liste, sbandierare le preferenze come scelta di sistema quando la loro effettività potrà riguardare un terzo scarso degli eletti, limitare la valutazione del capo dello Stato, cioè di una istituzione di garanzia rappresentante dell'unità nazionale e più in generale varare una certa legge fotografia. Certo, non avvicina il cittadino alla cosa pubblica, risponde Renato Balduzzi, ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano, nell'intervista Repubblica a Conchita Sannino. E siamo sempre a Repubblica con un retroscena di Lorenzo De Cicco. La premier irritata chiama Tajani, basta spaccature. A Giorgia Meloni sono fischiate le orecchie quando le hanno detto che Forza Italia ha minacciato di sfasciare il centrodestra sotto al Duomo. Al Duomo, Duomo di Milano, si voterà per il sindaco di Milano prossimamente, in primavera. Fratelli d'Italia, il ragionamento che filtra dalla cerchia della premier, scrive De Cicco, ha già rinunciato a schierare un proprio nome pur essendo il primo partito in Lombardia e nessuno allora può mettere in discussione la tenuta della maggioranza di governo sui territori, anche perché proprio su questo filone narrativo noi siamo uniti, di là a sinistra si accapigliano su tutto, la premier intende incentrare un pezzo della campagna per le politiche. Raccontano allora che la Presidente del Consiglio abbia chiamato Antonio Tajani ottenendo la rassicurazione che nelle prossime ore, probabilmente già oggi proprio da Milano, la posizione azzurra sarà rettificata per dire che l'unità del centrodestra fondato da Berlusconi non verrà meno. Il garbuglio meneghino non è l'unica nota stonata nel sabato della premier. Non avrebbe preso bene nemmeno la sortita di Roberto Occhiuto, presidente della Calabria e sfidante interno di Tajani, che alla festa del foglio ha magnificato Matteo Renzi, tratteggiandolo così. Avrebbe potuto essere un ottimo leader del nostro schieramento, nemmeno della sola Forza Italia, ma di tutto il centrodestra. E il nome di Renzi, si sa, è criptonite per l'inquilina di Palazzo Chigi. Pubblicamente la premier evita di esporsi, l'obiettivo è ricomporre i cocci alla svelta, anche perché sia Tajani che Matteo Salvini sanno da tempo che il nodo comunali non sarà sciolto prima di fine mese. Il patto
pacchetto offerto dalla Presidente del Consiglio agli alleati è di attendere il congresso della Lega tra il 24 e 25 ottobre. Poi si chiuderà il Tetris. Per questo sì, si parlerà delle città anche nel vertice dei leader tra domani e martedì. Ma il grosso del summit sarà sulla manovra. A Milano i fratelli preferiscono il forzista Matteo Perego. Pure Salvini se ne rende conto, ma insiste sulla fedelissima Silvia Sardoni. Sardone, Meloni lascia fare prima dell'assise del carroccio, è considerato naturale che il segretario uscente alzi un po' i toni. Vale pure per le sortite filorusse, come quella di ieri in cui Salvini ha chiesto all'Europa di mettersi in scia a Trump per riaprire al gas russo. Le parole del presidente americano suonano come un'ultima sveglia per Bruxelles. Fratelli d'Italia ha rinunciato alla corsa a Milano non per generosità. L'obiettivo grosso è il Pirellone, cioè la regione, la sede della regione Lombardia, dove nei desiderata dei meloniani il primo nome resta il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Sarebbe un tecnico d'area, non un fratello doc, in modo da far digerire l'operazione alla Lega, che avrebbe un vice governatore di peso. Quanto alla corsa del doposala, sempre da ambienti di Fratelli d'Italia, trapela un'ultima suggestione, anche se molto poco quotata, per la mancanza di interesse dell'interessata. Qualcuno avrebbe proposto a Marina Berlusconi di scendere in campo, ma appunto è un'ipotesi che gli stessi big della fiamma ritengono di scarsa riuscita. Pure a Roma il quadro è scombinato. Si è mostrato disponibile Fabio Rampelli, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ma a Via della Scrofa preferirebbero Roberta Angelilli, la vicepresidente del Lazio. Per Napoli, nella coalizione di governo, si ragiona su un civico. Il sogno è convincere Maurizio Marinella, il re delle cravatte. Difficile anche perché la corsa partenopea è in salita. A meno che non scenda in campo Luigi De Magistris, che sottrarrebbe voti a Gaetano Manfredi. In campagna per Fratelli d'Italia è già un periodo complicato dopo la promozione di Gennaro San Giuliano. C'è addirittura chi teme un'uscita che sarebbe clamorosa, quella del vice ministro Edmondo Cirielli verso Vannacci. Cirielli è stato l'unico big di Fratelli d'Italia a ipotizzare il partito di Vannacci, futuro nazionale, in coalizione. E schermaglie locali che si intrecciano alla campagna ormai iniziata per le politiche. Tutti sanno che Meloni vuole votare a maggio, ma Ignazio La Russa ieri ha ribadito la linea da diffondere adesso. Si può votare per legge pure sotto Natale 2027, ma credo si voti prima. Quanto prima non lo so, la cosa più probabile è ottobre. Anche Salvini ripete: governeremo fino all'autunno. Però intanto chiede di approvare subito l'autonomia entro la primavera, prima del voto anticipato. Questo è il retroscena di Lorenzo De Cicco sulla Repubblica. E siamo all'opposizione. È un articolo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Il titolo è: hanno provato a farmi fuori, Campolargo, l'affondo di Schlein. Elly Schlein è appena scesa dal palco della Festa del Manifesto, dove per l'ennesima volta i leader del centrosinistra si sono trovati insieme. Lei, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi, intervistati dal direttore del quotidiano comunista Andrea Fabozzi. La segretaria del PD è appena tornata sul tema del terzo nome. Non credo che si vinca al centro. Chi lo dice lo fa perché vuole un candidato moderato, più accomodante, disponibile alle larghe intese. Mai più larghe intese. In questi 20 anni ci hanno fatto perdere sempre così. La leader Dem sa che in questi mesi, per quanto la riguarda, ci saranno ancora insidie e ostacoli lungo la strada. Sul palco, comunque, l'intento dei leader sembra lo stesso, e al teatro Palladium vanno in scena le prove generali di unità del centro-sinistra. Per lì, persino sull'Ucraina, i toni si stemperano. Schlein ribadisce il sostegno a Kiev, ma non aggiunge il termine militare. Giuseppe Conte è assai meno soft. In Ucraina quasi tutti parlano in russo e ci sono popolazioni russofile. Noi abbiamo spaccato tutto in bianco o nero e siamo andati alla scommessa militare. Poi aggiunge: questo conflitto sta durando più di 2 guerre mondiali, dobbiamo cambiare passo perché si è innescata un'escalation. Su quel palco le parole dell'ex premier scivolano via senza restare troppe reazioni.
perché si è deciso che l'unità debba fare premio su tutto. Però quelle frasi fanno inviperire i riformisti del PD. Filippo Sensi sui suoi social scrive: da un alleato sento menzogne inaccettabili. E lì a Quartapelle ci va giù pesante, le parole di Conte sono vili. Ma nella sala del Palladium la volontà dei leader lì presenti è comunque quella di mostrarsi come un'alternativa credibile, quindi niente polemiche o reciproche punture di spillo. Il presidente del Movimento 5 Stelle spiega che anche se dovesse perdere le primarie non rovescerà il tavolo. L'impegno di tutti è farle in modo non divisivo per lavorare insieme. Io ho fatto il premier già due volte, la terza non mi aggiungerebbe nulla e comunque le nostre non saranno delle consultazioni per una capocrazia. E Nicola Fratoianni, notoriamente allergico ai gazebo, alla fine concede: se non si trova altra soluzione si facciano pure le primarie. Questo scambio di reciproche cortesie non deve però trarre in inganno. Le tensioni e le differenze, come le antipatie personali, restano, ma l'obiettivo è quello condiviso da tutti in sala. Non consentiremo a Meloni di stare altri 4 anni al governo. Con la scusa di avere contratto un brutto raffreddore, Schlein e Conte si salutano mimando un bacio e un abbraccio a distanza. La scusa è che sono entrambi raffreddati. E anche quando l'evento ha termine, la segretaria del PD e il leader del Movimento 5 Stelle non si dilungano in chiacchiere ed effusioni. Ciò nonostante la strada sembra tracciata e sul palco Conte sostiene che si può chiudere in fretta un accordo. Se facciamo un confronto serio, chiudiamo il programma in 2 settimane. La platea è palesemente più vicina a Schlein che a Conte, scrive Maria Teresa Meli. Lo si capisce dall'intensità degli applausi, ma l'ex premier tenta lo stesso di prendere in mano le redini del dibattito e dopo aver tentato i tempi per il programma cerca anche di suggerire il nome della coalizione, Alleanza per la Costituzione. Angelo Bonelli prende in prestito, anzi, come dice lui, ruba il mantra di Schlein e si dice testardamente unitario, sperando di accelerare il tavolo del programma per dare all'esterno un forte segnale di unità. Riccardo Maggi si offre di un aiuto agli altri leader con le istruzioni per costruire un tavolo IKEA. Anche lui batte sul tasto dell'unità, tranne quando si tratta di Matteo Renzi. Sono d'accordo con Conte quando dice che vuole garanzie dal leader di Italia Viva. Anch'io lo voglio. Non va bene se farà mossa del cavallo, anzi del pony, nei confronti di chi deve fare la lista con lui. Già, perché oltre il programma con il nodo Ucraina e le primarie, conclude Maria Teresa Meli, c'è il nodo Ucraina e le primarie, c'è anche la questione del popolo riformista che dovrebbe crearsi al centro e che però è ancora profondamente diviso. Così appunto Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. C'è un'intervista sempre sul Corriere della Sera di Monica Guerzoni a Pierluigi Bersani dal titolo "Poche storie, le primarie devono essere fatte, l'identikit del leader è un incrocio di culture". Si parte però dalla legge elettorale. Ci porta nella Terza Repubblica, di che chiede Guerzoni, o anche lei spera nella Corte Costituzionale? Non so cosa ne penserà la Corte, so che un cittadino davanti a quella scheda penserà di avere le traveggole e resterà a casa. Forse è questo il senso della Terza Repubblica di Donzelli e Arianna Meloni, fare a meno degli elettori. Questa legge è un infernale pasticcio, un veicolo dell'astensione. Dicono questa volta decidi tu e invece l'unica cosa che si decide è chi comanda. Grida pieni poteri, sì, meno elettori e pieni poteri. Io credo tuttavia che questi finiranno vittime delle loro macchinazioni. Quando si esagera con la calcolatrice, poi esistono anche il buonsenso comune e lo stimolo alla riscossa democratica. Per Conte la destra è guidata dalla nostalgia del ventennio. Siamo dentro a un fatto mondiale, il prevalere di una destra identitaria sovranista funzionale al mondialismo della tecnologia e del potere che ci stanno consegnando guerra, inflazione, crisi energetica e dei debiti pubblici. Le big tech succhiano soldi come idrovori in concorrenza con gli stati, fanno fare la guerra a migranti, moschee e libri di testo, intanto si prendono il mondo. Domanda di Guerzoni a Bersani: sta suonando la sveglia ai leader del centro-sinistra?
non è solo questione di sinistra. Dove sono i liberali? Bisogna creare un fronte di consapevolezza e di contrasto su scala europea. Alla nostra coalizione sto chiedendo una piattaforma di contrasto ai nodi principali che investono il mondo. È da lì che bisogna partire. Prima bisogna vedere chi vince tra Schlein e Conte. Bersani dice: io vedo la possibilità vera di far vincere un'alternativa. Io giro tutti i giorni e dico che ci si può fare, il potenziale c'è e ha voglia di esprimersi. Aggiungo un ottimismo più amaro: c'è una cabala storica, quando si affaccia una crisi del debito tocca alla sinistra. E come pensate di risolvere la crisi del debito, domanda. Dobbiamo partire dalla critica forte alla destra, dire che in questi 4 anni siamo arrivati al punto che si lavora di più, si guadagna meno, i servizi perdono colpi, la base produttiva industriale perde rango e autonomia, non c'è stata nessuna riforma strutturale sui nodi del paese. Toccasse a lei, partirei da 3 riforme strutturali: a saldo zero di costi, fisco, contrattazione, mercato del lavoro e un canale regolare ben organizzato di immigrazione. I soldi che si ricavano dalla crescita vanno spesi su sanità, casa, scuola e transizione ambientale e industriale. Poi, essere contro Meloni non basta come collante, assolutamente no, non basta, bisogna suscitare energie, portare novità, risolvere punti critici. Allora, passiamo direttamente alle primarie e la domanda è: per cacciare le primarie sono una strada rovinosa e l'Ulivo era spaccato ma aveva Prodi, ha ragione? Stiamo facendo un miracolo, non siamo nel 2022, due partiti che si sono ritenuti avversari principali hanno fatto un passo, le primarie presentano elementi problematici come ogni altra soluzione. I partiti principali hanno deciso di farle, poche balle e si facciano, stringendo insieme i bulloni di essenziali punti di valore e programma e lasciando spazio alle caratterizzazioni di ciascuno. Dobbiamo contare su gruppi dirigenti adulti e maturi. Questo è Bersani sul Corriere della Sera. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della rassegna stampa, ma cerchiamo di leggere con voi dalla stampa della nascita di questo partito, il Partito Più Uno. Ruffini Gabrielli, la sfida Texan Law dell'esattore del poliziotto di Francesca Schianchi. L'esattore e lo sbirro alla fine hanno fondato il loro partito. Sempre meglio di un evasore e un delinquente, scherzano sui rispettivi soprannomi l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e l'ex capo della polizia, Franco Gabrielli. Inamidati e raggianti all'Agini più uno, uguali per la Costituzione, neonata formazione di questa pulviscolare galassia del centro. Canzone più uno di Minacci in sottofondo, che casualmente gli ha dato il titolo perfetto. Sala dell'Eur piena, molte teste e grigie, anche qualche ex giovane del primo PD veltroniano, per questo battesimo che trasforma l'associazione, nata oltre un anno fa, in forza politica, in vista della maratona verso le elezioni, che poi nel centro-sinistra si scelga la via delle primarie per individuare il candidato premier, o inaspettatamente si viri verso un fantomatico federatore, loro vogliono essere della partita, loro intesi come più uno e i suoi due leader in particolare. Ruffini, che per prima ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, e Gabrielli, che lo ha appena affiancato. Origini diversissime, analoga formazione cattolica e un approdo comune al servizio dello Stato. L'uno, Ruffini, figlio d'arte con papà partigiano e ministro di C e zio cardinale, è un tributarista che si interessa alla politica trame la Leopolda di Renzi e infine approda al servizio dello Stato. E Paolo Gentiloni, da premier, a nominarlo all'Agenzia delle Entrate, dove rimane anche con il Conte 2, Draghi e Meloni, fino alle dimissioni un paio di anni fa. L'altro, Gabrielli, è un toscano di Viareggio, papà autista di Pullman, dalle simpatie socialiste lombardiane, e mamma cattolicissima che lavora come domestica. Il figlio, inevitabilmente, cresce tra messe ed oratori, diventa pure catechista, col pallino della polizia, stimolato da un telefilm sulla squadra mobile di Roma. E così, dopo la laurea in giurisprudenza con tesi, manco a dirlo, sulla riforma della polizia, prende il via una carriera che include la direzione dei servizi segreti, la carica di prefetto di Roma e la guida della protezione civile. La passionaccia per la politica, frequentata nel movimento giovanile della DC tra i 14 e i 24 anni, viene lasciata in sospeso e ora riacciuffata, tanto da fargli dire: per me è un ritorno. Eccoli lì, inchiodati in prima fila ad ascoltare gli interventi uno dopo l'altro, a 2 posti di distanza il nume tutelare Bruno Tabacco.
Tabacci, che con la sua disponibilità a offrire un simbolo già noto in Parlamento abbatte drasticamente il numero di firme richieste dalla legge elettorale. Arrivano terzi o quarti o quinti e mettersi in fila per occupare l'agognato spazio centrista, dove si affollano sigle e aspiranti leader come su un tram all'ora di punta, a guardare a loro con interesse un certo ambiente tardo prodian univista, ottimi rapporti col professore di Bologna, che arrivano fino ad ambienti del Quirinale, dove godono di amicizie e contatti. Chi pensa di stare al centro senza scegliere tra i poli stia attento a non prendersi la responsabilità di far rivincere questa destra. Noi siamo nel centro-sinistra, ripete Ruffini, anzi, siamo più a sinistra noi di Conte, ad esempio sull'Ucraina, su cui loro scandiscono chiaro il diritto alla difesa. E dice, e lì nel campo largo sanno di avere credibilità ed esperienza su alcuni argomenti tabù o quasi, lo sanno e ci scherzano pure. L'esattore e lo sbirro sulla porta della loro sede campeggia una targhetta Texan Law, c'è scritto tasse e legge, a ricordare il valore aggiunto che possono portare alla discussione. Ma siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, sono le 10:59 minuti e 45 secondi e quindi la rassegna stampa termina qui. Ringrazio la consola Alessandro Rosi, io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona domenica, ma voi non cambiate canale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Giovedì scorso, l'8 ottobre, nella sala della Regina di Montecitorio, dunque della Camera, si è svolto il convegno La Costituzione nell'era dell'intelligenza artificiale, il potere delle piattaforme e la tutela dei diritti. Ha introdotto Giacomo La Sorella, che è presidente dell'AGCOM, cioè l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti. Do lettura innanzitutto del messaggio che ci è stato inviato dall'onorevole Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Rivolgo il mio saluto più cordiale a tutti i partecipanti al convegno odierno promosso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E questa è una preziosa occasione di confronto su un tema che riguarda la stabilità della nostra democrazia. Nell'anno in cui celebriamo l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, riflettere sul ruolo della Costituzione nell'era dell'intelligenza artificiale ci invita a ritrovare nella Carta fondamentale gli strumenti per governare le nuove tecnologie e tutelare i diritti delle persone. La trasformazione digitale ha profondamente cambiato il nostro modo di relazionarci, di apprendere e di lavorare, aprendo le porte a inedite opportunità di conoscenza, comunicazione e sviluppo. Al tempo stesso, essa ha sollevato criticità legate alle concentrazioni di potere nelle mani di soggetti privati, in grado di incidere sulle scelte individuali e sulla vita collettiva. Le piattaforme possono oggi influire in maniera significativa sul modo di informarsi, di pensare e di decidere dei cittadini. Attraverso algoritmi sempre più sofisticati selezionano e ordinano le informazioni su cui formiamo i nostri giudizi. Si tratta di aspetti che toccano l'essenza stessa del nostro ordinamento e dei suoi principi, i quali devono trovare piena ed effettiva attuazione anche nello spazio digitale. La sfida non consiste nel contrapporre diritti e innovazione, ma nel fare in modo che quest'ultima rafforzi i primi, anziché indebolirli. È su questo terreno che si misura la capacità delle istituzioni di guidare il cambiamento, promuovendo la qualità dell'informazione, la trasparenza e la responsabilità delle piattaforme. È pertanto essenziale promuovere in ogni sede momenti di confronto per cercare un necessario punto di equilibrio tra lo sviluppo tecnico-scientifico e la tutela della centralità e della dignità della persona. In questa direzione si inserisce il lavoro dell'AGCOM, la cui funzione di controllo e di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni è essenziale per assicurare il rispetto delle regole e la tutela degli utenti. Sono certo che gli autorevoli relatori offriranno un rilevante contributo al dibattito pubblico su questioni così decisive per il futuro del Paese. Vi giungano quindi i miei migliori auguri per il pieno successo dell'evento. Firmato Lorenzo Fontana. Grazie, ancora ringrazio il Presidente della Camera Lorenzo Fontana per l'ospitalità, per l'autorevole e denso messaggio e per aver voluto inserire questa nostra iniziativa nel quadro prestigioso delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Saluto e ringrazio i relatori di questa giornata, il Presidente Amato, il Giudice Pietruzzella, i professori Finocchiaro, Maffettone e Pollicino per aver accettato il nostro invito. Saluto gli autorevolissimi ospiti presenti, vedo molti autorevoli giudici della Corte Costituzionale, parlamentari che hanno non solo sfidato gli elementi fuori, ma per i parlamentari sono venuti qui nonostante ci sia in aula una discussione estremamente importante. Vorrei spiegare brevemente il senso di questa nostra iniziativa. Mi sembra che parlare oggi di Costituzione nell'era dell'intelligenza artificiale significa riflettere sulla tutela di alcuni diritti costituzionali fondamentali in un contesto completamente nuovo. Il tema è in sostanza come garantire la libertà della persona, l'eguaglianza dei cittadini, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all'informazione, il pluralismo, la qualità della democrazia in in un ambiente nel quale la formazione dell'opinione pubblica è sempre più mediata da infrastrutture digitali private, da algoritmi di selezione dei contenuti e ormai anche da sistemi capaci di generare testi, immagini, video e messaggi apparentemente indistinguibili da quelli prodotti dall'uomo. Una prima ipotesi di titolo di questo convegno, nell'interlocuzione con il Presidente Amato, era piattaforma intelligenza artificiale, due poteri più forti di noi. Il senso dell'incontro che abbiamo promosso oggi, e desidero ringraziare per l'attenta organizzazione la dottoressa Giulietta Gamba, già nostro segretario generale, per tutta l'attività di preparazione di questo convegno, dicevo, il senso dell'incontro è proprio questo. Abbiamo cercato di inserire questo quesito nell'ambito, come dire, di una riflessione sulla Costituzione che dia profondità, che guardi a tutti questi 80 anni passati. C'è un grande dibattito su questi temi nel mondo della dottrina, nel mondo scientifico, ma raramente questo dibattito riesce a penetrare anche nel mondo dell'istituzione. Guardando al pluralismo, alle regole sul pluralismo in questi 80 anni trascorsi, mi viene da ricordare innanzitutto la legge sulla stampa che nel 48, proprio all'indomani della Costituzione, fissava le nuove regole del pluralismo, abolendo definitivamente la censura, l'autorizzazione preventiva, disciplinando la registrazione delle testate, il ruolo del direttore responsabile, il diritto di rettifica e la responsabilità per i reati connessi a mezzo stampa. Queste regole sulla stampa venivano poi completate nel 63 con l'istituzione dell'ordine dell'albo dei giornalisti. Del sistema radio televisivo è appena il caso di parlare, insomma l'evoluzione del pluralismo nel sistema radio televisivo è stato segnato, come è noto, oltre che dall'evoluzione della tecnologia, evidentemente fondamentale, da una continua dialettica tra Parlamento e Corte Costituzionale, dal monopolio pubblico della RAI, chiamata a garantire il pluralismo interno, vale a dire offrendo spazio alle diverse correnti politiche, sociali e culturali, si è giunta anche attraverso le pronunce della Corte Costituzionale, prima alla liberalizzazione delle trasmissioni private e poi al duopolio tra RAI e Fininvest. La legislazione successiva, nell'ambito di quella che con linguaggio giornalistico è stata chiamata la cosiddetta guerra dei 30 anni, anche su impulso della giurisprudenza della Corte, ha tentato di limitare le concentrazioni e assicurare il pluralismo estremo, esterno, inteso come effettiva presenza di più operatori e fonti informative. Mentre la transizione digitale ha ampliato il numero dei canali e reso meno stringente il tema della concentrazione del mercato. All'evoluzione della legislazione in materia di mezzi di informazione si è accompagnata l'evoluzione della disciplina della pubblicità, per dire un titolo, dalla SIPRA all'Auditel, e di questa evoluzione ha fatto parte anche la legislazione sulla cosiddetta par condicio, di cui noi, tra virgolette, siamo amministratori. La caratteristica di questa evoluzione, sia per quanto riguarda il mondo della stampa, sia per quanto riguarda il mondo della televisione, è che si è svolta a livello nazionale, attraverso un fitto confronto tra politica, istituzioni e operatori economici, naturalmente con il concorso della dottrina. Questo quadro è oggi soggetto a una trasformazione profonda. I cittadini si informano sempre di più attraverso internet, motori di ricerca, piattaforme social. La lettura dei giornali si è ridotta dal 2000 di circa l'82%. La produzione professionale delle notizie continua ad essere fondamentale, ma la distribuzione dell'informazione è sempre più affidata a soggetti che non sono editori in senso tradizionale. Le piattaforme, diciamo, al di là delle varie narrazioni, non sono soggetti che si limitano a trasportare contenuti, ma li ordinano, li selezionano, li rendono visibili o meno visibili, li raccomandano a ciascun utente individualmente in base a logiche algoritmiche non sempre trasparenti. E tuttavia il pluralismo rimane la condizione concreta perché la libertà di ciascuno possa esercitare in modo effettivo. Senza pluralismo, specie nel nuovo contesto digitale, la libertà rischia di ridursi alla possibilità astratta di parlare in uno spazio nel quale tuttavia nessuno ascolta. Il tema quindi non è più la parità di accesso, come è stato per la par condicio in televisione, ma la visibilità. E le piattaforme sono sempre più diventate, come è stato autorevolmente detto, poteri costituzionali in senso proprio. L'intelligenza artificiale evidentemente accresce e moltiplica questa trasformazione, perché se evidentemente aumenta le possibilità di accedere ai contenuti, dall'altro può produrre contenuti falsi o manipolati con una rapidità e una verosimiglianza senza precedenti. Quindi il rischio più profondo è che venga indebolito quel terreno minimo di realtà condivisa, parafrasando Hannah Arendt, sul quale una comunità democratica fonda la discussione, il dissenso, la decisione stessa. La risposta regolatoria più significativa è venuta dall'Unione Europea. Dopo le grandi direttive di settore, ricordo nel nostro soprattutto quella sui servizi di media audiovisivi e quella sul copyright, il Digital Services Act ha introdotto un quadro comune per rendere l'ambiente online più sicuro, prevedibile e affidabile. C'è un grande cambio di paradigma, sostanzialmente sono le piattaforme stesse chiamate a valutare e a mitigare i rischi sotto la supervisione della Commissione Europea, che naturalmente è un soggetto politico alto che risente di una pluralità di equilibri. A questo si affiancano altri tasselli essenziali, lo European Media Freedom Act, che rafforza la libertà editoriale, indipendenza dei media, trasparenza degli assetti proprietari, il regolamento sulla trasparenza e targeting della pubblicità politica, che mira a rendere riconoscibili i messaggi politici, e l'AI Act, che introduce obblighi di trasparenza per i sistemi di intelligenza artificiale e per i contenuti generati o manipolati artificialmente, con particolare rilievo per i testi, le immagini e i video idonei ad incidere sul dibattito pubblico. Tutta questa disciplina funziona, offre una protezione adeguata e soprattutto rassicura e tutela i cittadini europei, o c'è bisogno di un ripensamento, di aggiustamenti, semmai anche di un riequilibrio tra la dimensione europea e la dimensione nazionale, o addirittura invece di più poteri a livello europeo? In questo quadro, consentitemi un cenno finale, si colloca il ruolo dell'Agicom. L'autorità in questi anni ha cercato di svolgere in primo luogo una funzione di garanzia di omogeneo terreno di gioco tra media tradizionali e piattaforme. Penso tra l'altro al regolamentus dell'equo compenso per l'utilizzo dei contenuti giornalistici online, la cui impostazione è stata di recente avallata da un'importante sentenza della Corte di Giustizia europea, alle regole sulla cosiddetta prominence, all'individuazione di regole e criteri per la misurazione dell'audience anche sulle piattaforme digitali. Nel nuovo contesto l'autorità è chiamata da un lato a continuare la propria funzione tradizionale di garanzia del pluralismo nel sistema dei media, dall'altro a esercitare nuovi compiti nell'ambiente digitale, in particolare come coordinatore dei servizi digitali. Anche se evidentemente da un lato la competenza dell'Unione Europea per le piattaforme molto grandi inevitabilmente schiaccia un po' le autorità nazionali, dall'altro il principio del paese di origine inevitabilmente limita quei paesi dove le piattaforme non sono basate in prima battuta. La sfida comunque non è soltanto applicativa, ma è culturale e costituzionale. Il tema è quello di uno spazio pubblico digitale nel quale l'innovazione non diventi dominio, la libertà non diventi solitudine informativa e la democrazia possa continuare a fondarsi su cittadini consapevoli, liberi e uguali. Probabilmente c'è un bisogno di un ripensamento complessivo delle categorie con le quali affrontiamo questi temi. Per questo abbiamo sollecitato una riflessione alta della migliore dottrina italiana, nella convinzione che non basti il lavoro del regolatore e semmai neanche quello del legislatore nazionale, ma che occorrano idee e strumenti nuovi per accompagnare una trasformazione senza precedenti che incide non solo sulla comunicazione ma su tutti gli aspetti della nostra vita. A questo punto ho detto fin troppo, mi siedo e ascolto e lascio la parola al nostro moderatore, al Presidente Amato. Presidente Amato, a lei. Grazie.
3: Sì, attendiamo lumi dalle vostre relazioni, perché lo ha spiegato bene il Presidente La Sorella. Questo è uno dei fenomeni più sconvolgenti, questo delle piattaforme, big tech e dintorni, rispetto ad una realtà giuridica e non solo giuridica che si era consolidata sulla base di alcuni semplici punti. Il primo è che in linea di principio nei rapporti privati il potere non c'è in sistemi democratici. Il potere, cioè la facoltà di adottare decisioni e di tenere condotte che producono effetti nella sfera giuridica di altri è riservata alle autorità legittimate. Ci sono alcuni limitati ambiti in cui il potere privato è previsto, il potere organizzativo dell'imprenditore nell'impresa e il potere del pater familias finché è esistito, fino a per noi al 1975, e poi dove spunta, e spunta tendenzialmente nei rapporti di mercato violando la par condicio degli operatori, esistono delle autorità che intervengono con norme ispirate ai principi antitrust. E così ha funzionato per decenni, e non è che non abbia funzionato male, che non abbia funzionato bene. I fenomeni che sono arrivati, da un lato per gli effetti delle nuove tecnologie e quindi le piattaforme che hanno creato, i sistemi di comunicazione, di acquisizione di dati che hanno, per l'altro per la dimensione a cui si sono andati a collocare, quasi sempre sovranazionale, paradossalmente non soltanto dal punto di vista della piattaforma del Big Tech, ma anche del chiunque finisce per avvalersene, che ha un orizzonte non più nazionale. Un troglodita digitale come me, che non va oltre la mail, però sa perfettamente che può mandare una mail a Frascati o a Los Angeles e non cambia assolutamente niente, è lo stesso congegno. Questo ha portato ad una fenomenologia del potere alla quale non abbiamo la possibilità, non la vediamo, la cerchiamo di contrapporre delle regole bilancianti. Un po' per il modo in cui si infiltra nella nostra vita, un po' per la dimensione appunto sovranazionale che ha aggiunto. Parlandone l'altro giorno, e poi mi chedo, ricordo che l'esempio che mi è venuto in mente, che fa scattare le domande e la ricerca di risposte, il primo è stato quello dei cavi marini. I cavi marini, che poi sono i padri materializzati delle nuove tecnologie che passano di lì, ci passa il telefono, ci passa internet, eccetera, per una minima parte sono nelle acque territoriali di stati nazionali che quindi li possono regolare, per la maggior parte sono in mare aperto. Chi li regola? Se li regolano da soli, così è cominciata. Se li regolano da soli, alla manutenzione, alle regole per farla, eccetera, sono le compagnie che hanno posato i cavi che ci pensano. E questo è il fenomeno al quale stiamo ora assistendo. In campo sovranazionale è più l'autoregolazione che altro. Insomma, i giuristi sono...

0: Ma possiamo avere come regolazione di un fenomeno come questo l'autoregolazione? Come ci possiamo inserire le autorità legittimate? Ecco, queste sono domande che nei lavori di questi signori e signore hanno già cominciato a trovare risposte. E quindi le sentiamo, vedo che qui chi ha organizzato il convegno ha scelto l'ordine alfabetico inverso, che è una regola come un'altra, però quasi, quasi, perché Pitruzzella viene prima di Pollicino in questo ordine alfabetico.
1: Però Pollicino è...
0: Però facciamo cominciare a voi. Oh, è vietato superare gli 80 minuti a intervento.
1: Speriamo molto meglio.
2: Grazie Presidente, e veramente grazie anche per gli stimoli che ci hai fornito, oltre che un ringraziamento veramente sentito all'infaticabile Presidente della GCOM, la Presidente La Sorella, e a tutto il collegio che appunto è impegnato su un fronte delicatissimo in questi tempi, grazie ai servizi che hanno organizzato questo evento con tale maestria. Ovviamente è difficilissimo parlare di un tema così complesso entro le maglie del quarto d'ora, dei 20 minuti al massimo. Ma comincerei osservando che, siccome mi hanno dato come titolo tecnologie e libertà fondamentali, comincerei osservando che lo sviluppo tecnologico, che va sotto il nome di economia digitale, si è potuto affermare proprio grazie appunto a un quadro giuridico che tutelava negli Stati Uniti d'America, nel periodo che va tra l'ultimo quarto del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, si è potuto affermare grazie a un quadro giuridico che poneva al centro la libertà. Sotto due forme, le libertà economiche, la libertà di contrarre il diritto di proprietà e la libertà di espressione, il celebre primo emendamento appunto della Costituzione americana. E fu proprio in questo quadro che già negli anni 70, nel 75, Bill Gates e Paul Allen crearono, secondo la leggenda, in un garage nel New Mexico, un programma in linguaggio BASIC per uno dei primi computer, e lo chiamarono Microsoft. Subito dopo, in un altro garage, nel garage dei genitori di Jobs, questa volta a Cupertino in California, ecco che appunto nasce il primo computer Apple. E poco dopo, appunto, in California, un motore di ricerca dalla mente di alcuni ricercatori come Larry Page, che chiamarono Google. E poi nelle università americane, a Cambridge, Massachusetts, il primo appunto social media, Facebook. Insomma, si trattava di innovazioni, vere e proprie innovazioni, non delle implementazioni e degli arricchimenti di prodotti già noti, ma delle innovazioni e quindi di applicazioni tecnologiche che non modificavano delle invenzioni già esistenti, ma che fornivano prodotti e servizi assolutamente nuovi, dedicati anche a poco al grande pubblico. Tutto ciò si poteva avvalere da una parte della cultura libertaria della Silicon Valley, dall'altra parte però di quelle regole, di quell'assenza di regole che appunto il principio di libertà imponeva. In realtà tanti fattori, poi, come dimostrano coloro che studiano l'innovazione, hanno contribuito a quei risultati. Non ultimo un'industria di venture capital capace di sostenere il processo innovativo, la capacità di attrazione delle università americane, l'attività di istituzioni pubbliche come il DARPA. Però appunto è sicuro che c'era e persiste tutt'oggi un quadro giuridico che faceva della libertà l'ombrello sotto cui appunto potevano rifugiarsi gli innovatori di ieri, che sono diventati i monopolisti di oggi. Perché la vicenda che appunto di cui parliamo è una vicenda caratterizzata alle origini da questa enfasi sulla libertà, probabilmente proiezione di quella ricerca della felicità che costituisce uno degli architravi del costituzionalismo americano, ma dicevo questa libertà ha portato a un regime regolatorio con pochissimi vincoli.

0: pensate, quando nascono le piattaforme tecnologiche si prendono due decisioni importantissime. La prima, non sottoporre le nuove piattaforme alle regole che riguardavano gli operatori di telecomunicazioni, con tutti i vincoli che riguardavano l'accesso alla rete e i prezzi. Secondo, quella decisione presa da Bill Clinton di introdurre la Section 230 del Communication Decency Act, con cui si esonerò da responsabilità le piattaforme per i contenuti che ci sono nella rete, principio cruciale che nasce in America e verrà trapiantato anche appunto in Europa. La storia successiva ha visto la trasformazione della libertà in potere, come diceva appunto il presidente Amato. Potere digitale è il titolo di un recentissimo libro di Luisa Torchia, dove si scrive: il potere digitale ha natura poliedrica, è il potere che le grandi piattaforme tecnologiche esercitano nella sfera economica, sociale e politica, divenendo esse stesse poteri digitali. Sappiamo infatti che questo potere si concentra nella sfera economica, diventando appunto un potere tendenzialmente monopolistico, perché gli economisti appunto che hanno studiato questi fenomeni, e qui appunto i cultori di antitrust lo sanno bene, economia di scala, effetti di lock-in e poi appunto creazione di ecosistemi autonomi. In realtà non sono dominanti nel mercato le piattaforme sono il mercato. Pensate a quello che avviene con Amazon quando opera come marketplace, e diventano, e l'accesso a questi mercati è condizione essenziale per fornitori e consumatori per avere ciò appunto di cui hanno bisogno, vendere e comprare. Ecco allora che tutto ciò appunto determina la tendenza al monopolio. Dall'altro lato c'è la capacità appunto di influenza dovuta alla tecnica appunto utilizzata, il capitalismo della sorveglianza, catturare l'attenzione, tenere appunto stretto il consumatore sullo schermo per influenzarne poi il comportamento, ma non solo il comportamento di consumo, il comportamento quanto agisce quale citoyen, quando appunto partecipa ai processi politici delle società democratiche. Ed è lì tutto il grande tema che si sviluppa appunto con la disinformazione, le fake news, il controllo dei dati personali per dare dei messaggi targetizzati, dei messaggi individualizzati, di cui abbiamo avuto dei casi appunto eclatanti, il caso Cambridge Analytica, l'influenza sulla Brexit e il caso più recente delle elezioni in Romania con l'intervento della Corte Costituzionale. Ebbene, tutto ciò, ed è questa l'avventura in cui siamo immersi oggi, ha degli effetti enormemente più grandi con la diffusione dell'intelligenza artificiale LLM, dei nuovi linguaggi di intelligenza artificiale. Come è noto, un LLM è un modello di apprendimento automatico addestrato su un'enorme quantità di dati, in grado di interagire con l'utente mediante un chatbot utilizzando il linguaggio naturale, per poter rispondere velocemente a domande su praticamente qualsiasi tema, produrre testi in qualsiasi stile, riassumere, correggere o tradurre testi da e per qualsiasi linguaggio, ma anche scrivere poesie, canzoni, composizioni musicali e simulare delle conversazioni. È chiaro, gli algoritmi appunto hanno un meccanismo di apprendimento basato sui dati, sulla distribuzione statistica di dati utilizzati per l'addestramento e sulla capacità di individuare non relazioni di causa-effetto, ma bensì appunto delle correlazioni. Ma il punto innovativo è che l'interazione con l'utente utilizza il linguaggio naturale e quindi può suscitare l'impressione di avere emozioni, ritenere che il chatbot pensi, comprenda, ragioni e possa essere persino un amico virtuale. Da qui l'enorme capacità di influenza, che è molto maggiore delle piattaforme cui eravamo abituati. Pensiamo che coi motori di ricerca abbiamo dai risultati, un elenco di risultati, e poi scegliamo il sito cui collegarci, magari quello che è nella prima pagina, non quello che appare a pagina 20, però appunto c'è questa possibilità di scelta. Con l'intelligenza artificiale no, abbiamo direttamente una risposta. E tutto ciò è talmente vero che l'influenza sulle persone, sui comportamenti anche che riguardano proprio la dimensione esistenziale, diventa ancora più forte. Vi ricordate il caso di Adam Ray, un ragazzo di 16 anni che si è suicidato nell'aprile del 2025, incoraggiando, secondo l'accusa con cui i genitori hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di San Francisco, OpenAI e il suo CEO Sam Altman, incoraggiato proprio dall'intelligenza artificiale, che avrebbe mostrato al ragazzo come appunto compiere degli atti di autoselezionismo. Nel frattempo sappiamo come l'intelligenza artificiale sostituisce molti posti di lavoro. Finora abbiamo detto sono sostituiti compiti rutinari, però abbiamo scoperto che anche compiti caratterizzati da elevati livelli di creatività possono essere sostituiti, e questo appunto diventa particolarmente evidente oggi. Nel 2023 il sindacato degli sceneggiatori e degli il sindacato degli attori appunto negli Stati Uniti, proprio Hollywood, ha protestato. Vi ricordate la prima protesta degli sceneggiatori e degli autori? Perché le major avevano cominciato a utilizzare l'intelligenza artificiale per fare scrivere sceneggiature, e l'intelligenza artificiale può copiare appunto il comportamento degli attori. Questo significa che certi lavori, un tempo ben pagati e importanti, caratterizzati da creatività, regrediscono a semplici lavori di controllo, di verifica, quindi appunto con minori costi per le imprese. E nel frattempo abbiamo lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale, cioè i sistemi che non si limitano a fornire informazioni e indicazioni, ma compiono vere e proprie azioni. Scrivere un'email, fare una prenotazione, scegliere un ristorante, ma anche comprare e vendere titoli in borsa, interagendo con altri agenti dell'IA, con la possibilità che ci sia una collusione tra agenti di IA. Vedete i casi recenti di OpenAI denunciati in America di collusione per fare dei cyber attack ai dipartimenti del governo americano. Ora, questo significa che poi diminuiscono, c'è l'impatto sul lavoro, dico una cosa ovvia, ma un lavoro, la cosa importante, non solo rutinario, ma tutti i tipi di lavoro, in primo luogo i giornalisti. La causa del New York Times contro OpenAI proprio per l'uso di contenuti coperti dal copyright, tema a cui caro all'autorità delle comunicazioni, che ha disciplinato in modo direi esemplare e che è intervenuta anche in una vicenda recente decisa a favore dell'AGCOM dalla Corte di Giustizia. Quello che avviene in tutto ciò è che quindi la libertà si fa potere e sacrifica altri diritti, anzi, in nome delle libertà su cui si basa il potere, vengono ad essere sacrificati altri diritti, il diritto di proprietà intellettuale, ma anche appunto la libertà politica, cioè di partecipare al processo politico democratico con cognizione di causa e senza condizionamenti, e anche appunto la libertà intellettuale e anche appunto i diritti e la sfera economica. Ecco, il punto è che tutto ciò potrebbe sembrare pone l'esigenza di limitare questo nuovo potere, e tutto ciò potrebbe sembrare una riedizione di quello che Giuliano Amato, in un testo celebre dedicato all'antitrust, in italiano tradotto Il potere e l'antitrust, formulava in questi termini: come impedire che il potere privato diventi una minaccia alla libertà degli altri, ma al tempo stesso come impedire che il potere confidato a questo scopo alle istituzioni non ingigantisca esso stesso e non giunga a distruggere libertà che dovrebbe proteggere. Da qui sempre la tensione tra appunto attribuzioni di ruolo al pubblico, l'autorità antitrust, la AGCOM, e contemporaneamente appunto i limiti che deve incorrere, che i giudici devono far rispettare per evitare che diventi inerente esso stesso un potere che minaccia le libertà. E allora siamo nell'ambito del costituzionalismo, il costituzionalismo come tecnica di limitazione del potere per tutelare le libertà. E il mio amico e collega Oreste Pollicino ha introdotto in Italia il termine, l'espressione costituzionalismo digitale, tratta dal mondo anglosassone, per dire che appunto dobbiamo impiegare gli strumenti classici del costituzionalismo per limitare il potere. In primo luogo il riferimento ai diritti fondamentali, i diritti fondamentali come appunto protezione contro gli abusi di questo potere che diventa sempre più forte e arbitrario. E il professore Amato diceva, il presidente Amato diceva, questo potere privato, ma noi normalmente siamo abituati a limitare il potere pubblico, ora dobbiamo porre argini al potere privato anche attraverso i diritti fondamentali. Lo fa per esempio la Corte di Giustizia nel primo caso Google, quando si crea il diritto all'oblio, che è un diritto che può essere azionato contro il privato, e c'è tutto ciò che si sviluppa. Ma vado rapidamente al punto centrale, e cioè in realtà le tecniche tradizionali che avevamo impiegato si dimostrano spuntate, degli artigli spuntati, inefficaci. Pensiamo all'antitrust. L'antitrust interviene ex post per colpire dei procedimenti degli comportamenti anticoncorrenziali, in Europa intese e restrittive della concorrenza e appunto di posizione dominante. Ma pensiamo quanti anni ci vogliono per compiere un procedimento antitrust. Il primo caso importante, Google Shopping, è durato più di 8 anni. Nel frattempo mercati con un'innovazione rapidissima sono cambiati e l'intervento serve a poco. Ma l'altra, pensiamo appunto alla possibilità di intervenire con l'altro strumento a cui siamo abituati, la regolazione, no? L'antitrust interviene dopo per combattere con i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese, c'è prima la regolazione, è quella di cui il collegio dell'AGCOM, su cui il collegio dell'AGCOM è impegnato. Solo che qui ci troviamo di fronte ad un'altra appunto situazione difficilissima da gestire, a causa di due fattori. Primo, la rapida evoluzione dell'oggetto. Come faccio a regolare un oggetto che cambia giornalmente e che addirittura apprende tramite processi di autoapprendimento lui e si trasforma al di là di un'intenzione espressa dai suoi programmatori? Ma per dare l'idea della rapidità dell'evoluzione, ricordo come fino a ieri, quando parlavamo dell'economia digitale, citavamo la legge di Moore, vi ricordate, quella per cui si raddoppia la capacità computazionale ogni 2 anni. Oggi la capacità dei vari sistemi di intelligenza artificiale aumenta 10 volte ogni anno. Ricordo nel 2018 il lancio del primo LLM, modello di OpenAI noto come GPT-1, utilizzava 117 milioni di parametri, che è la misura reale della complessità di un modello. 5 anni dopo GPT-4 ne aveva più di 1.000 miliardi, quindi un incremento enorme. Come fa il regolatore a seguire tutto ciò? E come fa il regolatore a acchiappare un fenomeno che in realtà, come è stato detto, si sviluppa non nei recinti di una appunto autorità dati dai confini della giurisdizione di utilità pubblica, ma a livello globale? Ecco allora che oggi molti dicono occorre una regolamentazione globale, un accordo tra i grandi attori del processo, Cina, Stati Uniti, Europa. E qui nascono appunto gli altri problemi. 3 minuti e chiudo. Quali? Guardate, questa è una situazione in cui si verifica una particolare e impegnativa coincidenza. Tutte le rivoluzioni tecnologiche portano a una trasformazione degli assetti sociali, economici e politici. Qui però la rivoluzione tecnologica avviene quando l'ordine mondiale, per usare le parole del primo ministro catanese, si è rotto. L'ordine mondiale si è rotto e la competizione tra le potenze di dimensione continentale e vocazione imperiale è diventata l'elemento che caratterizza i nostri tempi. La competizione tra gli Stati Uniti e la Cina è sullo sfondo la Russia, l'India, il Brasile. Ecco, cosa succede? È possibile una regolazione globale quando c'è questa competizione? Una regolazione globale presuppone un assetto in qualche misura stabile dei rapporti tra gli stati, un ordine mondiale. Ma noi non abbiamo più l'ordine mondiale di tipo egemonico, la Pax americana basata su un unico agente egemone che può imporre, aveva cercato di imporre le sue regole anche in questo campo, nel segno della libertà. Ma non abbiamo neppure l'equilibrio di potenza a cui eravamo abituati noi in Europa e di cui parlava Kissinger, no, enfatizzando il modello vigente dopo la pace di Westfalia. E quindi abbiamo un confronto sempre maggiore, privo di regole tra le superpotenze, che rende difficile la convergenza appunto tra i grandi attori internazionali su alcune regole per disciplinare l'intelligenza artificiale, per evitare che diventi un potere che sovrasti addirittura il peso degli stati, anche perché la corsa per il predominio dell'intelligenza artificiale è una parte fondamentale dell'attuale competizione geopolitica. L'intelligenza artificiale serve per controllare gli altri, per avere competitività economica, serve per fare la guerra. Ecco allora che questa competizione, questa corsa al predominio dell'intelligenza artificiale non si è fermata, e vedete quello che fanno i cinesi con i sistemi open weight, no? Che cercano di allargarsi a scapito dei sistemi americani. E allora, in tutto ciò, cosa facciamo noi? Abbiamo una situazione complicata, ma un'unica zattera a cui aggrapparci, che è l'Europa. E badate, di fronte a problemi di questa dimensione abbiamo la necessità che anche l'Europa assuma un ruolo geopolitico, e la tecnologia digitale è un aspetto fondamentale dei nuovi equilibri. Lo farà, non lo farà? È difficile dare una risposta, dipende da tutti noi. Però una cosa volevo osservare: l'Europa è intervenuta negli anni passati a regolamentare il digitale, porre limiti a quel potere digitale, tutelando i diritti, quello di cui parla il mio amico Oreste Pollicino, il costituzionismo digitale. Tutelo i diritti, limito il potere. Pensiamo il modello fondamentale, il General Data Protection Regulation, dove si danno dei diritti al singolo da fare agire contro le piattaforme. Se dobbiamo essere sinceri, non è che abbia funzionato benissimo. Quanti di voi, prima di dare il consenso, leggono appunto tutto quello che c'è scritto e poi lo negano? E quanti di noi vanno davanti a un giudice quando ritengono che il proprio diritto alla tutela dei dati personali sia stato violato? C'è un grande problema su quel modello. Però oggi assistiamo a una trasformazione importante. Anu Bradford dice: il modello europeo è un rights-driven model. Giusto, lo è stato. Oggi però assistiamo a un uso delle tecnologie digitali in chiave geopolitica e geoeconomica. Cioè l'Europa sta assumendo nuove forme di regolamentazione, nuovi interventi per cercare, con limiti, contraddizioni, battute di arresto, confusioni, di assumere un ruolo in quel contesto in evoluzione. Pensiamo al Chips Act per aumentare la capacità di produzione di chip in Europa. Pensiamo al nuovo pacchetto sul cloud e l'intelligenza artificiale, non più soltanto i diritti, c'è qualcos'altro. E allora, e qui, come vedete, ho affrontato tanti temi, ma procedo con l'accetta e non col biscoli dell'accademico, ma altrimenti mi lanciate le sedie perché dovrei parlare troppo. E qui però ci troviamo a quello che sull'ultimo numero di Foreign Affairs due studiosi hanno definito l'AI trilemma. C'è un trilemma, e cioè: come possiamo promuovere una regolamentazione dell'intelligenza artificiale che limiti i rischi sociali, quelli che abbiamo visto, anche l'impatto negativo sui diritti, al tempo stesso tuteli la sicurezza sul piano internazionale e sia un aspetto della strategia geopolitica di paese e promuova la competitività economica? Noi vogliamo raggiungere questi tre obiettivi, cerchiamo di farlo in Europa, ma come tenere insieme questi tre aspetti che possono essere contraddittori? E uno dei temi su cui per ora ci incontriamo e ci scontriamo riguarda proprio il rapporto tra competitività e mitigazione dei rischi sociali, oppure vogliamo dire tutela dei diritti. Sappiamo come il rapporto Draghi mette in evidenza che l'eccesso di regolazione e cita il General Data Protection Regulation, ha limitato appunto la innovazione, quindi la produttività, quindi la crescita, e non a caso la Commissione ha proposto un pacchetto di alleggerimento degli oneri regolatori. Ecco, siamo impegnati in questa difficile quadratura del cerchio. Possiamo essere pessimisti? Sì, ma io sono ottimista, perché noi gli occidentali, noi gli europei, siamo riusciti tante volte nel far quadrare il cerchio, tenendo insieme democrazia, capitalismo e libertà, e può darsi che anche questa volta riusciremo a farcela. È in gioco il futuro di tutti noi. Grazie.
1: E forse abbiamo già indicato la strada su cui Oreste Pollicino ha provato già ad incamminarsi, di una regolazione che riesca ad essere efficace con interlocutori del genere, che è la co-regolazione. Visto che la sovranità nel suo territorio è impotente, accetta di essere co-regolatore col privato. Io trovo il seme di tutto questo, ne ho parlato con Oreste, nell'articolo 57 del regolamento dell'aprile del 24 europeo sull'intelligenza artificiale, che prevede, proprio come dicevi tu, che quando si sperimenta e quindi si mette a fuoco la tecnologia del futuro, lì ci può essere una collaborazione nell'apprendimento del prodotto sperimentato in funzione tanto della sua messa in opera quanto della regolazione adeguata, che a quel punto è condivisa. Il problema che vedo qui è chi sta dalla parte pubblica. Perché appunto ci dovrebbero stare un cinese, un europeo e uno statunitense. E la colazione che ha fatto Trump pochi giorni fa, che ha generato le guidelines di una possibile regolazione, è una colazione in cui dovrebbero essere sempre almeno in tre. Non è infattibile, ma è un qualcosa che forse potremmo costruire nel futuro. Sentiamo il nostro amico professor Pollicino.
2: Grazie mille Presidente. Prima di ringraziare il Presidente Asorella, una nota a piedi pagina relativa a questo punto a cui tengo molto. La collaborazione pubblico-privata è cruciale in questo momento, semplicemente perché il pubblico non ha le competenze di carattere tecnologico per poter adottare delle norme che siano capite. Io ricordo i tempi quando abbiamo dovuto scrivere il codice di condotta contro la disinformazione, proprio quell'iniezione tecnologica dei privati ci ha consentito. Io ero semplicemente, diciamo, che doveva proporre il draft, c'era la commissione da una parte, le società civile e le piattaforme dall'altra. Abbiamo trovato un compromesso sulla base di che cosa? Di un linguaggio che avesse un senso compiuto. Purtroppo tante previsioni dell'AI Act non sono capite in questo momento, quindi bellissima questa intuizione e la ringrazio molto, così come ringrazio il Presidente Asorella per l'invito e tutto il collegio. Fatemi dire che AGCOM gioca un ruolo cruciale in questo contesto. Si parla di regolamentazione ed è importantissimo che questo venga riconosciuto anche nella piuttosto complessa governance italiana delle AI. C'è ancora un po' di tempo. Una delle cose positive di parlare dopo Giovanni Petruzzella, oltre a che compensa il profilo di inadeguatezza, è che molte cose che volevo dire tu già le hai dette meglio, quindi in qualche modo mi aiuti. E non inizierò dicendo che il codice genetico del costituzionalismo è la limitazione del potere, né inizierò dicendo che questo ha coinciso con la limitazione del potere pubblico per secoli in una dimensione verticale autorità verso libertà, e che non dirò neanche che stanno cambiando le coordinate genetiche e geografiche, cioè non si sostituisce la dimensione verticale ma si affianca una dimensione orizzontale che sta vedendo la nascita e il consolidamento dei nuovi poteri privati. Perché non lo dirò quello che ho appena detto? Perché non perché non sia vero, ci credo e l'ho scritto, ma perché rispecchiava in pieno una situazione nella stagione dell'automazione algoritmica, e secondo me invece da oggi un'immagine parziale della complessità nella stagione dell'autonomia generativa e agentica. Non è una differenza lessicale ma concettuale, ci ritorno. Però fatemi fare una piccola nota a piedi pagina rispetto a quello che diceva prima il professor Pietruzzelli. Il presidente Amato ha evocato in maniera esemplare, cioè il potere privato e il rapporto tra potere privato di rilevanza costituzionale e il potere economico e il ruolo dell'antitrust. Qui ci sono dei grandi cultori dell'antitrust ed è cruciale secondo me fare questa differenza dal punto di vista delle origini dell'antitrust, perché noi stiamo parlando dell'antitrust europea. L'antitrust europea nel 57 aveva chiaramente un approccio economico, perché? Perché qualsiasi profilo di natura politica doveva essere demandato agli stati membri. Ma Libertini, Mario Libertini, in quella bellissima voce concorrente Enciclopedia del diritto, fa emergere come l'antitrust americano ha uno scopo eminentemente politico: proteggere i piccoli imprenditori da associazioni industriali che avevano assunto la forma del trust. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa dimensione di emancipazione politica, che poi avrà anche lo Sherman Act, non c'è in un primo tempo in Europa, e poi progressivamente questa solitudine nel diritto antitrust, grazie anche ovviamente alle presidenze Amato e Pietruzzella, viene in qualche modo sentita meno sola. Però c'è la solitudine del diritto antitrust e quindi l'aiuto da parte del diritto costituzionale. In che senso? Nel senso che oggi la mia impressione è che nell'attuale ecosistema digitale dell'era dell'intelligenza artificiale generativa e agente, quindi parliamo post novembre 2022. A me interessa fotografare questo, altrimenti si parla di machine learning che non ha niente a che fare con la sfida di cui stiamo parlando adesso. Questo è banale, ma voglio ripeterlo semplicemente per me stesso. Si assiste, e prima l'ha detto il presidente della sorella, ad una crescente caratterizzazione infrastrutturale del potere, reticolare del potere, sia pubblico che privato, che è un po' diverso dalla dicotomia potere privato, potere pubblico. Perché? Semplicemente perché la linea di confine pubblico-privato rischia oggi di non essere più così netta. Cerco di spiegarmi meglio con un esempio. Il potere di assumere una decisione e il processo che porta all'adozione di questa decisione possono appartenere oggi a soggetti diversi. Mai come in passato. Oggi un'istituzione conserva integralmente la propria competenza a dipendere, la competenza a decidere, ma dipende da un'infrastruttura privata per selezionare le informazioni, individuare le alternative e valutare le conseguenze. Cioè c'è una autonomia nella decisione, ma una dipendenza nella fase precedente. C'è una ibridazione di carattere, di nuovo, infrastrutturale, che è anche il titolo della mia relazione, che oggi ha in qualche modo una rilevanza costituzionale, come stavo ricordando nella bellissima relazione del Presidente della Sorella, l'ultima relazione Agicom. Ora, se la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri presuppongono che sia possibile ricostruire come l'autorità viene esercitata, questo, come dire, la condizione. Nella stagione delle AI spesso queste condizioni di esercizio dipendono da infrastrutture esterne, in tutto o in parte da infrastrutture esterne, e occorre che cosa? Verificare se alla titolarità di una determinata funzione corrisponda ancora oggi la capacità di governare e l'identificazione di una responsabilità che non può essere diffusa. Parliamo di infrastruttura reticolare. Qual è la trappola immediata? Reticolare, complesso, labirinto, ma la responsabilità deve essere identificata. Da questo punto di vista, oggi per me è importante riflettere oggi su un tema, lo ribadisco perché secondo me è proprio lo shift concettuale, culturale, prima ancora che tecnologico. Oggi le AI non è più soltanto un insieme di modelli, di algoritmi o applicazione, ma è una catena infrastrutturale che includa capacità computazionale, data center, cloud, reti energetiche, modelli generali, dati, piattaforme, sistemi amministrativi, apparati di controllo, tutto insieme in un cocktail esplosivo. Non voglio suonare distopico, voglio semplicemente dire che oggi chi ha in tasca la verità su quello che sta succedendo semplicemente o mente o è un ottimista. Per essere invece realisti, bisogna un po' cercare di fare un percorso di tipo diacronico, molto molto veloce, anche perché è stato ricordato prima da Giovanni, dal professor Pietruzzella. Una prima stagione del liberismo digitale, no? Che cosa vuol dire? E l'ha richiamato lui quando parlava delle 27 parole che hanno costituito Internet, esattamente quelle 27 parole della sezione 230 del Communication Decency Act del 1996. Qual era l'idea? Favorire l'intermediazione attraverso un'immunità. L'altra cosa è ancora esistente, così come ancora esistente l'esenzione, non immunità, si fa spesso una piccola confusione su termini che francamente sono un po' diversi, immunità, esenzione a determinate caratteristiche, ripeto, immunità ed esenzione, in Europa nella direttiva e-commerce, in cui in qualche modo attecchisci in Europa che cosa? È quella metafora leggendaria di Holmes del free marketplace of ideas, no? Libero mercato delle idee, crediamo in un digital trust del mercato, dobbiamo in qualche modo amplificare l'e-commerce, cerchiamo di non soffocare questi soggetti, però molto passivi, molto neutrali, molto timidi. Quando cambiano le cose? Quando, io la chiamo iniezione algoritmica, potete chiamarla come volete, già Frank Pasquale, il mio amico Frank Pasquale, nel 2015 la chiamava black box, che non ha niente a che fare con le AI di carattere generativo, ma ha a che fare con forza computazionale, quantità di dati enorme e opacità. L'opacità si è amplificata, ma c'era già in quel momento. Allora cosa succede? Succede quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè la trasformazione, trasfigurazione, metamorfosi, chiamatela come volete, da attori economici a poteri privati. E il costruzionismo digitale emerge come tentativo di colmare questa distanza tra potere esercitato e garanzie disponibili, come approvato nel corso del tempo. Prima attraverso una fase giurisprudenziale, che è stata in qualche modo richiamata prima dal professor Pietruzzella, che però ha dato qualche piccolissimo problema, quantomeno di certezza del diritto, ma anche in buona fede di in qualche modo delega a poteri privati di un ruolo che non gli compete. Faccio un esempio stupido, che prima è stato richiamato molto brillantemente da Giovanni. Google Spain 2014, a parte l'applicazione surrettizia dell'articolo 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali, piccola nota a piedi pagina, benissimo l'applicazione orizzontale dei diritti fondamentali, è la nostra forza, è il nostro potere, diciamo, da supereroi europei rispetto agli americani che hanno la State Action Doctrine e quindi le limitazioni, però la Corte di Giustizia deve in qualche modo prima o poi chiarire quali diritti fondamentali possono essere appesi orizzontalmente e quali sono le condizioni, altrimenti questa forza diventa una grande debolezza. Però detto questo, in Google Spain qual è il problema fondamentale? L'ambivalenza. Per proteggere i diritti, l'ordinamento affida in prima battuta all'intermediario il compito di valutare il bilanciamento. Cioè, la regolazione limita il potere privato e contemporaneamente lo investe di responsabilità ulteriori. È per questo che a un certo punto dalla giurisprudenza si passa alla normativa. D'altronde gli Stati membri, come in tutti i paesi di integrazione europea, vogliono riprendersi il ruolo di masters of the treaty che gli spettano. E quindi dall'inerzia, da waiting for Godot del GDPR, finalmente Godot arriva e arriva in maniera molto sostanziale, con un bastione assiologico sostanziale che però manca di una dimensione procedurale, perché se voi guardate il GDPR è meraviglioso dal punto di vista sostanziale, i principi chiave che la professoressa Finocchiaro conosce meglio di tutti, e però chiaramente manca di una dimensione procedurale, che però la procedura è sostanza, il due data process arriva in Europa con il Digital Service Act, che è cruciale, non è feticismo procedurale, secondo me, è semplicemente la necessità di far conoscere agli individui le ragioni delle restrizioni e di opporvi ragioni proprie. Il Digital Service Act non aggiunge diritti, grazie a Dio, non abbiamo bisogno di un'inflazione di diritti. Inflazione di diritti vuol dire collisione, vuol dire scontro tra diritti. Pensate alle previsioni anche costituzionali relative a nuovi diritti. Abbiamo un catalogo che può estendersi come una fisarmonica assiologica, però cosa fa il Digital Service Act? Insiste sul due data process, che è cruciale per dare forza a quella dimensione sostanziale. E qui arrivo all'ultimo passaggio, al penultimo: l'autonomia delle AI, rende queste difficoltà e queste tensioni più profonde. Ora, quando io parlo di passaggio da automazione a autonomia, non voglio giocare con le parole, voglio semplicemente dire che l'autonomia, da Kant in giù, vuol dire self-governance. E se voi vedete, lo conoscete tutti, la definizione dell'intelligenza artificiale dell'AI Act, vi parla di diversi livelli di autonomia. Questo non vuol dire che l'umano stia scomparendo, vuol dire che però, mentre per esempio content moderation, moderazione dei contenuti, che è tipica dell'automazione algoritmica del Digital Service Act, richiede un intervento umano a fine anno, per legge, questa proposta, questa normativa sarebbe assurda in una stagione dell'autonomia, perché ci sono alcuni casi, l'AI Office ci ha messo molte pagine, è non sempre comprensibile spiegare quando si tratta di AI in senso tecnico, no, questo tema non c'è. Ma facciamo un passo indietro, sia dal punto di vista teorico che temporale. La teoria delle fonti, vi ricordate Lessig, no? The code is law, già nel 1999, the code is law, l'architettura tecnologica e diritto. Oggi c'è uno spostamento concettuale, code e source of law, il codice come fonte del diritto. Cosa voglio dire? Che qui descrivo una funzione paranormativa della tecnologia. La tecnologia partecipa alla produzione delle regole operative attraverso le quali una prescrizione acquista effetti. Partecipa, ma non è chiara, non è esplicabile, e quindi goodbye diritto di difesa. Questo è l'altro problema fondamentale. Se non c'è una motivazione esplicabile, che non funziona con logica, perché le AI generative non ha niente di logico, ha qualcosa di statistico e di stocastico, ma è chiaro che se non c'è una logica, anche lo stesso diritto di impugnazione cambia forma, ma deve trovare una modalità, altrimenti il rischio è di annacquare alcuni diritti fondamentali. Non voglio suonarvi distopico. La stessa trasformazione investe la formazione del giudizio pubblico. La democrazia richiede che gli individui possano accedere a informazioni, confrontare interpretazioni, valutare l'azione delle istituzioni. Per questo la libertà di espressione comprende anche la ricezione di informazioni e di idee. Ora, le AI modifica questo processo, ripeto, le AI di carattere generativo e agentico. Perché? Perché attraverso livelli successivi di mediazione segna una serie di filtri, la raccomandazione organizza l'attenzione. L'attenzione potrebbe creare dipendenza, nota a piedi pagina, conoscete benissimo come da una parte e dall'altra parte dell'Atlantico, in modi diversi. Negli Stati Uniti non può che arrivare la litigation, la giuria di Los Angeles, che dice: attenzione, qui non è una questione di cosa stai pubblicando, ma è una questione di come costruisci l'algoritmo per creare dipendenza. In Europa, per fortuna, dico io, e teniamocela questa dimensione regolatoria ex ante, il rischio sistemico del Digital Service Act cerca di prevenire rispetto a curare. Ma il tema è lo stesso, cioè la sintesi generativa ricompone fonti diverse di una interpretazione. L'interfaccia conversazionale può condurre una parte alla ricerca per conto dell'utente, selezionando anche domande da approfondire e il percorso della risposta. E qui arriva l'ultima questione, che sto cercando di approfondire, un ultimo libro che uscirà adesso in lingua inglese, Rule of Law and AI. Perché? Per contestare la rule of law, e il raccordo con la rule of law nasce precisamente da qui. Per contestare un potere o fare valere un abuso di potere, bisogna conoscere le azioni, no? Comprendere le ragioni e riconoscere un possibile pregiudizio. La qualità dell'ambiente informativo condiziona la possibilità di utilizzare le garanzie pubbliche. Ora, voi sapete benissimo che in Unione Europea il processo di emancipazione, a volte un po' forzata, fatemi dire, come nell'ultima sentenza della Corte di Giustizia che dà un'autonomia concettuale all'articolo 2, comunque il percorso è quello giusto. Però, oltre ovviamente al triangolo 2-19 e 47 della carta, però le AI
0: e qui non c'è nella...
2: Bravo. Le AI però mette alla prova questo collegamento. Perché? Perché una spiegazione comprensibile richiede elementi per essere verificata. Democrazia e rule of law si sostengono reciprocamente. Il pluralismo permette di conoscere e discutere l'esercizio del potere. I rimedi trasformano quella conoscenza in controllo. Fatemelo ripetere, i rimedi dovrebbero trasformare quella conoscenza in controllo. A questo punto la supervisione umana allora non deve essere un'etichetta. A me spaventa molto, sia nelle imprese che nelle istituzioni, questo human in the loop, human oversight dichiarato ma non contestualizzato. Cosa vuol dire oggi nella fase dell'autonomia human in the loop? Rischia di non significare niente. E quindi l'AI Act, che traduce alcune garanzie di cui ho parlato in obblighi, ha un grande problema, quello di un esercizio di scrittura e ottime intenzioni. Pensa, Presidente Amato, alla Fundamental Rights Impact Assessment, l'articolo 27, bellissimo, ricordo perfettamente l'ultima settimana del negoziato, il Parlamento Europeo insiste per questa iniezione di diritti e quindi una valutazione di impatto sui diritti fondamentali dei modelli ad alto rischio, bellissimo, però oggi in pratica chi sta facendo questo tipo di assessment, parlo delle imprese che sono obbligate a farle, banche, assicurazioni, soggetti pubblici, in maniera consapevole, sta diventando una burocratizzazione della tutela dei diritti fondamentali, che è quello che mi spaventa di più, perché va a svuotare la dimensione aziologica. E allora la questione è aperta e io chiuderei con tre verifiche necessarie, che sono tre domande. La prima verifica riguarda il controllo delle valutazioni. Chi può discutere la definizione del rischio oggi, accedere alle informazioni pertinenti e ottenere una correzione? Punto interrogativo. Seconda domanda riguarda l'autonomia delle istituzioni. Quali conoscenze e capacità devono conservare per poter scegliere diversamente dal sistema che le assiste? Terza domanda e terza verifica, che riguarda gli individui. La maggiore accessibilità e le risposte potenziale lascia loro anche la possibilità di risalire alle fonti, incontrare alternative, contestare decisioni, non creare i crampi mentali dovuti al fatto che la prima risposta può essere anche l'ultima, perché è persuasiva ma non veritiera. Ora, la credibilità di queste risposte sarà un importante indicatore in grado di misurare, e chiudo, la distanza fra governare l'intelligenza artificiale da una parte e affidarle una parte del governo delle nostre condizioni di scelta, con tutto quello che comporta quanto all'impatto su libertà cognitiva e autodeterminazione. Grazie molte.
1: Sì, questo è davvero un punto cruciale, perché ce la stiamo cavando alla grande nel modo più banale possibile. Ci dovrà essere comunque il controllo umano dopo, ma quando questo mi scarica addosso una selezione di dati che poi diventa anche una selezione di persone, di candidati ad un concorso, di immigrati da immettere o da non far entrare nel mio paese, io divento un lettore passivo di questi dati, non li sto controllando, non ho gli strumenti per farlo, non so neanche da quali fonti sono state ricavate. Quindi noi rischiamo, davanti alla parte più cospicua di questo potere, che è il potere di determinare decisioni pubbliche su cittadini e su non cittadini negli ambiti più diversi, di accontentarci di una ipocrita esaltazione retorica del fatto che l'umano è salvaguardato dalla presenza comunque dell'uomo al termine del processo decisionale, una presenza che appunto rischia di essere soltanto burocratica, e la scelta l'avrà fatta l'intelligenza artificiale. Questo è uno dei temi più delicati, però pensando che a questo punto siate sufficientemente stufi di noi giuristi, facciamo un intervallo, perché noi siamo comunque preponderanti, anche Giuseppe lo è, e respiriamo un po' d'aria diversa con un filosofo. In fondo, quando quelli di Silicon Valley avvertirono che stavano mettendo le mani su una tematica che andava al di là di loro, cercarono non i giuristi ma i filosofi per chiarirsi le idee, e di sicuro Sebastiano Maffettone contribuirà a farlo.
3: Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per questo invito. Grazie al Presidente La Sorella, grazie all'Agicom, grazie al Presidente Amato, grazie a quelli che hanno parlato prima di me. La mia sensazione è che sarò adesso pienamente in grado di deludervi dopo quello che abbiamo sentito, ma cercherò ovviamente di evitarlo nella misura del possibile. Due premesse mi sembrano indispensabili. La prima, Io al fondo, sarà ottimismo, sarà quello che è, penso che la condizione digitale in cui siamo immersi e viviamo nel tempo assicura adesso e nel tempo assicurerà benessere sociale. Questa è la premessa da cui parto, diciamo. Tuttavia questo ovviamente non impedisce di pensare che al tempo stesso crei imprevisti e difficoltà. Tutto sommato l'etica, che è quello di cui io mi occupo principalmente, si occupa di questi problemi e di queste difficoltà. Nei momenti di sfrenato ottimismo io penso anche che il diritto sia una branca dell'etica, tutto sommato, perché l'etica che intendo io non è precettistica, è tutto sommato pensiero critico, e il pensiero critico serve dappertutto, dovunque noi ci impegniamo in un'attività di riflessione e di creazione di norme, serve un pensiero critico a monte che ci indichi la direzione in cui dovremmo andare. La seconda premessa è meno oggettiva, se così posso dire, è più soggettiva, anche se la prima, insomma, un po' soggettiva lo era, ed è questa. Io, quando ho ricevuto questo invito, ho pensato molto a come collocarmi in un panorama di persone che in materia di diritti e di Costituzione ne sapevano molto più di me. E quindi, alla fine della fiera, ho deciso di darvi una coloritura filosofica degli stessi problemi di cui hanno parlato prima di me, si parla oggi in questo convegno, però da un angolo differente. Sostanzialmente io proverò alcune considerazioni filosofiche e terminerò con una proposta che non solo è modesta ma anche bizzarra. Vediamo i punti di partenza. Il primo punto di partenza è una cosa che so, perché io ho superato da poco le 1000 tesi di laurea date all'università, e non è un dato molto significativo, lo ammetto, nessuno gliene importa niente, ma però una cosa si nota, è l'omologazione crescente. L'impressione, quando le guardi tutte insieme, io adesso tra pochi giorni ne ho 10, le guardi una insieme all'altra, sembra che sia la stessa persona che parla di argomenti diversi. È molto toccante questo. Non è che prima non scrivessero un sacco di fesserie, però ognuno scriveva le sue fesserie. Adesso scrivono cose anche migliori, spesso e volentieri, ma che hanno un'impostazione comune molto evidente, diciamo così. Questa impostazione non dipende dal fatto che copiano, noi abbiamo strumenti abbastanza raffinati, ma a prescindere da questo, i miei studenti alla LUIS sono bravi di solito, non gli viene neanche per la testa copiare. Il problema è che hanno uno stile e un modo di procedere che risente moltissimo dell'intelligenza artificiale, e quindi sono tutti uno uguale all'altro. Ma la cosa divertente è che io, mosso da questa curiosità che ormai è da qualche anno, sono andato a chiedere a editor di case editrici. Più o meno lo stesso avviene nella saggistica e nella narrativa. Non contento di questo, sono andato a chiedere a quelli che fanno cinema e televisione, più o meno lo stesso. Quindi c'è una omologazione crescente. E come dirò dopo in filosofese, questa omologazione può essere considerata frutto di una sorta di colonizzazione delle coscienze da parte del digitale. Ora, questo è il tema che io discuterò brevemente in termini filosofici dopo, cercando di renderlo meno comprensibile possibile, come facciamo noi. I filosofi in generale prendono una cosa chiara e la complicano, per cui l'idea della filosofia sarebbe lasciare tutto all'inizio, poi dare a ognuno la possibilità di andare avanti. Ma la conclusione è che noi dobbiamo cercare un luogo della differenza. Questo a me sembra oggi vitale, un luogo che serva a, tra virgolette, custodire l'umano in nome di un, virgolette, discernimento comunitario. Per chi l'ha letto noterà che sono i due termini chiave, secondo me, dell'enciclica Magnifica Humanitas. L'altra cosa che faccio sempre è dare bibliografie, se non l'avete già letta leggetela, perché è un documento davvero di altissimo livello. E custodire l'umano, tra l'altro, in nome di un discernimento comunitario, che è una frase vagamente habermasiana. Io ho scritto da qualche parte che il Papa sembrava una specie di Habermas cattolico in questa, ma esagerando, lo ammetto, diciamo così, però Però non serve solo a noi, non serve solo a proteggere l'umano, che poi saremmo noi, serve anche a proteggere il digitale. Perché? Per una ragione profonda e secondo me sensata. Perché il digitale serve? Perché si nutre dell'umano. È l'interfaccia tra umano e digitale che produce sapere, non il digitale in quanto macchina. Il fatto che il digitale, riferendosi a noi, parlando con noi, interscambiando con noi, nell'interfaccia continua tra macchina e umano, acquista sapere umano e lo ripropone in un'altra forma. Che succede? Se io non ho tutti i torti e l'omologazione è crescente, quello che diciamo noi è sempre più digitale, è sempre meno umano. E allora qual è la conseguenza? Beh, in termini napoletani, che il digitale diventa sempre più fesso. Quindi, perché non si nutre più di umanità e di differenza, ma di omologazione e di altro digitale. E quindi non ha elementi per crescere dal punto di vista dei contenuti. O comunque ho elementi molto minori, non è che non ne abbia, ma ne ha elementi molto minori. Se è vero, come mi dicono molti che si occupano di queste cose, che l'interfaccia umano-digitale è il motore della creatività e della consapevolezza e dei contenuti del digitale, il giorno in cui l'umano diventa colonizzato dal digitale andiamo in pieno circolo. Come dicono gli inglesi, we beg the question, ritorniamo al punto di partenza dove arriva. Anche questa è una specialità filosofica, ma pare che non solo i filosofi la facciano, un po' tutti, mettere delle conclusioni, quello che c'era già nelle premesse, per cui andiamo molto lontano. Allora, la mia proposta bizzarra è questo: dove trovare, mi sono posto il dubbio, il luogo della differenza? Io penso che il luogo della differenza si può trovare nell'estetica, che sempre più diventa etica e politica incorporata. Io non so se avete notato, ma progressivamente ogni luogo in cui si svolge una prestazione artistica collettiva di livello diventa un luogo di litigio, di confronto. La Biennale e il Ministro è il caso classico, ma c'è stata una ventina, ne ho contate negli ultimi. Quelle che prima erano cose innocue, più o meno cui si andava per educazione sentimentale, adesso sono diventati luoghi in cui si litiga in maniera forsennata. Perché? Perché sempre più l'estetica. Ora, questa non è soltanto una conclusione, una mia impressione, lo è anche, ma il punto centrale è, ahimè, di natura vagamente metafisica. Tutto il secolo scorso in filosofia è stato dominato dalla cosiddetta svolta linguistica. La svolta linguistica è la centralità del logos che noi abbiamo editato dai greci, dai romani, dal cristianesimo, tradotta in filosofese. Ora, un filosofo del secondo Novecento, filosofo che io non amo particolarmente da dire perché è complicato, Jacques Derrida, ha detto che c'era qualcosa di sbagliato in questo, perché il punto non sta nel discorso ma sta nella scrittura, e quindi ha creato un nuovo sapere che si chiama grammatologia, in cui sostanzialmente la semiotica sostituisce la semantica, per dirla in maniera complicata. Sostanzialmente la parola scritta sostituisce quella orale. Vagamente credo che l'ispirazione di fondo, lui non l'ha mai detto, sia la Bibbia. Il tentativo di vedere come il logos è più importante una volta che lo mettiamo per iscritto e resta, per così dire. Il punto è che se guardiamo i nostri ragazzi, quelli che lavorano con noi, quelli che si laureano, quelli che fanno l'università, quelli che studiano, il punto che per loro non è il centro, non è la parola scritta, ma è la visione, lo sguardo. E allora io dico, che cos'è quello che, dove sta il luogo della differenza? Secondo me sta nell'arte visuale. Allora, che ho fatto nell'ultimo periodo? Ho perso un sacco di tempo, dato anche lì una certa incompetenza, a cercare artisti contemporanei che si occupano di arte visuale digitale e abbiano una prospettiva particolare all'interno di questo dominio di cui ora vi parlo. Allora, io sono partito, ovviamente, come hanno detto Pietrocelle e Pollicino sulla spinta del Presidente Amato, dal fatto che ci sono diritti da tutelare, quindi è vero che io non voglio parlare di questo perché sono più ignorante in materia, però non nego la questione. Uno di questi diritti è la risposta alla colonizzazione delle coscienze, come ho detto prima. Le coscienze individuali sono sempre più colonizzate, ognuno assomiglia all'altro perché c'è un modello che ci si impone, ci cammina sopra, diciamo così. Ora, c'è una tradizione filosofica del Novecento che in qualche modo ha affrontato il problema. Tra l'altro è una tradizione che fino a 20 anni fa era stata proprio ampiamente messa da parte e che ora è ritornato vagamente in auge. È la fenomenologia. Da Husserl in poi la fenomenologia ci ha detto in varie forme, forse Merleau-Ponty è l'autore che l'ha fatto con maggiore chiarezza, che il significato non è un'etichetta che noi applichiamo alle cose dall'esterno, è il modo in cui le cose ci appaiono a partire dalla nostra condizione di corpi viventi, situati in un mondo che ci precede. Sostanzialmente non è vero che noi abbiamo un cervello che pensa indipendentemente dal resto. Tra l'altro questa è la base dei tentativi di mettere sullo stesso piano umano e digitale. Pensare che ci sia una mente, quindi noi abbiamo un'altra mente, questa volta meccanica, che fa le stesse cose. Ma noi non siamo una mente che pensa, noi siamo un corpo che, come posso dire, fa uscire da se stesso un pensiero attraverso la mente che affronta i problemi che il corpo trova nell'ambiente. Husserl parlava di Lebenswelt, e che è un termine ripreso anche da Habermas, e io penso che sia questa l'idea. Il pensiero non è staccato, ma è la forma mentale della Lebenswelt, dell'essere nel mondo, del vivere in un ambiente che presenta difficoltà e problemi, come ho detto all'inizio del digitale, tra l'altro. Però il digitale che fa? Non per malizia, ma per struttura, diciamo così. Sostituire questo che è uno spazio di senso. La parola senso, secondo me, rende molto bene questa idea della promiscuità tra il pensiero e il corpo. Senso, è una parola vagamente freudiana, se vi piace, diciamo.

È una logica in cui si ricodifica quello che pensiamo secondo criteri indipendenti dalla relazione tra il corpo e le idee. Questa è la tesi. L'esperienza quindi cambia in maniera sostanziale. Non è più quella di abitare un mondo, ma diventa, come abbiamo sentito prima e come è abbastanza evidente, quella di interrogare un'interfaccia meccanica che traduce ogni nostra domanda personale in un'istruzione eseguibile. Questo è il passaggio, diciamo così. C'è una struttura che ci dà regole esterne che non viene da dentro, ma viene da fuori. E questo è il segno più evidente, forse, di una trasformazione profonda, quella per cui il mondo smette di apparirci progressivamente con uno spazio di senso che noi poco alla volta conquistiamo andando in giro e diventa uno spazio di operatività. Il tentativo è quello di trasformare uno spazio di senso in uno spazio di operatività. Il nocciolo del pensiero, in altre parole, il nocciolo del pensare, anzi direi, viene progressivamente separato dal soggetto che pensa. È perciò che la macchina sembra simile all'umano, perché ci scorporano un po', sostanzialmente, fino a produrre una oggettivazione impersonale sempre più avanzata. In altre parole, un cogito senza il soggetto, di natura vagamente statistica, che funziona, sì, ma non abita il mondo, che elabora senza pensare al senso di ciò che stiamo elaborando. E qui viene il punto. Ora, è difficile parlare di questo, ma la mia netta sensazione è che l'invito è a calcolare e si dimentica il pensare, perché calcolare e pensare non sono la stessa cosa. È vero che le due operazioni possono produrre alla fine della fiera risultati indistinguibili, gli stessi risultati o simili risultati, però il calcolo fino a prova contraria è la manipolazione di rappresentazioni secondo una procedura efficace di natura formale, in questo caso meccanica. Il pensiero, al contrario, è sempre, per quel che credo, l'assunzione di una posizione specifica, contestualizzata, perché nasce da un luogo, da una storia, dal nostro essere nel mondo, se mi si consente una citazione di un filosofo abbastanza incomprensibile quale è Martin Heidegger. Ora, qui non si tratta di malizia particolare, ma è proprio, la vogliamo chiamare così, la banalità algoritmica che fa questo. Non c'è un disegno orchestrato per farci diventare calcolanti e non pensanti, ma succede. Quindi la colonizzazione di cui sto parlando, la colonizzazione delle nostre coscienze tramite il ricorso continuo all'impatto col digitale e l'omologazione che ne consegue, non consiste nell'imporci dei contenuti dall'esterno e neppure nel sostituire le nostre opinioni con altre, che pure succede tra l'altro. Consiste in qualcosa che a mio avviso è più sottile e che è quello che ho detto prima, di sostituire una logica dell'operatività a una logica del senso, di sostituire il calcolo per il pensiero, fino a non capire più la differenza tra le due cose. E qui arrivo, se possiamo chiamarle conclusioni, mi sembra un po' ridicolo chiamarle conclusioni, ma insomma, c'è una ragione metafisica, io ho già fatto cenno a Derrida prima, è un vecchio problema della filosofia occidentale. La tendenza principale, sicuramente quella che va da Cartesio a Kant e continua fino a oggi in qualche modo, però c'è una tendenza che resiste, personaggi come Nietzsche, Heidegger, eccetera, sono in questa seconda tendenza. Ora, l'idea della svolta heideggeriana è proprio, come avviene anche in filosofia del linguaggio analitica, diciamo, è abbastanza simile, porre il logos al centro della metafisica. Perciò ci siamo sempre occupati di linguaggio, eccetera. D'altronde, siamo animali parlanti. Secondo molti, la differenza tra gli animali non umani e gli animali umani, che poi saremmo noi, è proprio il fatto che siamo capaci di articolare un discorso secondo un progetto.

0: secondo un pensiero. Ora, la correzione di Derrida, di cui ho parlato prima, è importante, perché Derrida dice che è lo scritto, in questa assunzione vagamente sumerica di Derrida, è lo scritto che conta, non il discorso. È una questione molto... La metafisica non è controversa per caso, è controversa per destino, diciamo così. Però quello che sto cercando di dire è che lo spostamento che opera Derrida dalla semantica alla semiotica, dall'analisi del linguaggio all'analisi della grammatica, la grammatologia, la nuova scienza che lui crede di aver inventato, è interessante ma è superata, perché nel mondo di oggi non è questione di scrivere, ma è questione di guardare, di vedere, di... Avete visto come fanno i ragazzi? Buttano giù una schermata dietro l'altra e così si formano le idee, i pensieri. La colonizzazione delle coscienze, ammesso che esista, non avviene attraverso l'influenza del discorso e della scrittura, ma quella di un'immagine più volte ripetuta e più volte cambiata. È questo che crea il pensiero colonizzato, è questo che sostituisce statisticamente il calcolo con il pensare, è questo che rende obsoleta la logica di senso, a cui pure io sono affezionato, io sono un arnese del passato, come ovvio. Quindi un altro problema è questo: per me è così, indubbiamente. Io ho la sensazione della perdita di vitalità che subiamo in questo processo, e siccome la vitalità e la carnalità sono l'essenza del pensiero, secondo me è una perdita totale. Per i ragazzi di 20 anni spesso non è così. Ora sono più condizionati, quindi pensano questo, o forse semplicemente sono più bravi nel capire il presente e se ne spaventano molto di meno, perché siamo seri, è un mondo infernale, non so se dovrebbe occupare la Gcom o chi altro, ma un mondo infernale, quello in cui nessuno ti risponde al telefono se hai un mal servizio, devi fare una procedura complicatissima che dura 2 ore e di solito porta risultati infruttuosi sul digitale. Quindi i ragazzi non vivono questo incubo che noi anziani viviamo, e può essere che abbiano ragione, che sono tutte cose di nostalgia, e che questo non lo nego, in questa ricerca del senso come era una volta ci può essere il tono amaro e dolce insieme della nostalgia, non lo nego, però secondo me è una perdita questo fatto di non vederci situati in un contesto, in un corpo, in una posizione, in una sfida che viviamo non come una cosa astratta ma come parte di noi stessi. E allora l'immagine veicolata degli schermi è il medium cui dobbiamo guardare, e data questa premessa il pensiero critico che ci consentirebbe di resistere a questa supposta da me colonizzazione delle coscienze e della soggettività deve andare a scrutare il mondo dell'estetica e soprattutto dell'arte visuale. Allora, io, come dicevo, con grande modestia e con, perché non è il mio campo, ma con l'aiuto di esperti ovviamente, sto cercando di formulare le basi di una nuova ecologia della mente, se la vogliamo chiamare così, non più sottoposta al vincolo della utilizzabilità, pardon, che parte dal corporeità del soggetto e della sua coevoluzione con l'ambiente e abbia come elemento estetico l'arte digitale che riqualifica la vita. Ci sono delle cose molto interessanti, vi assicuro, se riesco a organizzare, come sto cercando di fare, una mostra di questi artisti, con questa premessa che diventa insopportabilmente noiosa, non solo adesso, ma soprattutto rispetto all'arte, che è molto più interessante, ve lo farò sapere. Grazie dell'attenzione, scusatemi se ho divagato un po', però ci tenevo a fare qualcosa di diverso.
1: Può darsi che la bellezza ci salverà.
0: Questa è l'idea.
1: È un'antica ed esplicitata più volte aspirazione, però in tutto quello che dicevi, analizzando questa sorta di circolo per cui noi ci stiamo digitalizzando e trasferiamo alla matrice della digitalità, la nostra, io vedevo la perdita di una cosa che che è la mia autodeterminazione. Perché poi gira gira, noi abbiamo tanti diritti, tante libertà, ma tutte fanno capo alla facoltà che attribuiamo a noi stessi e che vorremmo salvaguardare di autodeterminarci. E può darsi che l'unico modo di farlo è dipingere, allora diremo a questi giuristi: basta con i vostri libri, ora o dipingete o non avete altro da fare, insomma, non so. Perché la bellezza,
0: il mio caso sarebbe un disastro, perché i libri non sono
1: un granché. La bellezza è un qualcosa che solo alcuni sono in grado di produrre, non tutti noi. Comunque è una strada per le facoltà di giurisprudenza rovinosa, ma insomma, Giuseppe, a te.
2: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, e anche da parte mia un grazie sentitissimo all'autorità per aver voluto invitarmi a questo convegno. Io svilupperò un tema un po' diverso da quelli che avete ascoltato fino adesso, con un linguaggio diverso, perché davanti a questo parterre di costituzionalisti che mi hanno preceduto, io parlerò il linguaggio del privatista, della studiosa di diritto privato. E mi concentrerò sul tema della valorizzazione dei dati e delle informazioni e degli strumenti per effettuare questa operazione, cercando di delineare in maniera sintetica il perimetro e i confini di un discorso estremamente complesso. Come è noto, l'intelligenza artificiale si nutre di dati, dati personali e dati non personali, e noi viviamo immersi nel digitale. E quando parliamo di dati e di informazioni ci riferiamo a qualunque rappresentazione della conoscenza, da musica, arte, come si diceva prima, a cartelle cliniche e informazioni di vario tipo che comunque ci riguardano. E nei tempi più recenti si sta sviluppando una riflessione sempre più intensa sul valore dei dati personali e non personali e delle informazioni che sono contenute nei dati. Sottolineo personali e non personali perché naturalmente quando si parla di dati la mente corre immediatamente al GDPR, ai dati personali, cioè alle informazioni riferibili a una persona fisica. Ma i dati non personali hanno quantomeno la stessa importanza dal punto di vista economico, pensiamo ai dati dei sensori industriali, delle macchine industriali, del traffico, del clima, tutti dati non personali che pure sono oggetto di sfruttamento intenso e di regolazione. Sui dati e sul loro valore economico la scienza economica si è interrogata molto e ha ormai elaborato dei criteri per attribuire un valore appunto monetario ai dati personali e non personali. Criteri che sono stati elaborati dall'OCSE, criteri che sono rispecchiati nei principi contabili, negli IAS, che sono attuati e che sono applicati, anche se siamo ai primi passi in questa direzione, anche da grandi società che nel loro bilancio iscrivono il valore dei dati come beni immateriali. Se questa è la posizione, la postura, diciamo, la prospettiva degli economisti, noi giuristi siamo un po' più timidi nell'assumere una prospettiva analoga. Perché? Perché ci sono tutta una serie di problemi ancora aperti, e partiamo addirittura dalla definizione di dati come beni. Sono i dati, possono i dati essere considerati beni, cioè cose alle quali si possono applicare i diritti secondo la definizione del codice civile? Sono i dati beni? E qui la prima difficoltà sta nell'immaterialità dei dati e nella difficoltà a considerare i dati, che sono appunto beni immateriali, cose. Però se guardiamo indietro nel tempo, un analogo percorso si svolse con riferimento all'energia elettrica, per esempio, o alle frequenze. Ci si interrogò se fossero beni oppure no e poi si giunse naturalmente alla risposta positiva. La seconda domanda è se ai dati in quanto beni si possa applicare la categoria della proprietà e quindi se ci si possa chiedere di chi sono questi dati, sia dalla prospettiva del soggetto a cui i dati si riferiscono, nel caso di dati personali, quindi l'interessato nel linguaggio del GDPR, sia nella prospettiva del soggetto che raccoglie i dati e che quindi investe in qualche modo per raccogliere i dati di altri. E quindi sempre col linguaggio del GDPR del titolare dei diritti, due prospettive che cercherò di analizzare. Aggiungiamo a queste domande che si pongono i giuristi la particolare natura dei dati come beni non rivali, che quindi possono essere oggetto di sfruttamento contemporaneo di più soggetti, a differenza di quanto accade ovviamente per i beni a cui si applica propriamente la categoria della proprietà. La proprietà ha il diritto di escludere appunto altri dall'esercizio dello stesso diritto. E quindi molto brevemente sulla natura di dati personali, del dato personale si confrontano oggi, quantomeno in Italia, due diverse prospettive, quella personalistica e quella mercantilistica. Secondo la teoria personalistica il dato è la proiezione di una persona, il corpo elettronico, se vogliamo richiamare la famosa espressione di Rodotà all'inizio degli anni 2000, quindi un soggetto si esprime anche attraverso i suoi dati e poi il diritto alla protezione dei dati personali anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rientra in Italia nei diritti della personalità, che tradizionalmente sono i diritti fondamentali della persona, assoluti, incendibili e inalienabili e imprescrittibili. L'altra lettura si concentra invece su i dati come beni che possono circolare. La dottrina ha elaborato la distinzione fra la cessione del diritto che è vietata dalla legge e la circolazione dell'oggetto del diritto che è invece consentita, come accade nel diritto all'immagine, come accade appunto nel diritto ai dati, alla protezione dei dati personali. Quindi sostanzialmente il dibattito dottrinale si attesta su queste posizioni, mentre il legislatore, in particolare il legislatore europeo, si concentra su un'altra distinzione, la distinzione fra protezione e circolazione. Protezione in particolare dei dati personali, ma non solo, e circolazione degli stessi. Lasciato ormai da parte il right to be left alone di Warren Brandeis, si va verso un connubio fra circolazione e protezione dei dati personali, che leggiamo già nella direttiva madre, la direttiva europea del 95, che appunto ribadiva sia la necessità di fare circolare i dati che il diritto di proteggerli. Questo binomio in realtà in Italia non è mai stato equilibrato. Fin dal 1996 il legislatore italiano ha posto l'accento esclusivamente sulla protezione dei dati personali, tralasciando la circolazione. Prova ne sia che nella prima legge sulla protezione dei dati personali la circolazione fu addirittura omessa dal titolo della legge, senza rispecchiare l'andamento della direttiva europea. Fu una scelta precisa del nostro legislatore che ha condizionato inevitabilmente lo svolgersi delle vicende successive sotto ogni profilo giurisprudenziale, dottrinale, amministrativo e non ultimo anche la riflessione dottrinale. Questo sbilanciamento piano piano, nella intenzione quantomeno del legislatore europeo, si sta riequilibrando, si sta aggiustando, perché il legislatore europeo negli ultimi anni ha emanato una serie di regolamenti che al contrario cercano di valorizzare la circolazione dei dati, perché sulla circolazione dei dati si fonda l'economia digitale e dunque si fonda il mercato europeo del digitale, e quindi i dati devono circolare per nutrire l'intelligenza artificiale, come si diceva prima, ma anche l'economia europea. E quindi dopo il GDPR, il Data Act, Data Governance Act e poi ancora lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari e l'AI Act. Tutte normative che vanno verso la valorizzazione, ripeto, e la circolazione dei dati. Quindi si può affermare che la visione personalistica e la visione patrimonialistica non coincidono esattamente con le esigenze di protezione dei dati e le esigenze di circolazione degli stessi, e non si può affermare che l'orientamento personalistico ostacoli la circolazione dei dati in sé. Al contrario, dovremmo forse cercare una forma di circolazione e valorizzazione dei dati come beni, sì, ma beni speciali, beni particolari che circolano conformemente a delle norme specifiche. Fino adesso, anche se non l'ho enunciato, ma era evidente, mi sono soffermata sulla prospettiva che è in realtà la prospettiva dell'interessato, cioè la prospettiva del soggetto a cui i dati personali si riferiscono. Questa prospettiva è una prospettiva che, come ho detto e cerco di sintetizzare, sta passando dalla segregazione, dalla protezione alla circolazione dei dati. Adesso vorrei analizzare un'altra prospettiva, la prospettiva del soggetto che raccoglie i dati, cioè del titolare del trattamento, a cui pure si può rivolgere la stessa ambigua domanda di chi sono i dati, perché è una domanda che possiamo porre sia all'uno che all'altro soggetto, esattamente con le stesse parole. Il titolare del trattamento trova una tutela allo sforzo economico che compie in altre normative, in particolare la normativa sul diritto d'autore e il particolare diritto sui generis che gli viene accordato dalla normativa sul diritto d'autore, e raccoglie i dati anche dell'interessato, potremmo dire, anche qui facendo uno sforzo di sintesi, nel silenzio. Li ha raccolti nel silenzio, silenzio costituito dall'inconsapevolezza in molti casi degli utenti. Qualcuno prima ha fatto riferimento a quel consenso che in realtà è spesso vuoto di significato e inefficace, nella inconsapevolezza del legislatore che ha ceduto nell'inerzia legislativa, a cui si faceva prima con riferimento all'esonero della responsabilità, non soltanto potere ma anche possibilità economiche, e anzi proprio per quelle possibilità economiche ha ceduto il potere. Anche qui applicare il paradigma della proprietà per rispondere alla domanda di chi sono questi dati è fuorviante, non è in realtà un contratto di proprietà quello che consente la circolazione dei dati. Non è un contratto di compravendita, scusate, che si basa sulla proprietà, ma è un contratto piuttosto di licenza, in cui si concede il godimento di un bene e in cui si concede l'uso, il diritto di sfruttarli, di utilizzarli a determinate condizioni. E quindi di nuovo torniamo alla circolazione del bene speciale che sono i dati, che circola attraverso le forme della licenza. Il soggetto a cui i dati si riferiscono vanta alcuni diritti, il più importante e forse sottovalutato di tutti è il diritto alla portabilità, cioè il diritto a ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile e così via, e trasmetterli ad altri soggetti. Sulla diritto di sfruttare i dati, il legislatore europeo si è diffuso con il Data Act e con il regolamento europeo, e ha previsto anche nel Data Governance Act e nel regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari che i soggetti pubblici debbano rendere disponibili i propri dati. Rendere disponibili non soltanto farli conoscere, ma consentirne l'utilizzo, consentirne a certe condizioni lo sfruttamento, proprio per favorire quella valorizzazione di cui parlavamo prima. L'approccio comunque del legislatore, anche in questo caso, è incentrato su, da un lato, la protezione del soggetto a cui i dati si riferiscono e dall'altro lato la valorizzazione di essi a favore di un altro soggetto. Si individuano sostanzialmente due soggetti, è un dialogo fra due soggetti che si svolge attraverso lo strumento del contratto di licenza, seppure di un bene speciale, un dialogo di due soggetti per fare circolare i dati. E questi soggetti non sono solo le big tech, sono anche gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni, gli enti sanitari. Ecco, in questo contesto che ho cercato di descrivere in maniera sintetica, sempre di più ultimamente si inserisce la possibilità di individuare un nuovo modello diverso dal binomio interessato titolare attraverso lo strumento del contratto. E questo modello è molto bene descritto, e leggo le parole, nell'enciclica che si richiamava prima, che è sorprendente anche per noi giuristi. Nell'enciclica si legge: tra i beni che sono universalmente destinati a tutti, dobbiamo annoverare anche le nuove forme di proprietà. Brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche e dati. E poi ancora, qualche passo dopo, la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata. Essi sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi. Serve una creatività in grado di gestirli come uno dei beni comuni o collettivi nella logica della condivisione. Ecco, credo che queste parole dell'enciclica, seppure sviluppate con riferimento alla proprietà dei dati, diano bene il senso che siamo in un momento storico in cui dobbiamo noi giuristi fare uno sforzo creativo di elaborazione di nuovi modelli di valorizzazione dei dati, che si aggiungono o che si possono aggiungere a quelli già esistenti che ho menzionato prima e che ho cercato di sintetizzare. Modelli che facciano riferimento anche al valore sociale e non soltanto al valore economico dei dati. Pensiamo per esempio ai dati sanitari che possono essere sfruttati per finalità di ricerca scientifica anche con l'intelligenza artificiale, quindi che modelli che possano estrarre un valore sociale dai dati in un approccio diverso. Un approccio, se volete, solidaristico, e richiamo ancora una volta la Costituzione e la funzione sociale della proprietà, che concetto che si può applicare evidentemente anche ai dati, e anche sui dati si può elaborare una funzione sociale. Modello nuovo, dicevo, che si può aggiungere ai modelli esistenti e che ci può portare verso lo sfruttamento dei dati per finalità sociali. Credo che appunto questo sforzo creativo sia richiesto in questo momento, che sia uno sforzo che vada oltre il data altruism europeo, che si limita in realtà a una forma di consenso anticipato e generalizzato, e che richiede uno sforzo appunto di tipo collettivo. Grazie.
3: E allora, così abbiamo finito. Noi ringraziamo il Presidente La Sorella, che ha affidato una parte del proprio futuro a ciò che avrebbe sentito stamattina, nel senso che l'autorità ha organizzato questo convegno sulla premessa che c'è bisogno di idee per andare avanti su questa strada piena di novità e piena di pericoli. Idee ne sono state espresse diverse, alcune possono essere attivate direttamente da noi, altre hanno bisogno di un contesto davvero sovranazionale e globale per realizzarsi. L'importante è che entrino in circolazione. Noi abbiamo un po' trascurato un elemento, cioè l'educazione al digitale di coloro che lo frequentano, che per le generazioni giovani, quelle che sostiene Sebastiano, forse hanno ragione a far così, e forse si formano una cultura, forse anche un'identità, non lo so, tutto questo mi spaventa dal numero di volte che fanno così e da ciò che si imprime nella loro mente o nel loro corpo attraverso queste sequenze di schermate, ma soprattutto per quanto riguarda la tutela dei dati, davvero Giusella, io sono anni che passo da un sito all'altro, tendenzialmente se non mi dice rifiuta tutti io non entro, anche perché lo confesso, io cosa sono i cookies non l'ho capito e la protezione dei miei dati personali coincide con questi cookies. Ora, se sono io in questa condizione, posso immaginare che moltissimi siano nella stessa condizione. Ci sono appunto, al di là della sovranazionalità del tema, alcune cose essenziali a cui forse le autorità potrebbero dare un concorso. Questo della tutela dei dati non è sua, ma è del collega che era seduto là e che ora non mi pare ci sia più. Come appunto, sai, Sebastiano ha fatto il possibile per convincerci che la qualità poi diventa la stessa, gira gira, no? Ci digitalizziamo noi, però è un dato di fatto che lui sa molto più di me. Lui, mi dicono, una parte del suo tempo lo passa a leggere libri e ne legge mediamente 1500 all'ora. Io non ci riuscirò mai a leggerne così tanti in un'ora. Allora avverto un'esigenza che mi dica da dove ha tirato fuori quello che mi sta dicendo in questo momento, cioè la tracciabilità delle risposte che vengono dall'intelligenza artificiale. È un'esigenza elementare che viene prima di tante altre cose che abbiamo detto e al momento non ci siamo. Mi dice: vuoi che faccia una ricerca per... se io gli dico di sì, la ricerca la fa, ma non mi dice che cosa è andato a frugare, su quali opinioni mi informa e forma la mia opinione. Ecco, quando parlavo di autodeterminazione, è questa in realtà che è a rischio. Per il resto, appunto, io credo molto alla coregolazione partecipata, come è stata chiamata in un libro recentissimo, e dobbiamo mettere a punto le squadre. Io, che vengo da una famiglia che si occupava di cose orride, no, famiglia istituzionale, quella del tesoro, ho avuto modo di vedere come funziona bene la sandbox, cioè la scatola nella quale si fa sperimentazione, che è nata nel mondo finanziario in realtà, e quindi mettendo insieme regolati e regolatori sono riusciti nel progredire delle tecnologie usate per le transazioni finanziarie a semplificare le transazioni finanziarie e correlativamente a semplificare la regolazione finanziaria, con una simmetria tra regolato e regolatore che nasceva dalla comune esperienza. Quindi questa secondo me è la strada per il futuro, ma per consentire al troglodita digitale che io incarno alla perfezione di sopravvivere in questo modo, regole più semplici ed elementari, quale quella della tracciabilità, possono darci un aiuto, e qui voi qualcosa lo potete fare. A mezzogiorno in punto, non superando le 2 ore, vi lasciamo liberi di riflettere su ciò che vi abbiamo offerto. Grazie a tutti.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
5: . 12:56, ancora una volta bentrovati a tutti gli ascoltatori e buona domenica dalla redazione della GR Parlamento. La nostra proposta ora è il Question Time, che si è svolto nell'aula del Senato il 1 ottobre. Buon ascolto.
6: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro dello Sport e i Giovani e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2816 concernente l'adozione di interventi per garantire un'equa redistribuzione agli insegnanti. A disposizione 3 minuti, senatore.
7: Grazie signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Mai come in questo periodo la storia del mondo, la questione educativa, la centralità del capitale umano è molto rilevante. Parliamo di intelligenza artificiale, eppure è il capitale umano ad essere determinante e decisivo, ed è dunque la scuola a dover essere al centro del villaggio. Purtroppo viviamo una stagione nella quale il ruolo sociale degli insegnanti è messo pesantemente in discussione. Innanzitutto per motivi di sicurezza, e noi siamo in prima fila per garantire agli insegnanti sicurezza a scuola, ed è un tema purtroppo sempre più grave. Dal punto di vista dell'autorevolezza pedagogica, perché purtroppo la società sembra dare meno importanza al ruolo del docente di quello che invece dovrebbe essere, ma anche dal punto di vista economico. E noi è cresciuto leggendo Lettera a una professoressa, ricorda che Don Milani definiva quella professoressa alta borghesia. Oggi gli stipendi dei professori non sono stipendi da alta borghesia. Sono in particolar modo nelle città stipendi da sottoproletariato urbano. E questo è un dato di fatto che non è attribuibile evidentemente al solo governo che in questo momento è in carica, ma che sicuramente stride con un racconto roseo che la Presidente del Consiglio e il vostro governo, signor Ministro, continuano a fare. Perché negli ultimi 4 anni, da quando ci siete voi il governo più longevo, è aumentata la pressione fiscale. Da questi 4 anni, da quando ci siete voi, è diminuito il potere d'acquisto reale, l'Istat dice -8%, e da quando ci siete voi la percezione di insicurezza cresce anche nelle nostre scuole. Allora noi abbiamo fatto una proposta, sulla quale, signor Ministro, le chiedo, affidandomi alla sua onestà intellettuale, dare una risposta davvero da Ministro dell'Istruzione e del Merito, restando nel merito. Noi abbiamo proposto come Italia Viva Casa Riformista, lo faremo alla Leopolda, luogo che lei conosce, una semplice proposta. Riconosciamo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, in primis gli insegnanti, un piccolo riconoscimento che è la 14ª, cioè una mensilità in più, per affrontare semplicemente le sfide della quotidianità messe a dura prova da un'inflazione che ancora ieri ha superato il 4,2%. Le chiediamo, signor Ministro, anziché tante parole, tante discussioni, tanti dibattiti ideologici come quelli che state facendo sulla scuola, Lei è disponibile o no a darci una mano nella battaglia per dare agli insegnanti da subito, da questa legge di bilancio, la 14ª? È facile, sì o no?
6: Grazie. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
8: Signor Presidente, gentili senatori, questo governo, fin dal suo insediamento, ha agito con molteplici azioni proprio per restituire autorevolezza, dignità e riconoscimento professionale al nostro personale scolastico. Ad oggi questo è l'unico governo che è stato capace di conseguire un risultato storico, la sottoscrizione di 3 contratti in meno di 4 anni. Un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che per circa un decennio, dal 2009 al 2018 e poi dal 2019 al 2022, ha lasciato il personale scolastico senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi. Se il personale scolastico, le retribuzioni del personale scolastico hanno perso competitività è per via di questa inerzia di circa 15 anni. I 3 contratti sottoscritti da questo governo e dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali hanno riconosciuto incrementi retributivi complessivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 per il personale ATA. Dopo anni e anni di stagnazione delle retribuzioni nella scuola, anche l'OCSE ha ammesso, è notizia dell'altro giorno, che in Italia gli stipendi degli insegnanti per la prima volta finalmente risalgono. Insieme ai rinnovi contrattuali abbiamo anche inaugurato la prima vera grande stagione di misure di welfare del personale scolastico, tra le quali voglio ricordare una su tutte. Per la prima volta, infatti, oltre 1.200.000 lavoratori della scuola beneficeranno di una copertura sanitaria integrativa gratuita, una polizza il cui valore, secondo gli addetti ai lavori, vale quasi quanto un contratto, in qualche caso forse persino di più. Un intervento questo al quale si aggiunge anche la copertura assicurativa gratuita per gli infortuni in itinere sul lavoro per il personale della scuola che prima era costretto a pagarsela di tasca propria, e anche questa è una prima volta. Abbiamo anche avviato l'iter del piano casa, includendo il personale scolastico fra i beneficiari prioritari. Era dai tempi del piano casa di Fanfani che non si interveniva. Siamo intervenuti con il taglio del cuneo fiscale che ha coinvolto la pressoché totalità del personale scolastico. Siamo intervenuti con diverse misure per garantire la sicurezza del personale scolastico, e anche questa è una prima volta. Noi dunque abbiamo mantenuto l'impegno preso, valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani, e su questa strada intendiamo proseguire con iniziative serie e durature e non demagogiche dal sapore elettoralistico, per recuperare un gap che aveva davvero penalizzato negli anni precedenti il comparto scuola. Per questo continueremo a migliorare, come abbiamo già dimostrato di fare con fatti concreti, le condizioni retributive e le misure di welfare del personale con ulteriori iniziative, per esempio in tema di trasporti.
6: Grazie signor Ministro. Interviene quindi in replica il senatore Renzi. A disposizione 2 minuti, senatore.
7: Signor Presidente, ma le nostre interrogazioni a risposta immediata a cosa servono? Perché io ho chiesto al signor Ministro, è favorevole o no alla 14ª agli insegnanti? La risposta poteva essere sì o poteva essere no, al massimo un ci penserò. Lei è andato, lo dico con linguaggio studentesco, fuori tema. Se lei si fa interrogare e risponde così, lei che è un professore, le danno come minimo un 4. Dice, dove vai? Porto cipolle. Allora, mi piacerebbe stare a risponderle nel merito. Chi ha bloccato? Chi era il Ministro della Scuola quando furono bloccati i contratti? Signor Ministro, guardi in questa parte e poi giri a destra. Si chiamava Maria Stella Gelmini, era il governo di centrodestra quando è stato bloccato. Chi ha sbloccato i rinnovi contrattuali? La ministra Marianna Madia. Quindi se lei vuole sapere chi ha bloccato è stata la Gelmini, chi ha sbloccato la Madia. Ma questo è il passato su cui noi possiamo rivendicare di aver ragione e voi torto. Vorrei però parlare del futuro. Il futuro è che, nonostante tutte le cose che lei ha detto, gli insegnanti sono gravati non soltanto da un peso burocratico, ma anche e soprattutto dall'aumento della benzina, del carrello della spesa, del caro di tutti gli investimenti della quotidianità. Allora abbiamo chiesto, fate la 14ª, mettete la 14ª. Spero che ci ripensi e ci dica un sì o no. Vede, voi siete così sulla scuola. È come quello che avete fatto la settimana scorsa. Avete detto no al burka. Io, per carità, sono d'accordissimo. Ma Allo stesso giorno in cui avete detto no al burka, il vostro vicepresidente del Consiglio ha detto che l'affidabilità delle donne si misura sulla lunghezza della gonna. Cioè la Meloni ha tolto il burka e Tajani l'ha rimesso. Nel dubbio Valditara non ha risposto al question time e ha detto dove vai, porto cipolle. Ministro, mi dispiace, gravemente impreparato.
6: Senatore De Cristofaro illustra l'interrogazione 2815 concernente gli interventi per garantire un'effettiva integrazione degli alunni di origine straniera. A disposizione 3 minuti, senatore.
9: Sì, Presidente, grazie. Ministro, quando il mio gruppo ha depositato questo quesito, noi in realtà conoscevamo soltanto le anticipazioni dell'ultimo decreto scuola, quello per l'appunto sul tetto del 30% per gli studenti stranieri per classe. Oggi quelle anticipazioni vengono sostanzialmente confermate e scopriamo in verità anche che per i genitori che non svolgono il percorso di lingua italiana è prevista dopo una diffida anche una sanzione, peraltro di dubbia costituzionalità, che può arrivare fino a 1.000 euro. Il decreto, come sappiamo, come abbiamo capito, introduce dal prossimo anno scolastico 2027-2028 un limite del 30% nelle classi prime per determinare categorie di alunni con cittadinanza non italiana e prevede, quando questo limite non può essere rispettato, una loro distribuzione tra le scuole vicine. Ebbene, a nostro avviso questo pone un problema molto serio, soprattutto in quei territori dove c'è una maggiore presenza di popolazione di origine straniera e non è molto chiaro cosa succede quando più scuole di quello stesso territorio dovessero superare contemporaneamente quella soglia. Il rischio che possano effettivamente essere allontanati gli studenti dalla scuola di prossimità è secondo noi serissimo e naturalmente questa cosa crea delle difficoltà molto serie alle famiglie e produce anche delle vere e proprie nuove forme di separazione scolastica. Aggiungo a questo che c'è anche una ulteriore questione di fondo. Secondo il Ministero, secondo i dati che abbiamo visto, 588.986 alunni, per la precisione, con cittadinanza non italiana sono nati in Italia, parliamo del 67,5% del totale, e quindi evidentemente la cittadinanza non può essere considerata di per sé un indicatore di una difficoltà linguistica o di una mancata integrazione. E crediamo invece che sui problemi reali si dovrebbe intervenire rafforzando l'italiano, la mediazione linguistico-culturale, ma anche gli organici e anche e soprattutto riducendo il numero degli alunni per classe. Allora la domanda molto semplicemente è, Ministro, è con quali modalità e anche con quali risorse voi intendete applicare il limite del 30% senza per l'appunto allontanare gli studenti dalla scuola di prossimità e come si pensa di garantire, attraverso un reale potenziamento dei CPIA, i corsi di italiano effettivamente gratuiti ed effettivamente accessibili per le famiglie, evitando quindi che un obbligo accompagnato da sanzioni finisca per trasformarsi in un ulteriore costo o, peggio ancora, nel ricorso al privato. Grazie.
6: Grazie, senatore. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
10: Signor Presidente, gentili senatori, le nostre misure puntano ad una vera integrazione scolastica in linea con gli orientamenti dell'OCSE e si inseriscono in una strategia più ampia che abbiamo portato avanti nel corso dell'intera legislatura. Penso innanzitutto all'introduzione del docente di italiano per stranieri nelle classi con un'alta concentrazione di studenti stranieri neoarrivati. È la prima volta, non è mai stato fatto prima. Per rispondere a chi ha voluto far credere che dopo aver assunto questi docenti noi li avremmo già tagliati, preciso che questi docenti non sono diminuiti, ma sono diminuite le classi che rientrano nella quota prevista dalla misura. La legge è molto chiara da questo punto di vista. Infatti le classi con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati sono oggi meno delle 1.000 del primo anno di applicazione della norma. Assieme all'introduzione di questi docenti abbiamo stanziato anche 13 milioni di euro per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano con Agenda Sud e Agenda Nord. Abbiamo poi previsto complessivamente più di 1 miliardo di euro per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali portando più tempo a scuola, più docenti e più attività di potenziamento in quelle scuole. Abbiamo rivisto i programmi scolastici puntando in particolare sul potenziamento dell'italiano, Soprattutto, mai come in questi anni, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti hanno ricevuto diverse risorse: 11 milioni di euro del PNRR per i laboratori, 40 milioni di euro per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, ai quali nel febbraio di quest'anno, proprio in vista dei nostri provvedimenti di questi giorni, abbiamo aggiunto ulteriori 20 milioni per sostenere l'offerta formativa e rafforzare le competenze di base linguistiche, civiche e digitali degli adulti. A tali risorse si aggiungono infine circa 29 milioni di euro destinati proprio ai percorsi di formazione civico-linguistica. Le nostre misure sono mirate agli studenti che hanno importanti barriere linguistiche, in modo da evitare classi ghetto che possono sfavorire i livelli di apprendimento sia degli studenti stranieri che degli studenti italiani loro compagni. E se le condizioni oggettive non consentiranno una equilibrata composizione delle classi, in quelle situazioni, per quelle situazioni, abbiamo stanziato ulteriori 14 milioni proprio per rafforzare le competenze linguistiche degli alunni stranieri. Mai era stato fatto tanto per una reale integrazione degli studenti stranieri. Questi sono i fatti. Lascio la propaganda al resto.
6: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore De Cristoforo.
9: Non ho mai sentito, almeno in tutti questi anni, un ministro che rispondendo accusa addirittura le opposizioni di fare propaganda, quando è palesemente, incredibilmente propagandistico questo decreto che voi avete fatto. Anzi, glielo dico ancora meglio a questo punto, se lei rifugge da una discussione di merito. Lo sa perché ha fatto questo decreto? Perché siccome dovete inseguire Vannacci, state facendo solo ed esclusivamente questo, solo ed esclusivamente propaganda, e non la potete fare però, ministro, sulla pelle dei bambini. I bambini non sono percentuali, va bene? Io le ho posto questioni molto serie: come pensate di gestire spostamenti e separazione? Lei non mi ha saputo dare nemmeno una risposta concreta e non mi ha nemmeno saputo dire come pensate effettivamente di provare a fare quello che in questi anni è mancato, cioè di mettere al centro della vostra iniziativa politica, del vostro governo, davvero la questione delle risorse per la scuola. La scuola pubblica non ha bisogno delle riforme, ha bisogno delle risorse e ha bisogno soprattutto di interventi concreti e non di propaganda. Guardi, glieli elenco gli interventi che verrebbero molto prima di queste misure, per l'appunto, propagandistiche: classi sovraffollate, cattedre vacanti, libri troppo cari, stipendi degli insegnanti, tempo pieno. Perché non parla di questo? Perché non ha fatto degli interventi su questo, se per l'appunto non vuole fare propaganda? Lei sta facendo invece propaganda, la sta facendo sulla pelle dei bambini, mi dispiace ma sono costretto a ridirglielo, e io penso peraltro che sta facendo una cosa anche pericolosissima dal punto di vista culturale, perché sa cosa significa fare questo e cosa significa utilizzare questi argomenti peraltro senza quel confronto che servirebbe anche con i presidi. I presidi le hanno scritto nelle ultime ore che questo decreto è sbagliato, e gliel'hanno scritto perché si pongono il tema di come costruire un confronto nelle scuole, sui territori, anche perché non è tutto uguale, non tutte le scuole sono uguali e non tutti i territori sono uguali. E invece, facendo così, inseguendo semplicemente la propaganda, voi rischiate di trasformare questa mancata integrazione addirittura in rabbia. Fate una cosa pericolosissima per questo paese e anche per i territori più fragili. Quindi davvero, in questo caso, Presidente, non è che non sono soddisfatto, sono proprio sconcertato dalla risposta del Ministro.
6: Grazie. La senatrice Barbara Floridi illustra l'interrogazione numero 2817 concernente le recenti proteste all'interno di istituti scolastici riferite ai prospettati provvedimenti di limitazione degli alunni stranieri per ciascuna classe. A disposizione 3 minuti, senatrice.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 24 settembre nel Consiglio dei Ministri avete approvato il decreto legge che prevede, tra le altre cose, la promozione dell'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito scolastico. Alias, avete trasformato in legge una circolare esistente, cioè il tetto degli alunni stranieri per classe. ma solo oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi è passato un po' di tempo. Era necessario che quella legge che avevate immaginato fosse sistemata con una deroga, perché chiaramente era inapplicabile, per questo c'era la circolare, e anche, ho visto, è stata espunta dalle bozze anche quella parte incostituzionale, perché c'era il rischio che dei bambini venissero tolti alle famiglie solo perché le famiglie non parlavano bene l'italiano. Ora è manifesto a tutti, signor Ministro, che diversi istituti in qualche misura hanno manifestato contro questo decreto, quello che circolava rispetto a questo decreto, e hanno promosso iniziative. A Genova, nello specifico, e questo è il tema della nostra interrogazione, una scuola primaria ha esposto fuori dalla scuola un manifesto, un cartellone scritto proprio dai bambini: qui nessuno è straniero. E questo cartellone, questo striscione è stato strappato via da degli agenti. Ora, Ministro, io prima di entrare in aula per poterla interrogare ho sentito un video della Presidente Meloni, da poco intervistata, che ha detto che rispetto a questo striscione non sa chi può averlo strappato, e quel che è peggio, ha detto che non comprende la scritta «qui nessuno è straniero». Ora, io chiedo alla Premier, per suo tramite, Presidente e Ministro, se la Premier non sa che cosa significhi la frase «qui nessuno è straniero», vada in qualunque scuola elementare e se lo faccia spiegare dai bambini, che se gli fate la domanda, i bambini dicono alla domanda «quanti stranieri ci sono nella tua classe?», i bambini rispondono «non ci sono stranieri, ci sono solo bambini». Ora, io le chiedo direttamente, signor Ministro, e spero che lei possa rispondermi con chiarezza, spero che lei non faccia come la Meloni, che non condanna e non condivide quando non le conviene. Lei invece, che rappresenta tutti noi, rappresenta la scuola italiana, condanna chi ha strappato via quello striscione o condivide quell'azione? E vogliamo anche sapere, come le ho chiesto proprio nell'interrogazione, quali misure sta mettendo in atto per garantire che possa essere mantenuta la libertà di espressione nelle scuole, che possa essere mantenuta la libertà all'interno delle classi, della integrazione tra bambini stranieri e i bambini italiani?
6: Grazie senatrice. Il ministro dell'istruzione e del merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
10: Signor Presidente, gentili senatori, gli episodi descritti in questa interrogazione sono il frutto di una grave strumentalizzazione politica che ha coinvolto persino bambini. Senza neanche attendere la lettura del provvedimento e nonostante le nostre affermazioni in senso opposto, si continua a far credere che il nostro intento sia quello di discriminare gli stranieri in quanto tali. E questo ritengo sia molto grave. Non è vero che il limite del 30% si applica a tutti gli stranieri. Nel tetto non vanno considerati né gli alunni stranieri nati in Italia né coloro che conoscono già la lingua italiana. Non è vero che ci sarà una, cito testualmente alcune affermazioni che non sono state fatte in quest'aula ma altrove, che ci sarà una deportazione. È una definizione tanto grave quanto infondata, perché la misura si inserisce nelle ordinarie procedure di iscrizione e di formazione delle classi, senza impattare su quelle già formate. Dovremmo avere l'onestà di ricordare che ai genitori, a tutti i genitori, indipendentemente dalla cittadinanza, è data la possibilità di indicare in fase di iscrizione fino a 3 scuole, senza che vi sia un diritto per nessuno, nemmeno per gli italiani, di pretendere la prima scelta. Da oltre 40 anni tutti i ministri che si sono occupati di istruzione hanno tentato di trovare una soluzione a questo problema, il che dimostra che è un tema reale, e credo che non le sfugga la differenza fra una circolare ministeriale che non ha la forza cogente di una legge, e soprattutto non le sfuggirà la differenza di contenuto. Il nostro approccio infatti è più mirato e concreto, rivolto esclusivamente agli studenti che non dispongono di adeguate competenze linguistiche, contiene misure di natura organizzativa che finalmente danno gli strumenti necessari agli uffici scolastici territoriali per promuovere una più equa distribuzione di questi alunni. E da questo punto di vista le ricordo che non soltanto l'OCSE ma diversi studi internazionali hanno sottolineato che nell'interesse dei ragazzi stranieri una equilibrata distribuzione è fondamentale, perché una concentrazione
8: in un'unica classe di ragazzi che non conoscono la nostra lingua li danneggia gravemente negli apprendimenti. Dunque, chi è contrario a questo provvedimento non è a favore della loro integrazione. Noi invece lavoriamo per la integrazione degli studenti stranieri, ma non dimentichiamoci anche dei ragazzi italiani la cui istruzione rischia di essere penalizzata se inseriti in un contesto di forte disagio linguistico.
6: Grazie Ministro, interviene in replica la senatrice Barbara Floridia. A disposizione 2 minuti, senatrice.
11: Signor Ministro, anche a me non ha risposto. Io le ho chiesto, lei è d'accordo o no con chi ha strappato quello striscione? Lei è d'accordo o no con la frase che a scuola nessuno è straniero? Poteva rispondere semplicemente, intanto. E poi non posso dire che sono soddisfatta neanche parzialmente, pur sforzandomi, signor Ministro, perché sa, lei è praticamente...

0: Draghi alza muri ed è alla Meloni che deve spiegare chi sono gli stranieri nelle classi e che cosa intendeva dire con questa legge e con questa circolare, perché è la Meloni che non comprende la parola straniero. Ed è compreso, oltre che dalla Meloni, dal suo premier Salvini, che invece di muri come la Meloni vuole costruire ponti, ponti di cemento, non certo né di cultura né di libri. E poi sa da chi è schiacciato e con lei tutta la scuola italiana? Dal ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, che per questo decreto, forse non gliel'hanno detto, signor ministro, non ha messo neanche un euro in più. Sono soldi che lei ha dovuto spostare all'interno della scuola, li ha tolti all'educazione contro la violenza alle donne, li ha tolti agli incentivi agli insegnanti per metterli da un'altra parte, ma non c'è un euro in più. Allora, se c'è qualcosa da stracciare, non è e non deve essere lo striscione dei ragazzi che non sono stati strumentalizzati dalle scuole, ma casomai dalla Meloni, ma dobbiamo stracciare il suo decreto scuola. E se non lo possiamo stracciare, almeno le chiedo, sistemiamolo insieme, riscriviamolo insieme, lo riscriva con chi la scuola italiana la conosce da 20 anni, da dentro le aule, da nord a sud, lo riscriva con quella forza politica che alla scuola italiana ha messo 8 miliardi in un solo anno scolastico. Lo riscriva questo decreto con chi ha lasciato in eredità 30 miliardi a questo governo per la scuola pubblica e per l'università. Grazie.
1: Grazie. Senatore Basso illustra l'interrogazione numero 2818 concernente la garanzia dell'integrazione degli alunni stranieri e il diritto alla libera espressione di dissenso in ambito scolastico. A disposizione 3 minuti, senatore.
2: Grazie, Presidente. Signor Ministro, torno anch'io sui fatti di venerdì scorso alla scuola primaria Danio nel centro storico di Genova, la mia città. Quando, mentre i bambini entravano a scuola, gli agenti imbergresi hanno rimosso dalla cancellata uno striscione realizzato dagli alunni e affisso dai loro genitori, c'era scritto semplicemente «Qui nessuno è straniero». La questura ha correttamente avviato accertamenti interni. Lei invece, signor Ministro, senza ascoltare insegnanti e genitori, li ha accusati di essere stati costretti a realizzare uno striscione antigovernativo. E ancora adesso, ancora oggi, parla di strumentalizzazione. I fatti invece dicono esattamente il contrario. Quello striscione era stato preparato per l'arrivo della fiaccola della pace nell'ambito delle attività della scuola sui temi della pace, dell'inclusione e dei diritti umani. E ancora questa mattina, l'ha ricordato la collega, proprio a Genova, al Salone Nautico, la Presidente Meloni ha detto di non sapere che avesse rimosso lo striscione e soprattutto di non sapere che cosa significhi «nessuno è straniero». Signor Ministro, credo che nella vostra arroganza abbiate smesso di ascoltare persino i bambini. Perché quei bambini impiegherebbero molto poco a spiegare a lei, alla Presidente Meloni, quello che non avete voluto capire, che cosa significa dire che a scuola nessuno è straniero. La comunità educante della scuola Dania questo principio lo pratica ogni giorno. È una scuola nel cuore di una città complessa, con bambini di storie, lingue e origini diverse, che rispetta e mette in pratica l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Una scuola amata dagli alunni, dagli ex alunni, dalle famiglie e dal quartiere, perché non ha semplicemente gestito l'integrazione, ne ha fatto un fattore di crescita umana, culturale e didattica. È diventata così una scuola simbolo di eccellenza, ambita dalle famiglie genovesi e italiane, perché lì i propri figli possono trovare il luogo dove crescere. Ecco perché Genova si è stretta intorno a quella comunità e quello striscione è comparso in tante altre scuole, perché la Danio è la testimonianza concreta di ciò che il vostro decreto sembra non voler vedere. Il problema non è quanti bambini di origine straniera siedono in una classe, il punto è la qualità della scuola, degli insegnanti, del progetto educativo e delle risorse disponibili. Allora le facciamo una proposta, signor Ministro, vada alla Danio. Prima di giudicare, ascolti gli insegnanti, i genitori e soprattutto abbia l'umiltà di ascoltare quei bambini. Chieda loro perché quella scuola funziona e poi ci risponda. Non sarebbe più utile partire dalle scuole dove l'integrazione funziona invece di imporre soglie numeriche? Non sarebbe più utile dare loro le risorse necessarie e riconoscere anche economicamente e socialmente il grande valore degli insegnanti che ogni giorno trasformano le differenze in una ricchezza educativa? Perché si può strappare uno striscione, 1, 100, 1000, ma non si può cancellare ciò che la Danio dimostra

0: plasticamente al paese. La qualità di una scuola non dipende dalla provenienza dei bambini, ma dagli strumenti che diamo a chi deve farli crescere insieme, nella convivenza e nel rispetto reciproco.
1: Bravo.
2: Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
3: Signor Presidente, gentili senatori, lo striscione in questione è stato affisso su una cancellata posta in prossimità dell'accesso alla scuola primaria Daneo di Genova, cancellata quindi non di pertinenza della scuola, e la sua rimozione è stata effettuata dalle forze dell'ordine, tra l'altro la questura ne era pure all'oscuro, su segnalazione della Polizia Municipale. Non vi è stato alcun intervento né da parte di personale scolastico della scuola né da parte del Ministero. Per tale ragione mi limito semplicemente a dire che la domanda posta con la presente interrogazione andrebbe rivolta innanzitutto, più opportunamente, alla sindaca di Genova, essendo la segnalazione proveniente dalla Polizia Municipale. Tanto premesso, volendo entrare nel merito della questione, ribadisco la mia contrarietà a qualsiasi forma di indottrinamento e strumentalizzazione a danno di alunni, in questo caso dovremmo dire bambini, che non hanno ancora maturato un autonomo spirito critico. Condivido certamente il messaggio espresso con lo striscione: a scuola nessun bambino è straniero, e lo condivido a tal punto che noi siamo stati i primi ad introdurre un docente dedicato per insegnare l'italiano a quei ragazzi che non sanno nemmeno dire buongiorno e buonasera. I precedenti governi hanno fatto tanta propaganda ma pochi fatti concreti. Siamo stati i primi ad incrementare in modo significativo le risorse per i CPIA e per quanto riguarda appunto la integrazione linguistica dei bambini stranieri. E fra l'altro anche questa misura va nella stessa direzione. Sono tuttavia fermamente convinto che certe forzature ideologiche non sono compatibili con il primario ruolo educativo della scuola, insegnare a parlare correttamente la nostra lingua. In quello striscione c'era un errore: nessun bambin è straniero. Disapprovo la scelta di esprimere quella frase condivisibile con l'asterisco. L'italiano non conosce il neutro. Insegnare ai bambini l'utilizzo di un linguaggio che non è diffuso nella società, che non è utilizzato in alcun ambito ufficiale e che appartiene semmai alla ideologia woke è un atto di prepotenza in aperto contrasto con la missione educativa della scuola. È un modo per indottrinare i nostri bambini. Il compito della scuola resta quello di educare ad essere liberi da qualsiasi soggezione a persone, mode, ideologie, in modo da rafforzare proprio quel clima di serenità e di libero confronto necessario alla crescita dei nostri giovani come studenti e come cittadini. Inoltre concludo che il nostro decreto non si riferisce agli stranieri in quanto tali, lo ribadisco, ma a coloro che non hanno adeguata conoscenza della lingua italiana. Nel loro interesse. E se questi tetti o se queste misure datano dal 1990 in avanti, hanno coinvolto diversi ministri del Partito Democratico in tutti questi anni, in vario modo, ancorché non sempre efficace, evidentemente vuol dire che queste misure rispondono a buon senso e da logica e non sono discriminatorie.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice D'Elia, a disposizione 2 minuti, senatrice.
4: Grazie Presidente, signor Ministro. Siamo totalmente insoddisfatti e vorrei proprio partire da quello che lei dice sia propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Io le ricordo che il 20 settembre la Premier Giorgia Meloni, che oggi ha ribadito di non sapere che cosa significa quel messaggio su quello striscione, davanti a una platea di giovani del proprio partito ha urlato cose che poi entrano nella carne viva delle bambine e dei bambini nella nostra scuola. Di tutti i bambini che si incontrano in classe senza distinguersi tra stranieri e italiani. Si proclama, e lei oggi ancora l'ha rifatto qui, un intento di integrazione, ma si manda un messaggio contrario, e di questo messaggio politico dovete assumervi la piena responsabilità. Io ho letto il decreto stamattina, parla di tetto a bambini stranieri, di questo parla. Quello striscione rimosso dice invece la verità vissuta delle nostre bambine e i nostri bambini. Va tutto bene? Certo che no. Certo che servirebbe un'attenzione maggiore, le scuole sono spesso lasciate sole, ma voi avete generato un problema inesistente, il conflitto etnico nella scuola, avete disegnato bambini italiani che si sentirebbero messi nell'angolo, che diventano minoranza, perché tutta la vostra costruzione politica e ideologica evoca la paura dell'invasione. Avete portato la propaganda dell'invasione dal mare di morte del Mediterraneo fin dentro le aule delle scuole italiane. E nel fare questo autorizzate comportamenti razzisti e, nella migliore delle ipotesi, eccesso di zelo da parte delle forze di polizia. Un messaggio che crea paura, Ministro. Le consiglio di ascoltare la testimonianza della scuola di Donato di Roma, il loro appello alla scuola: i bambini e le bambine non sono quote da distribuire, bambini che si chiedono: sono straniero, mi allontaneranno. Le consiglio di leggere quello degli assessori alla scuola di tanti comuni: la nostra scuola ha le porte aperte e non ha il tetto. Le scuole creano relazioni, non le strappano. Avete mandato un messaggio feroce ai bambini con background migratorio: non siete i benvenuti. Avete indicato le classi non come comunità di diversi, ma come luogo di scontro tra identità costruite contro gli altri, mentre abbiamo bisogno di scuole che insegnino a vivere nel pluralismo, la scuola della Costituzione aperta a tutti e che non lascia indietro nessuno. Questa scuola esiste grazie a tanti insegnanti e famiglie, a comuni, al terzo settore. Non vi consentiremo di distruggersi. Per noi a scuola nessuno è straniero, a scuola ci sono solo bambini.
1: Brava.
2: Prima di lasciare la parola alla senatrice Cosenza, voglio salutare la delegazione del comune di Arzignano con il sindaco Riccardo Masiero, dottor Riccardo Masiero. Benvenuti in Senato. Senatrice Cosenza illustra l'interrogazione numero 2814 concernente il rafforzamento dell'offerta e della qualità delle infrastrutture sportive nel Mezzogiorno.
5: Grazie Presidente. Ministro Abodi, il governo Meloni ha posto al centro della propria azione il potenziamento dell'impiantistica sportiva pubblica, riconoscendo nello sport non soltanto una componente fondamentale del benessere individuale e collettivo, ma anche uno strumento di inclusione sociale, rigenerazione urbana e valorizzazione dei territori. Permangono in Italia significativi divari territoriali nell'accesso alla pratica sportiva e nella disponibilità, qualità e fruibilità degli impianti, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e ai contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale. Negli ultimi anni sono state destinate importanti risorse al potenziamento dell'impiantistica sportiva attraverso programmi nazionali quali Sport e Periferie, gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e le risorse connesse ai grandi eventi sportivi ospitati nelle regioni meridionali. Tali investimenti possono rappresentare un'occasione non soltanto per colmare un divario infrastrutturale, ma anche per costruire presidi permanenti di socialità, educazione e aggregazione, generando nuove opportunità per i giovani e contribuendo allo sviluppo dei territori. Gentile Ministro, si chiede di sapere quali siano le principali iniziative e le risorse che il Governo ha destinato e intende destinare al Mezzogiorno per rafforzare l'offerta e la qualità delle infrastrutture sportive e, più in generale, quali strategie intenda perseguire affinché gli investimenti nello sport possano contribuire in modo strutturale alla riduzione dei divari territoriali, alla rigenerazione delle comunità e alla crescita economica e sociale del Sud. Grazie.
2: Grazie senatrice. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, risponde all'interrogazione illustrata.
6: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi consentono di affrontare un tema che è parte costitutiva delle linee programmatiche di mandato che ho illustrato alle commissioni parlamentari riunite, le settime di Camera e Senato, che si è qualificato questa azione in una interventi costanti, quotidiani, frutto della collaborazione intensa con il Parlamento, che ringrazio sempre, e anche con le amministrazioni del territorio e gli enti locali, in una logica appunto di leale collaborazione. Lo sport è entrato da 3 anni nella nostra Costituzione e grazie al lavoro del Parlamento, al senatore Iannone che è stato il primo firmatario e con il quale è stato un piacere collaborare. È un patrimonio comune che però ha bisogno di trasformare quello che è il riconoscimento di un valore in un diritto che però deve trovare conferma nell'offerta delle opportunità che non sempre trovano riscontro, soprattutto non ha trovato riscontro prima dell'insediamento del nostro governo, che si è trovato di fronte a delle asimmetrie alle quali abbiamo cercato di porre. Intanto lei ha fatto giustamente riferimento a sport e periferie, ma io parto dal dato macro. 1,7 miliardi in questi 4 anni ormai, cifra mai raggiunta in passato, destinata proprio alle infrastrutture sportive pubbliche, nell'ottica proprio di investire sui luoghi e soprattutto nei luoghi gratuiti, cosa ancora più importante. E Caivano è stato l'emblema, è stato il primo elemento sul quale abbiamo costruito una strategia che si sta declinando in altre 8 centralità, in gran parte nel sud della nostra nazione. Sport e periferie è stato certamente uno strumento utile che abbiamo ereditato e che abbiamo replicato, incrementando le risorse finanziarie. Stiamo parlando di 230 milioni destinati al Mezzogiorno a fronte di un investimento complessivo di poco più di 384 milioni e quindi il 60,2% proprio nell'ottica di un riequilibrio territoriale, con altri 50 milioni per quest'anno e per il prossimo che consentiranno lo scorrimento delle graduatorie. Segnalo una misura, la terza linea del PNRR, sport e inclusione sociale, perché è altamente significativa e credo che sia opportuno ripetere i dati che io rappresento sempre, perché c'è un deficit informativo del quale dobbiamo farci carico. Comuni del sud sotto i 10.000 abitanti, 1.543 progetti portati avanti con gli enti locali, in meno di 3 anni ne abbiamo realizzati 1.495. È una rete straordinaria di infrastrutture sociali, ancora una volta multidisciplinari, gratuite, che rappresentano emblematicamente, simbolicamente l'impegno del governo nella corrispondenza degli impegni assunti e della realizzazione delle opere in un tempo breve. Penso ai 50 milioni del Fondo Sempre Sviluppo e Coesione che abbiamo destinato con un bando che è ancora presente per lo sviluppo oratoriale, per le infrastrutture, elemento centrale delle politiche educative, per cercare di rafforzare, in alcuni casi addirittura ripristinare ciò che è stato nel tempo oggettivamente perso e che si associa con una misura che il Parlamento ha approvato sulle attrezzature e soprattutto sulle attività scolastiche. E ringrazio la senatrice Gelmini, che rappresenta in qualche maniera il motore di questa iniziativa, che mette a disposizione nel triennio 20 milioni. Ma il tema del Mezzogiorno non è soltanto quanto investiamo, ma quale funzione vogliamo assegnare a questi investimenti. Accanto a questa dimensione quotidiana, infatti, ci sono grandi avvenimenti che non consideriamo episodi isolati, ma acceleratori di sviluppo, di trasformazione dei territori e anche di promozione culturale della, appunto, educazione al movimento. Quello che abbiamo fatto per i Giochi del Mediterraneo è sotto gli occhi di tutti: 350 milioni, dei quali 275 di infrastrutture, senza un giorno di ritardo, senza un euro di extra costo, e con un bilancio dei Giochi del Mediterraneo con un piccolissimo utile che testimonia che anche al sud è possibile realizzare, è possibile investire, ripristinare anche un meccanismo fiduciario con la cittadinanza, della quale c'è bisogno, perché molto spesso i grandi avvenimenti vanno a posizionarsi in altri luoghi del paese che meritano altrettanto, ma che non possono essere certamente luoghi esclusivi. Così come per le finali del torneo Next Gen ATP, ovvero il futuro del tennis con i ragazzi più promettenti che abbiamo portato a Reggio Calabria, nella prospettiva anche lì di continuare a presidiare ben oltre poi l'evento sportivo, perché l'eredità di questi appuntamenti si consolida anche nella fruizione degli impianti e anche nell'apertura alla cittadinanza a partire dalle scuole. L'America's Cup è sotto gli occhi di tutti, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo risvegliato il sonno colpevole dopo 35 anni di Bagnoli, la volontà del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di intraprendere anche in questo ambito, come in tutte le opportunità che abbiamo portato avanti, è la testimonianza viva di come si possono coniugare grandi avvenimenti e sviluppo urbano, rigenerazione urbana e rigenerazione umana. E non a caso durante la settimana dei preliminari dell'America's Cup abbiamo inaugurato 2 playground nell'Interland napoletano, perché associamo sempre iniziative di alto livello competitivo con iniziative della base della socialità sportiva, che è il cuore del nostro impegno della nostra missione. Questa è la visione che stiamo cercando di portare avanti. Il Mezzogiorno non può e non deve essere considerato semplicemente un territorio nel quale recuperare un ritardo. È un territorio nel quale liberare energia, talenti e potenzialità, per troppo tempo mortificate, trascurate e lasciate un po' al proprio destino. Siamo una nazione unita. E lo sport può e deve essere uno degli strumenti dei quali rendere questa prospettiva concreta ogni giorno. E il lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente, collaborando con il Parlamento, le regioni e gli enti locali, è una testimonianza che poniamo di fronte alla valutazione dei cittadini. Grazie.
2: Grazie. Interviene in replica la senatrice Cosenza.
5: Sì, Presidente, desidero esprimere sincero ringraziamento al Ministro Abodi per la risposta precisa ed esaustiva, per la determinazione, la concretezza e la visione politica con cui sta agendo per affermare il diritto allo sport nel Mezzogiorno, dimostrando un'attenzione che non ha precedenti storici. Il diritto allo sport, oggi finalmente tutelato dall'articolo 33 della Costituzione, per troppi anni è stato negato ad intere generazioni del Sud a causa di un profondo divario infrastrutturale. Oggi, grazie a quanto realizzato dal suo dicastero, Ministro, esiste un piano nazionale per il potenziamento dell'impiantistica sportiva, dotato di ingenti risorse che il governo Meloni ha scelto di attivare partendo innanzitutto dalle periferie. Ha scelto di partire dal cantiere simbolo del riscatto sociale della nostra nazione, che è diventato il modello Caivano, dove ha dimostrato che lo sport è la prima e più forte alternativa al degrado e all'illegalità più drammatica, come testimonia anche la storia di Francesco Crispino, eccellenza sportiva nata proprio dal centro Pino Daniele, simbolo del modello Caivano. Parimenti, il frutto del suo operato, Ministro, è testimoniato anche dal successo della strategia legata ai grandi eventi sportivi intesi come leva di sviluppo economico e infrastrutturale per il Sud. A Taranto, dove l'enorme sforzo economico e organizzativo profuso dal governo per i giochi del Mediterraneo ha gettato le basi per insediare un vero hub sportivo, centro di preparazione olimpica permanente per il Sud Italia. A Napoli, dove l'America's Cup si è rivelata sin dalle prime tappe un acceleratore di rinascita territoriale e di sviluppo economico esponenziale che pone l'Italia al centro dell'attenzione mondiale. Per queste ragioni, Ministro, non si può che essere grati a Giorgia Meloni e rivolgo a lei un sentito ringraziamento, certa che la strada tracciata continuerà a portare frutti straordinari per la formazione del valore del Mezzogiorno.
2: Grazie. La senatrice Gelmini illustra l'interrogazione numero 2812 concernente l'equiparazione del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica all'ordinamento universitario. A lei la parola, senatrice.
1: Grazie Presidente. Signora Ministra, il sistema dell'alta formazione artistica musicale rappresenta un fiore all'occhiello del patrimonio culturale e artistico italiano, un patrimonio di inestimabile valore che affonda le sue radici nella storia del nostro paese e che ha da sempre proiettato l'Italia oltre confine. D'altronde sono circa 164 le istituzioni coinvolte dal sistema dell'alta formazione, dai conservatori di Milano, di Roma, il Santa Cecilia, il Maiella di Napoli, all'Accademia Nazionale di Danza, che è un unicum nella storia del nostro paese, all'Accademia di Belle Arti di Brera, fino ad arrivare all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, per citarne solo alcune. E certamente l'AFAM ha il pregio di aver formato artisti di fama mondiale, oltre che nazionale. Penso a Riccardo Muti, penso ad attori come Paola Cortellesi, a danzatrici come Cristiana Morganti, attori come Luca Zingaretti. Insomma, lei, Ministro, ha dimostrato di credere nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale e si è sicuramente contraddistinta per una serie di provvedimenti che sono stati assunti e che noi ovviamente condividiamo, dall'armonizzazione dei titoli di studio al mondo universitario, l'adozione del regolamento sul reclutamento del personale, la revisione dei settori artistico disciplinari, fino ad arrivare al riconoscimento importante dentro l'ANVUR di un rappresentante dell'AFAM. Eppure questo settore attende ancora il completamento di una riforma che era stata avviata oltre 25 anni fa. E allora noi, come noi moderati, abbiamo presentato una proposta di legge unitamente a colleghi anche di altri schieramenti per equiparare lo stato giuridico ed economico del personale docente AFAM a quello universitario, perché esiste ancora questa asimmetria del tutto inaccettabile. E quindi sappiamo che, insomma, lei si è espressa più volte sulla volontà di voler, come dire, potenziare e riconoscere il valore dell'AFAM. Le chiediamo se, signora Ministra, condivide la nostra proposta e quali sono i prossimi passi che il Governo si appresta a compiere per arrivare a questa equiparazione e dare quindi un segnale importante ai docenti AFAM. La ringrazio.
2: Grazie, senatrice Gelmini. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie. Non solo condivido, ma ieri tutti insieme abbiamo votato un decreto, il decreto PA, all'interno del quale ufficialmente si trasformano i diplomi dell'alta formazione artistica in lauree, equiparando totalmente, e non per miracolo, ma attraverso 4 decreti che dal 2022 abbiamo fatto, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha realizzato dopo 25 anni di attesa, lei lo ricordava, quei 25 anni riguardano anche le cose che lei ha citato e che sono state fatte in questi 4 anni. E è molto importante ricordare che i già diplomati, ora laureati, avranno davanti un mondo in grado di riconoscerli molto di più. Lei ha giustamente ricordato alcune delle istituzioni AFAM, Accademie di Belle Arti, Conservatori, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, Istituti di Design, Scuole di Moda, Accademia d'Arte Drammatica, Accademia di Danza. Ora avremo artisti laureati, danzatori laureati, attori laureati, musicisti laureati. E tutto questo perché in questi anni abbiamo cambiato i settori artistico-disciplinari, gli ordinamenti didattici, abbiamo creato un percorso che ha portato all'assimilazione tra l'università e l'alta formazione artistica. Di più, abbiamo favorito la coesione dell'alta formazione, creando poli dell'alta formazione in alcune parti d'Italia dove accademie, conservatori e università hanno stabilmente realizzato delle collaborazioni. Abbiamo dato all'alta formazione artistica quello che prima non aveva, i dottorati di ricerca, che prima doveva prendere a prestito dalle università. Umiliante, una cenerentola che noi abbiamo trasformato giustamente nella principessa che è sempre stata. Perché se noi pensiamo che l'alta formazione artistica sia una foto seppiata, così un po' sfumata, di un tempo che fu, non abbiamo mai visto l'alta formazione artistica di oggi, che si compone di bracci robotici, intelligenza artificiale, realtà aumentata, stampante 3D, esoscheletri, potrei andare avanti all'infinito. Questo perché? Perché arte, creatività e tecnologia fanno la vera innovazione. Lei mi parla di equiparazione, l'abbiamo fatto, lei l'ha votato ieri, però noi riteniamo che oltre alle scelte che vengono fatte autonomamente quando si combinano realtà universitarie e realtà di alta formazione artistica, in cui è lo stesso personale docente a decidere a quale trattamento vuole accedere, noi dobbiamo, con gli stessi soggetti a cui si applicheranno le norme, come abbiamo sempre fatto, perché il nostro metodo di lavoro è questo, coinvolgimento, andare oltre, parlare di governance. Governance significa rapporto tra gli organi dell'alta formazione artistica e con i docenti, e diciamo il trattamento dei docenti che lavorano con loro. Abbiamo, a partire da luglio, creato un gruppo di lavoro. Il metodo di lavoro è sempre quello: coinvolgere presidenti, direttori, personale tecnico, studenti, soprattutto studenti, c'è una larghissima rappresentanza di studenti. Il nostro lavoro sta continuando. Il metodo di lavoro è sempre quello: lavorare insieme. Quindi per noi è motivo di felicità e di orgoglio condividere il nostro lavoro con il vostro lavoro e con il lavoro del Parlamento. Grazie.
2: Grazie, signor Ministro. Interviene quindi in replica la senatrice Gelmini.
1: Signor Presidente, ringrazio la Ministra per questa risposta. Sicuramente quanto fatto all'interno del decreto PA per riconoscere i titoli di studio è un fatto, e quindi l'equiparazione è un fatto di estrema importanza, anche perché l'AFAM dimostra tra l'altro una crescita continua e significativa. Non solo non è la Cenerentola, ma è una realtà che sta che riesce nell'intento di essere sempre più attrattiva ed avere un numero di immatricolazioni maggiore. Dobbiamo quindi, credo, signora Ministra, lavorare insieme, Governo e Parlamento, affinché si possa presto definire la posizione dei docenti AFAM e credo che il riconoscimento dei titoli apre sicuramente una strada importante, ma lo status giuridico ed economico del personale richiede un intervento specifico. Occorre recuperare delle risorse, siamo alla vigilia di una legge di bilancio, il Parlamento può dare un contributo a questo intento, a questo obiettivo. Il mio augurio è che si possa, attraverso le proposte di legge già depositate in corso di discussione proprio qui in Senato, nella concomitanza della legge di bilancio, riconoscere finalmente questa equiparazione, che sarebbe il completamento del lavoro che lei in maniera eccellente ha portato avanti fino ad oggi. Buon lavoro.
2: Grazie senatrice. Senatore Trevisi illustra l'interrogazione numero 2813 concernente il rafforzamento delle misure di promozione del diritto allo studio. A disposizione 3 minuti, senatore.
7: Grazie presidente. Gentile ministro, il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito, in virtù del quale la Repubblica deve assicurare agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, di accedere ai più alti gradi di istruzione e di accompagnarli con tutte le misure necessarie a sostenere il loro percorso formativo. Il Fondo Integrativo Statale costituisce lo strumento principale adoperato per la concessione di borse di studio agli studenti e alle studentesse capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici sufficienti a proseguire gli studi. Negli ultimi anni il Governo ha impresso una forte accelerazione nelle misure di sostegno al diritto allo studio, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno consentito di ampliare in maniera significativa la platea dei beneficiari e di raggiungere livelli di copertura degli idonei mai registrati in precedenza. Nell'anno accademico 2024-25 la copertura degli idonei ha raggiunto pressoché il 100%, per un totale di quasi 300.000 borse di studio. Tale numero è cresciuto costantemente negli ultimi anni, passando dalle 244.000 borse nell'anno accademico 2020-2021 alle circa 300.000 di oggi, con un incremento significativo, ben 22,7% di più di borse di studio. Il rafforzamento negli ultimi anni di numerosi interventi a sostegno del diritto allo studio rende ad ogni modo prioritario assicurare continuità degli investimenti e consolidare i risultati raggiunti, anche grazie alle risorse del PNRR, accompagnando il sistema verso una dimensione strutturale. D'altro canto, tale esigenza assume particolare rilievo anche alla luce dell'aumento del costo della vita, che incide concretamente sulle possibilità per molti giovani e per le loro famiglie di sostenere il percorso universitario. Si chiede pertanto di sapere quali iniziative il Ministro abbia assunto o intende assumere per dare ulteriore impulso all'azione di promozione e rafforzamento del diritto allo studio, consolidando i risultati raggiunti dal Governo negli ultimi anni, assicurando anche nella prospettiva temporale successiva al PNRR un sistema strutturalmente più forte ed efficiente nell'utilizzo delle risorse pubbliche per tutelare il diritto allo studio in modo da garantire a un numero sempre maggiore di studenti idonei l'effettivo accesso con la massima equità di trattamento alla borsa di studio. Grazie.
2: Grazie. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie. Il diritto allo studio è non solo un diritto costituzionalmente garantito, non solo una parola, ma un percorso. E questo percorso si compone di borse di studio e posti letto. Lei ha, senatore Trevisi, giustamente evocato la necessità di dare continuità ai fondi che rendono possibile a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica, dalle condizioni della loro famiglia, dal loro codice postale, dalla scuola di provenienza, il diritto ad accedere alla formazione superiore e alla formazione universitaria. Questo lo si può realizzare solo attraverso un investimento vero, profondo, nel diritto allo studio. Per quanto ci riguarda, nel 2022 abbiamo trovato il Fondo Integrativo Statale, che è il contenitore che riguarda le borse di studio, ricco di 307 milioni. Abbiamo raggiunto un picco nel 2025 arricchendo il fondo con 880 milioni, di cui alcuni erano composti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi, come lei giustamente dice, fondi congiunturali, non strutturali. Quindi il picco è stato l'anno 2025, in cui tutti hanno avuto la borsa di studio, perché il vero obiettivo è quello di evitare che si crei l'odiosa categoria degli idonei non beneficiari. Ho diritto alla borsa di studio, ma non ci sono i soldi perché io la consegua. Ecco, questo lo abbiamo eliminato. Nel 2025 tutti hanno avuto la loro borsa di studio. E per quanto riguarda quest'anno, e questa è la cosa più importante da comunicare a lei e naturalmente all'aula e a tutti, soprattutto agli studenti e alle loro famiglie, noi abbiamo aggiunto 288 milioni, proprio con un provvedimento di 2 settimane fa, per far sì che il tetto delle borse di studio raggiunga, con fondi statali, non fondi PNRR, quindi fondi strutturali, 847 milioni. Che significa che anche quest'anno noi saremo in grado di corrispondere ai fabbisogni, senza fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda gli studentati, io vorrei ricordare molto velocemente che non c'è studente felice senza un tetto sulla testa, un letto dove dormire, un luogo dove accendere il computer e aprire i libri. Noi abbiamo onorato l'impegno che avevamo assunto nel 2022 e abbiamo creato da qui al 2027, come da accordi e da bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza creato dal governo precedente con la Commissione Europea, 63.220 posti letto andando oltre il target, di cui 33.000 già realizzati, quindi 33.000 chiavi messi nelle mani di 33.000 studenti, con l'impegno già contrattualizzato presso l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate naturalmente, con atti d'obbligo e contrattualizzazione di creare entro il 2027 altri 30.000 posti letto. Quindi abbiamo trovato 40.000 posti letto, ne lasciamo oltre dal 2022 al 2027 altri 73.220, perché ai 63.220 se ne aggiungono 10.000 realizzati con il modello ordinario che aveva consentito la realizzazione di 40.000 posti letto prima che noi arrivassimo. Quindi 113.000 rotti posti letto faranno sì, sommando i due elementi, che gli studenti abbiano non solamente una borsa di studio ma anche un luogo da poter chiamare casa anche lontano da casa. Grazie.
2: Grazie signor Ministro. Interviene quindi in replica senatore Trevisi, a disposizione 2 minuti. Senatore.
7: Sì, grazie Presidente. Sì, signora Ministra, sono assolutamente soddisfatto della risposta ma anche del suo operato negli ultimi 4 anni. Lei ha ricordato i posti letto, noi abbiamo aperto questa legislatura con gli studenti che erano nelle tende, adesso abbiamo 60.000 posti letto in più e ne raggiungeremo 73.000, ma anche voglio citare il fondo di finanziamento ordinario record, 9,5 miliardi alle università italiane, una cifra mai raggiunta fino ad oggi. Quindi lei sta lavorando bene e sta investendo soprattutto nel futuro del nostro paese, perché ricordiamoci l'università, io sono un dipendente universitario adesso in aspettativa, dall'università si gioca il futuro di questo paese, il futuro tecnologico nella ricerca. Investire in università significa moltiplicare poi un domani anche la possibilità di crescere economicamente e di creare posti di lavoro di qualità. Quindi il suo eccellente lavoro, che non credo che in precedenza ci siano stati risultati di questo tipo, ci consentirà il nostro paese di avere un sistema anche economico e produttivo molto più forte nei prossimi anni. È logico che i suoi interventi, che sono strutturali come lei ha ben detto, quindi gli interventi che sta facendo questo governo daranno i frutti non solo adesso ma soprattutto nei prossimi anni. Quindi oggi stiamo seminando veramente la possibilità di avere un paese più competitivo, puntando su un motore di sviluppo fondamentale che è quello dell'università. Quindi mi congratulo con lei per l'ottimo lavoro svolto e le auguro ancora di proseguire su questa strada. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie senatore Trevisi, si è quindi così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno e buona domenica da Chiara Paolini. Conclusa una settimana parlamentare dominata dall'approvazione della legge elettorale, domani riprende l'attività delle aule. Sentiamo con Danilo Cretara quali saranno i principali impegni.
2: Si ripartirà domani pomeriggio alla Camera con la ratifica di alcuni trattati internazionali. Poi, dopo il via libera del Senato della scorsa settimana, l'Assemblea di Montecitorio avvierà l'esame in seconda lettura del DDL Musumeci sul riordino della protezione civile con l'introduzione di alcune tutele per chi opera in emergenza. A Palazzo Madama si riprenderà martedì, ma centrale sia alla Camera che al Senato, da martedì, sarà la relazione al Parlamento di Giorgia Meloni sul documento programmatico di finanza pubblica deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre, che rivede al rialzo all'1% la crescita e il percorso verso nuove spese per energia e sicurezza, per le quali il governo ha richiesto alla Commissione europea l'attivazione della clausola di salvaguardia. Tra i temi in calendario a Montecitorio, le mozioni volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, quelle sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione europea, la delega sul riordino delle professioni sanitarie e il testo sull'antisemitismo. Martedì prevista anche la commemorazione in aula di Emma Bonino, scomparsa lo scorso 11 settembre. Mercoledì 14 sia alla Camera che al Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. All'esame di Palazzo Madama in settimana il decreto carburanti e la delega sul riordino delle funzioni della polizia locale. Mercoledì alla Camera, giovedì al Senato i consueti appuntamenti con il Question Time.
1: Il 15 e il 16 Camera e Senato ospiteranno poi, dopo 50 anni, la Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento promossa dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Attesi oltre 60 presidenti o rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. Alla cerimonia di apertura a Montecitorio 10:30 interverranno i presidenti di Camera e Senato e la Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra i temi al centro dell'evento, democrazia e resilienti, unite contro le minacce ibride, intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Oggi è la giornata nazionale per le vittime sul lavoro, una data ricordata dalle principali cariche istituzionali. Ogni morte sul lavoro è una tragedia per l'intera comunità. Proteggere le vite di chi lavora deve essere una priorità condivisa e un impegno costante. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Al presidente dell'AMNIL, l'Associazione Nazionale per gli incidenti sul lavoro, ha scritto il capo dello Stato: la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione, da essi discende un dovere concreto, intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare a questo scopo i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. Così il presidente Mattarella. Sentiamo ora Fabio Comini.
3: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di AMNIL Amedeo Bozzer, di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
4: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
3: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
4: Questa proposta giace già in Parlamento. Come omicidio colposo deve essere superato.
1: E sulle cosiddette morti bianche ha pesato quest'estate anche l'ondata di caldo estremo. In vista della riunione europea dei ministri dell'ambiente, che è prevista domani, stamane manifestazione a Bruxelles della coalizione Clima Belgio. Obiettivo della rete di associazioni, sindacati e agricoltori è chiedere all'Unione Europea di non abbassare la guardia sulle politiche climatiche. Sentiamo Flaminia Gullo.
5: Scendere in piazza per non dimenticare quello che è successo quest'estate tra caldo torrido, incendi e piogge terribili che hanno flagellato tanti paesi. Si vuole dare un messaggio all'Unione Europea perché non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. E così oggi in tantissimi scendono in piazza a Bruxelles. Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
6: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
5: Venerdì 16 ottobre in Italia tornano i Fridays for Future nelle principali città italiane, col loro sciopero per il clima.
1: E domani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. La protesta dopo che l'azienda ha fermato a Taranto la produzione di acciaio dell'ultimo altoforno attivo e sospeso l'attività di tutti gli altri impianti del gruppo a causa degli attuali vincoli giudiziari, ha ricordato Acciaierie d'Italia, riferendosi alla decisione della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno infatti accolto i ricorsi di alcune associazioni di cittadini per tutelare la loro salute. Si attende però l'ultimo verdetto, quello della Cassazione, con un'udienza fissata per il 20 ottobre. Per i sindacati sarebbe comunque possibile mantenere attivi tutti i siti siderurgici acquistando sul mercato bobine e acciaio grezzo per le successive lavorazioni. E questa era l'ultima notizia per il notiziario delle 14, curato in regia da Max Gambino. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Noi proseguiamo la nostra programmazione domenicale proponendovi l'ascolto del convegno che si è svolto il 2 ottobre nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Si tratta dell'incontro Silver Fit Cultura del Movimento, un progetto curato dal Centro Sportivo Italiano. Buon ascolto.
7: E parleremo di un progetto che io non conoscevo, conosciuto da qualche settimana, che ho apprezzato moltissimo, perché quando si parla della realtà degli anziani, diciamo che è una realtà che mi interessa e mi colpisce tantissimo. Considero gli anziani una grande risorsa e non uno scarto. E tra l'altro in una società che sta invecchiando moltissimo e in una società dove molte famiglie hanno un solo figlio e un milione di figli unici si sono trasferiti negli ultimi 20 anni all'estero per trovare lavoro, credo che questo problema sia particolarmente importante, sul quale dobbiamo sicuramente dibattere. Silverfist è un progetto nazionale del Centro Sportivo Italiano che è dedicato appunto all'attività motoria e alla prevenzione per la popolazione che ha un'età superiore ai 65 anni. Prevenire è meglio che curare, così diceva Bernardino Ramazzini, che nel XVII secolo è stato un po' il fondatore della medicina del lavoro. L'obiettivo di Silverfist è promuovere l'invecchiamento attivo, il benessere psicofisico e la socializzazione attraverso l'esercizio fisico. È un processo che è iniziato nel 2024 a Genova, che in quell'anno era la capitale europea dello sport, e al quale hanno già aderito 34 comitati territoriali. Il saluto a questo convegno doveva essere fatto dal vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Anna Scani, che purtroppo non è potuta venire, ma noi abbiamo deciso di far leggere il discorso del vicepresidente a Cristina Caprile, che è componente del comitato tecnico scientifico del progetto. Ecco qua, un applauso di incoraggiamento. Grazie.
8: Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti alla Camera dei Deputati. Impegni precedentemente assunti non mi consentono di partecipare di persona all'incontro di questo pomeriggio, ma desidero rivolgere un saluto e un sincero apprezzamento per l'iniziativa al presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Vittorio Bosio, oltre che naturalmente al collega l'onorevole Mauro Berruto per aver promosso un appuntamento che consente di mettere in luce buone pratiche della nostra società. Il progetto Silverfit, che sarà a breve presentato, ha un valore particolare, almeno per due ragioni. Coinvolgere donne e uomini più avanti negli anni in percorsi di attività fisica non ha il solo scopo, per quanto lodevole, di contrastare l'invecchiamento della popolazione. Ha un forte impatto sulla prevenzione e sul controllo di patologie, ma è anche un antidoto prezioso alla solitudine che chi è più anziano rischia di avvertire. Lo sport aggrega, crea occasioni di socializzazione, offre opportunità di conoscere persone nuove, sviluppare amicizie, sentirsi parte di un gruppo, insomma accolti. Promuovendo la cultura del movimento, questa iniziativa dà attuazione a uno dei dettami della nostra Costituzione. Grazie anche all'impegno di Mauro Berruto, lo sport infatti è entrato nella nostra carta fondamentale attraverso una modifica dell'articolo 33. La Repubblica, cito il comma 7, riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico, dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Non posso che ringraziarvi per la dedizione con cui portate avanti un impegno che risponde alle esigenze e ai bisogni delle persone, soprattutto di quelle più fragili, per la capacità di fare welfare, di offrire servizi e non far sentire nessuno solo e abbandonato. Siete un esempio di solidarietà, la dimostrazione che siamo tutti coinvolti nella costruzione di una comunità coesa, sana, giusta, che non lascia indietro nessuno. Grazie, Anna Ascani.
7: Grazie per questo discorso all'onorevole Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, alla signora Cristina Caprile che si è così prestata alla lettura. E adesso c'è il primo di una serie di interventi, introduce questo convegno l'onorevole Mauro Berruto, e ascoltiamo quindi il suo intervento. Grazie.
9: No, grazie a voi davvero, è veramente bello e anche un po' emozionante, vi spiegherò perché, vedere così tante persone in quest'aula così prestigiosa a parlare di sport e di cultura del movimento. Ovviamente questo secondo aspetto lo specificherò un po' di più. In realtà il mio non è un intervento, cioè mi è stato chiesto di fare un saluto istituzionale. Diciamo, non sono esattamente la persona giusta che crede così nei saluti istituzionali, credo un po' di più nell'ascolto istituzionale, nel senso che il mio ruolo oggi di deputato, di legislatore nell'esercizio delle funzioni dei deputati e di persona che si occupa di politiche per lo sport, io sto cercando di concentrare la mia attività parlamentare su questo aspetto, mi porta alla necessità, al piacere, al desiderio di ascoltare quello che verrà raccontato ed esposto in questo convegno. Quindi davvero, al di là delle parole, prima di tutto voglio ringraziare il CSI nella persona veramente del suo presidente Vittorio Bosio, voglio ringraziare Beppe Basso, Luca Verardo, Cristina Caprile, che gli ultimi due, diciamo, dal presidio di Genova hanno acceso questa scintilla che oggi qui cerchiamo di far detonare, e siamo qui a farlo in una delle sale più prestigiose del Parlamento, no? del Palazzo di Montecitorio, che è il luogo deputato a fare politica, ovvero a scegliere strategie, no? Azioni che impattano sul nostro presente e sul nostro futuro. Grande responsabilità che bisogna ricordare tutti i giorni, certamente cercando di mettere a disposizione le proprie competenze, le cose che si sanno, che si sono conosciute. Io mi sono occupato di sport, diciamo, per 25 anni della mia vita, ma molto più tempo di quello che io ho dedicato alla politica in questo momento. Arrivo da un mondo dello sport, diciamo, orientato alla prestazione, insomma, io ho avuto la fortuna e l'onore di di allenare la nostra squadra nazionale di pallavolo per tanti anni. Ma credo che questo tema, e ringrazio per la scelta del sottotitolo di questo convegno, che è cultura del movimento, sia un concetto che noi dobbiamo imparare ad affiancare costantemente al concetto di sport orientato verso la prestazione. Ovviamente bellissimo, legittimo, ve l'ho detto, io arrivo da quel mondo lì, ma quest'altro mondo che io amo chiamare cultura del movimento è molto di più. È molto di più in termini quantitativi, è molto di più in termini di capacità di incidere su quelle che sono le, diciamo, necessità quotidiane e le richieste quotidiane di un paese. Provo a spiegare il perché. Noi siamo un paese che invecchia. Ottima notizia, naturalmente. Per la precisione, siamo i primi umani che aumentano la propria aspettativa di vita semplicemente vivendo. Cioè, più a lungo viviamo, più aumentiamo la nostra aspettativa di vita. Purtroppo, però, con una forbice di cui sentiremo parlare, che riguarda il differenziare fra l'aspettativa di vita in assoluto, che oggi è intorno mediamente agli 83 anni, all'aspettativa di vita in salute, che è intorno ai 58 invece di anni. Quindi noi passiamo un terzo della nostra vita, più o meno, parliamo ovviamente di statistiche, di medie, in una condizione in cui aggiungiamo anni ma non aggiungiamo salute. E dal punto di vista delle politiche, ovviamente, che riguardano come questo paese funziona, è evidente che questa forbice impone una riflessione che è perfino banale nella sua immediatezza, e cioè che se noi non riduciamo questa forbice, anzi tendenzialmente questa forbice aumenta perché l'aspettativa di vita continua ad aumentare e i progressi della medicina ci fanno intercettare magari patologie prima, quindi quei 25 anni più o meno oggi sono destinati ad aumentare, è evidente che se noi non troviamo un vero e proprio sistema di welfare alternativo e in affiancamento alle politiche per la salute, che peraltro sono tutelate da un altro articolo della Costituzione, che è il 32, che si ci ricorda, e noi che noi vogliamo difendere strenuamente, che ci ricorda che ogni cittadino e ogni cittadina ha diritto alla salute e alle cure in forma universale e gratuita, è evidente che quel sistema non può reggere proprio da un punto di vista della sostenibilità. Quindi in quella forbice noi dobbiamo inserire una modalità che riguarda, diciamo, almeno tre grandi settori. Uno è quello del movimento, e ne parleremo oggi. Un altro è quello dell'alimentazione. Un terzo, e ringrazio l'onorevole Anna Ascani per averlo ricordato nel suo benvenuto, è quello della relazione. Questi sono i tre fattori che determinano una possibilità individuale e per il paese di riuscire a garantire quell'ultima porzione, diciamo così, della nostra vita in condizioni di, come dice il comma 7 dell'articolo 33, di benessere psicofisico. Movimento, cultura del movimento, alimentazione, cultura dell'alimentazione e relazioni. Ora, l'ho citato anch'io, è stato citato prima, è evidente che non possiamo non citarlo, quasi esattamente 3 anni fa la nostra Costituzione ha accolto all'unanimità una possibilità di emendare, di aggiungere un comma all'articolo della Costituzione che ci ricorda oggi che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Giorno meraviglioso, era il 20 settembre 2023, per me uno dei giorni più indimenticabili di questa legislatura, ma che naturalmente non può essere soltanto un'azione simbolica. Impone, proprio perché è arrivato all'unanimità, quindi con un patto interparlamentare, no? Che riguarda tutte le forze politiche, impone che venga trasformato in politiche pubbliche. Quello è il senso ed è il finale, diciamo, di quella iniziativa legislativa. Io ho un mantra, insomma, le persone che saluto, che sono qui del Dipartimento Sport del Partito Democratico, diciamo, mi hanno sentito ripetere più volte, che è sport in all policies, no? Perché lo sport, davvero, lo sport e la cultura del movimento possono entrare in qualunque delle azioni legislative, che si parli di scuola, che si parli di università, che si parli di ambiente, che si parli di economia, che si parli di salute, naturalmente. C'è sempre una lettura possibile e una lente possibile che ci fa guardare a quel provvedimento attraverso lo sport e la cultura del movimento. Aggiungo un'ultima cosa che è fondamentale, e ringrazio di nuovo Luca Verardo, Cristina Caprile, proprio perché a Genova hanno lavorato anche su questo, e lo dico, guardate, più che da politico, da allenatore in questo, o da ex allenatore, insomma, non ho ancora capito cosa sono, ma che è l'aspetto della misurazione, dell'oggettività del risultato. Ma in questo caso specifico, su questo tema specifico, la misurazione del risultato significa dimostrare ai decisori

0: investimento. Perché se la letteratura scientifica, e ce lo sentiremo dire, dimostra che un famoso euro investito in cultura del movimento ne fa risparmiare nel medio-lungo periodo, anche a seconda del tipo di patologia, 5, 6, 7 al Servizio Sanitario Nazionale, come può un decisore politico non agire nella direzione di politiche pubbliche che sostengano quell'investimento? È il nostro dovere. E io credo, in questo caso invece parlo, diciamo, da parlamentare, da politico, è il nostro dovere di essere messi alle strette, nell'angolo, da dei numeri, da dei dati, da una dimostrazione oggettiva che la cultura del movimento è un investimento in termini di welfare per il benessere individuale e collettivo di questo paese. Chiudo, ovviamente abbiamo cercato di farlo succedere, ci siamo riusciti, non è casuale, oggi è la giornata dei nonni, no? Quindi siamo qui perché parliamo di cultura del movimento rivolto a una certa fascia di età. Credo però, e so che ci sono tantissimi rappresentanti, non solo del CSI, ringrazio gli amici dell'Oxen, gli amici della WISP che sono qui oggi, credo che ci sia proprio una dimensione del presente e del futuro che passa attraverso, soprattutto per gli enti di promozione sportiva, un'idea che credo che debba essere oggetto dell'attenzione anche di chi organizza medie e piccole società sportive, che è quello dello sport per i nonni e i nipoti insieme. La demografia ci porta lì, anzi più nonni che nipoti, come dicevo prima, ma certamente quella è la dimensione. Quello credo che sia non solo anche in questo caso un investimento che ha una sua legittimità, una sua economia, ma un investimento, ripeto, sulla qualità del futuro di questo paese. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie all'onorevole Berruto, ha parlato della cultura del movimento, dell'alimentazione, della relazione, che secondo me sono tre fattori che riguardano molto anche la fascia giovanile, soprattutto l'aspetto relazionale e quindi l'aspetto social, l'uso dello smartphone che purtroppo stiamo vedendo tende a isolare e non a relazionare. Questo è un tema molto interessante, un aspetto che andrebbe approfondito. Allora, adesso iniziamo questa lunga carrellata di interventi. I relatori sanno che hanno dei tempi contingentati, come prevede anche il regolamento della Camera e del Senato, qui siamo alla Camera. E il primo intervento è del dottor Emiliano Briante. Il titolo della relazione è Il quadro statistico, demografico ed economico legato all'invecchiamento. Il dottor Briante rappresenta la società ATEA, The European House Ambrosetti, una società che si occupa di analisi degli scenari, consulenza strategica e sviluppo della leadership. Grazie. Prego.
2: Grazie mille dell'invito al CSI, grazie all'onorevole Berruto per l'introduzione che, continuando con la metafora pallavolistica, mi alza dei discreti palloni da schiacciare, nel senso comunque da iniziare a discutere con voi. Mi è stato chiesto di fornire un po' un quadro di statistico sulla demografia, il tema dell'invecchiamento e iniziare a fare il collegamento con l'aspetto della sedentarietà o viceversa invece dell'importanza della attività fisica anche per gli anziani. Mi scuso con chi magari questi dati li conosce bene, li ha già visti, però servono appunto per aiutarci a inquadrare il tema. Questa è la cosiddetta campana demografica, no? Quindi visualizza come negli ultimi, in questo caso, 20 anni, dal 2005 al 2025, è cambiato sostanzialmente la struttura demografica del paese. Vedete, per fasce di età salta subito all'occhio come, scendendo verso le fasce di età più elevate, si sia ampliata la base di popolazione in quella fascia di età. Se guardiamo al rettangolo che identifica gli over 65, sono passati dall'11% di 20 anni fa al 25% quasi oggi, quindi quasi un raddoppio in soli 20 anni della popolazione over 65. Questo ha una serie lunga di implicazioni legate soprattutto ai temi di welfare, l'indice di dipendenza, sapete quanti

0: lavoratori rispetto a anziani, e quindi un tema di sostenibilità pensionistica, o anche di disponibilità proprio di forza lavoro per il mondo produttivo di imprese del nostro paese, perché come vedete iniziano a ridursi drasticamente le incidenze dei giovani anche in età da lavoro. Diceva benissimo l'onorevole Berruto, l'ottima notizia è che questo invecchiamento è figlio di un aumento di aspettativa di vita. Però iniziamo proprio a guardare quell'aspetto di distinguere gli anni trascorsi in buona salute a quelli che invece accompagnano l'ultima fase della vita e che, come vedete dal grafico, aumentano un po' più che proporzionalmente rispetto all'aspettativa di vita totale. Quindi la fascia arancione, che è quella dell'aspettativa di vita in buona salute, sostanzialmente è un po' meno intensa rispetto a quella blu negli anni. Siamo passati ad avere quasi oggi, insomma, in media, un'aspettativa di vita in cattiva salute, quindi il tempo passato con disabilità o malattie invalidanti, di 25 anni su un totale di 83 di aspettativa di vita. E a livello di proiezioni al 2050 la situazione non è prevista modificarsi in modo sostanziale, quindi mantenendo ben oltre 23-24 anni di tempo vissuto in cattiva salute. Questo per la diffusione stranota delle patologie croniche che intervengono progressivamente con l'avanzare dell'età. Vedete quante sono queste patologie croniche. Oggi a 55 anni in media una persona su due è soggetta da almeno una patologia cronica, ma vedete che anche oltre il 20% due o più patologie croniche, e questo dato si impenna al crescere dell'età fino ad arrivare a dati chiaramente molto più importanti sopra i 75 anni. Che cosa si porta dietro questo? Si porta dietro una spesa più elevata per fasce di età. Questo è quasi banale. Chiaramente la spesa è importante alla nascita, nel primo anno di vita, intorno ai 4.500 euro pro capite, poi drasticamente scende con l'età giovanile, ma vedete che si aumenta e ha delle impennate contestualmente all'aumento dell'incidenza di patologie croniche. Chiaramente le patologie croniche assorbono tanti costi sanitari, di spesa sanitaria, che vuol dire sia pubblica che privata, perché poi è un tema che riguarda non solo il sistema sanitario pubblico, ma la spesa anche out of pocket dei cittadini. Se vedete le due linee, quella blu scura e quella azzurra chiara, sono a differenza negli ultimi 6 anni, quindi vedete come anche a livello pro capite cresce quella spesa, soprattutto nella fascia di età più elevata. Questo per i progressi anche di medicina che fortunatamente avvengono, ma che hanno un costo, da sostenere. Se addirittura lo proiettiamo al 2050, qui vedete il delta di spesa, che cresce in modo esponenziale proprio in quelle, fasce di età che vi dicevo prima, e a destra vedete il cumulato in termini di valori assoluti. Quindi di fatto al 2050 il 75% di spesa si concentrerà nelle fasce over 60. Quindi di fatto pagheremo un multiplo della spesa attuale e sarà concentrata per la cura di patologie molto spesso prevenibili. Tant'è che la scienza, la letteratura scientifica ci dice che almeno il 50% della salute individuale è in qualche modo determinata da stili di vita, quindi condizioni che possono essere modificate, fattori modificabili. I più noti: il fumo, l'alimentazione, le bevande alcoliche, la sedentarietà. Sono questi i quattro principali fattori di rischio. Alcuni di questi negli anni, soprattutto nel nostro paese, hanno avuto un buon miglioramento, si pensi magari al fumo, altri invece hanno dinamiche discostanti. La dieta, per esempio, soprattutto nelle fasce di età più giovani, invece subisce un deterioramento. Per quanto riguarda la sedentarietà, tema di cui, come The European House on Prosthetics, TEA Group, ci occupiamo con una piattaforma che si chiama Osservatorio Valore Sport, di cui di nuovo l'onorevole Berruto è grande contributore in termini di input e suggerimenti che ci dà nel nostro lavoro. Assistiamo comunque a un miglioramento, per cui la sedentarietà nel nostro paese negli ultimi anni è in calo. Dal 40% circa, dati Istat questi, dal 40% circa di popolazione che non pratica nessuna attività fisica, fino all'ultimo dato pubblicato pochi mesi fa del 30,8, quasi 31. Sembrerebbe una buona notizia, però che c'è questo calo, questa riduzione. Di fatto, se invece ci confrontiamo a livello internazionale, il 30,8 è uno dei peggiori dati, quindi c'è un margine, un potenziale di miglioramento importante. Provando a venire a restringere il campo al tema degli over 65, interessante guardare come questo 30, quasi 31% di inattività fisica in realtà ha grosse differenze a livello sociodemografico. Prima di guardare quella sull'età, guardiamo le altre. Sono molto più sedentari gli italiani che risiedono nel mezzogiorno, che risiedono nei piccoli comuni rispetto ai grandi e che risiedono in periferia rispetto al centro delle città. Quindi questo a livello geografico. Sono un po' più sedentari le donne rispetto agli uomini ancora, e sono decisamente più sedentari coloro che hanno un livello di formazione e studio più basso rispetto, per esempio, ai laureati. Quindi c'è un tema di probabilmente anche consapevolezza e conoscenza di certi temi, di come certi temi impattano proprio sulla salute. E poi veniamo appunto al dato demografico. Gli over 65 sono più di due volte sedentari rispetto agli under 18. Beh, questo è quasi, diciamo, normale, però la forbice è molto molto ampia, quindi quasi metà della popolazione italiana over 65 non fa attività fisica in modo costante. Quali sono gli impatti di questo? Come si è detto, l'attività fisica o di converso la sedentarietà rappresenta un fattore di rischio, uno stile di vita scorretto che impatta sulla salute. Questo modello econometrico che abbiamo realizzato come TEA e Osservatorio Valore Sport ci quantifica il costo opportunità della sedentarietà, ovvero i sedentari oggi in Italia assorbono, o comunque il fenomeno della sedentarietà oggi assorbe, anche per il suo trascorso passato, circa 6 miliardi di spesa sanitaria all'anno, inclusi costi diretti e costi indiretti di welfare. Questi 6 miliardi in realtà sono un po' di più, sono quasi 7, se includiamo il fatto che chi è più sedentario, statisticamente, quindi guardando a i dati che Istat raccoglie sulle abitudini degli italiani, fuma anche un po' di più degli attivi, diciamo, dei non sedentari, e ha una dieta a livello sia di alcol che di elementi nutritivi più sbilanciata rispetto a chi è attivo. Quindi chi è, diciamo, sportivo e adotta uno stile di vita sano da quel punto di vista tende anche a comportarsi meglio rispetto agli altri fattori di rischio. Quindi, cumulando questo ulteriore impatto, siamo circa 7 miliardi di costo. Lo chiamo costo, in realtà è un costo opportunità. Non diciamo che la sanità risparmierebbe se non ci fosse la sedentarietà, eviterebbe dei costi che forse potrebbero essere investiti meglio altrove, sempre per riprendere la logica dell'investimento. Chiudo soltanto a questo punto recuperando quello che è la visione di Osservatorio Valore Sport, che è quella di proporre delle policy, tra l'altro con un concetto che l'onorevole Berruto ci ha trasmesso, quello di sport in all policies, quindi proprio cercare di diffondere il più possibile a livello di policy maker questa consapevolezza, perché se arriviamo ad essere entro il 2050 un paese con un livello di attività fisica e di partecipazione sportiva della popolazione, di diffusione della cultura dell'attività fisica almeno ai livelli delle medie europee o forse anche dei paesi migliori, riusciamo veramente a ottenere valore osservatorio, valore sport, quindi cerchiamo di declinare i valori di questa cosa, che sono sia a livello di salute che a livello economico, che a livello industriale, che a livello di filiere, che a livello di benessere. Solo un dato per lasciarvi: se riuscissimo a portare quel 30% a un livello medio di paesi comparabili a noi dell'Europa centro-settentrionale, l'equivalente di ogni sedentario in meno risulterebbe in media di 400 euro pro capite di costo evitato l'anno. Confrontatelo pure voi con quanto, diciamo, a livello di politiche oggi il sistema spende o comunque investe per l'attività fisica. Grazie.
1: Una domanda. La curiosità del giornalista.
0: No?
1: Sono rimasto impressionato da questo dato del 30,8% di questo tasso di sedentarietà. E ho visto anche interessante la statistica delle aree geografiche, la periferia e il mezzogiorno, i residenti del mezzogiorno, il 43,4%, questi sono gli aggregati. Ecco, mi interessava sapere le cause. Quali sono?
0: Ah, certo. Le cause sono sicuramente è un fenomeno multidimensionale, quindi multicausa, ok?
1: Perché mi scusi se la interrompo, da qui sembrerebbe quasi che l'aspetto economico sia comunque abbastanza importante.
0: È uno degli aspetti. È uno degli aspetti, ci arrivo. Noi proprio con Osservatorio Valore Sport abbiamo un indice che magari vi invito, se volete, a consultare sul sito Tea Group, lo trovate facilmente. È un indice di accessibilità all'attività sportiva. Diviso per regione, quindi è, diciamo, l'aggregato territoriale che riusciamo ad analizzare con sufficiente mole di dati. I temi sono infrastrutturali, quindi chiaramente gli impianti o l'organizzazione del sistema, società e associazioni sportive e quant'altro. C'è un tema di altri fattori abilitanti tangenti a quello dello sport, aree verdi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percezione di sicurezza dell'uscire magari in periferia rispetto al centro della città a fare una corsa o a fare un giro in bicicletta. E infine c'è quello economico, quindi l'accessibilità economica che una famiglia affronta nel portare i propri figli a fare sport o generalmente anche per gli adulti o gli anziani a fare sport. Quindi c'è sicuramente una barriera anche economica, oltre che culturale, come si diceva prima, che si vede dal tema del titolo di studio.
1: Assolutamente. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Perfetto. Allora passiamo al secondo relatore, il dottor Gianluca Scazzosi, consulente di direzione ed esperto di fitness, wellness and silver economy del Movimento. Titolo della sua relazione: trend sull'attività sportiva senior nel mondo. Grazie.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie alla CSI per l'invito in questa conferenza. Il mio contributo fa un po' seguito a quello che è stato detto fino adesso. Quindi ho fatto alcune ricerche su cosa sta succedendo nel resto del pianeta, su questo argomento legato all'invecchiamento e all'attività motoria, che potrebbe essere, e lo è, un fattore di prevenzione estremamente importante per tutta una serie di fattori che abbiamo visto. E quindi gli elementi che vi voglio raccontare in questi pochi minuti fanno parte di questo concetto. Quindi capire come nel mondo si sta costituendo un ecosistema legato al movimento e a far muovere quelle persone, quella quantità di persone che abbiamo detto essere qualche milione di sedentari, che sono sedentari anche negli altri paesi d'Europa e del mondo. Facciamo una carrellata. La politica pubblica sta cambiando sistematicamente l'approccio a questo tema e l'attività fisica viene trattata sempre più come un'attività e una necessità intersettoriale. Quindi da una parte c'è la policy, ci sono le politiche, la Commissione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità monitorano costantemente una serie di indicatori. Dal 2015 al 2024 l'incremento e il miglioramento di questi indicatori è stato estremamente significativo. Quindi vuol dire che comunque nell'arco di questo decennio c'è una crescita attraverso lo stimolo appunto della pubblica amministrazione. L'approccio è legato appunto alla salute, allo sport, però anche alla scuola, ai trasporti, l'urbanistica, la comunità in generale, quindi tutta una serie di elementi che costituiscono questo ecosistema che, grazie al supporto delle istituzioni, dovrebbe portare appunto a una parte preventiva che si lega a tutta una serie di fattori che abbiamo visto. Quindi il movimento passa da essere un tema sportivo a un tema di politica pubblica. Sport e movimento sono due cose parallele ma un po' diverse fra di loro, perché si pensa sempre allo sport come qualcosa legato magari alla performance, alla prestazione. Lo sport è fatto di movimento e quindi il movimento in generale è quello che fa sì che l'essere umano, che è progettato per muoversi, possa arrivare appunto negli ultimi anni della sua lunga vita, che sta diventando sempre più lunga, a vivere questi ultimi anni in salute. Alcuni governi, vi porterò qui due esempi che ho trovato estremamente interessanti, che sono secondo me fra i più significativi, ma ce ne sono anche altri nei paesi nord europei soprattutto, stanno costruendo appunto infrastrutture generali dedicate a questo concetto. In Francia, per esempio, questo progetto che si chiama Sport Santé ha la strategia di collegare lo sport alla salute e comprende questo tipo di elementi che si chiamano appunto Maison Sport Santé, che sono strutture pubbliche o anche private certificate che orientano e accompagnano le persone verso l'attività fisica e lo sport. La cosa più interessante però che ho trovato e che mi è piaciuta molto è questa, cioè lo sport su ordonnance, scusatemi la mia pronuncia francese ma non è quella che riesco a fare meglio, quindi cosa vuol dire? Il medico generico prescrive l'attività fisica adattata. Se ne sta parlando tanto di questo nel nostro paese, sono anni che molte istituzioni e associazioni di categoria si battono per questo, ma io di risultati purtroppo non ne ho ancora visti. E la prescrizione medica, sotto molti aspetti, soprattutto per quel segmento di popolazione che è over 65, over 75 oramai, potrebbe essere uno stimolo estremamente importante ed interessante, che muove queste persone sedentarie verso il movimento. Poi questa prescrizione viene fatta per portare queste persone in strutture organizzate e certificate. Certificate vuol dire che hanno gli elementi specifici per accogliere questo tipo di bisogno. Possono essere pubbliche, possono essere private, possono essere di vario tipo. In Francia sono di entrambi i tipi, pubbliche e private. Ma le persone sono veicolate a rivolgersi a questa struttura per entrare in questo protocollo preventivo che è legato proprio agli over 60, over 65, che va a soddisfare un bisogno socio-economico trasversale, che è quello di stare in salute per la popolazione, ma anche quello di risparmiare denaro pubblico su quello che è appunto la cura di queste patologie prevenibili. Negli Stati Uniti, un altro esempio, paese multietnico, dove comunque la cultura dello sport è veramente pregnante, del movimento, e poi arrivo a quello che è la conclusione del mio intervento legata a un altro segmento che si inserisce in questo concetto. Comunque il governo federale sta investendo, questo è un esempio, Active People for Healthy Nation, è un'iniziativa con l'obiettivo entro il 2027 di avere 27 milioni di americani in più che fanno attività fisica, però controllata, come si dice in questo gergo anglosassone, evidence based, vuol dire con delle evidenze scientifiche e scientifiche che spiegano cosa vuol dire il risultato che viene ottenuto, quindi non solamente legato a parametri generici ma con dispositivi e analisi cliniche specifiche che ti fanno vedere il risultato. Circa 31 milioni di americani over 50 sono inattivi. La logica è quella di creare luoghi sicuri, le comunità e programmi attraverso la comunicazione affinché questi milioni di sedentari diventino attivi. Il governo federale finanzia e diffonde i programmi di queste comunità. Il messaggio che ho voluto cercare di trasmettere attraverso questi due esempi, e faccio seguito a quello che l'onorevole Berrotto ha detto prima, le istituzioni, i governi potrebbero, dovrebbero in qualche forma e in qualche modo sostenere in modo molto molto attivo, legislativo da un lato e attivo dal punto di vista del supporto probabilmente anche economico, questo tipo di iniziative, per tutte le ragioni che abbiamo cominciato a vedere. Il punto di svolta è la domanda: chi porta l'attività nella vita quotidiana di queste persone? Da un lato la politica, poi ci sono le comunità, ci sono le competenze dei professionisti coinvolti in questa filiera e poi ci sono le strutture che accolgono le persone che hanno bisogno di fare movimento. La domanda è: quale organizzazione oggi possiede già questi luoghi, possiede i contenuti e i professionisti e la competenza e la relazione continuativa con i cittadini? Si chiama industria del fitness. L'industria del fitness oggi ha tutti questi elementi pronti, disponibili. Il mercato europeo è una rete capillare di impianti estremamente importante e numeroso. Ci sono più di 75 milioni di europei che fanno attività fisica attraverso le strutture che erogano fitness. Ci sono più di 67-68 mila circa club all'interno della comunità europea. E i ricavi complessivi sono anche sostanziali, cioè un'industria che comunque produce reddito e valore a questa filiera. Però la penetrazione, il dato poco interessante, un po' pericoloso, è che la penetrazione di mercato media statistica è dell'11-12% della popolazione che normalmente è iscritta a un fitness club. Poi aggiungiamo anche gli altri che fanno attività fisica e arriviamo ai numeri che il dottor Briante ha detto prima. Un'associazione di categoria che si chiama Europe Active punta ad avere 100 milioni di membri entro il 2030, quindi ad arrivare da 75 milioni a 100 milioni. Ci sono tutta una serie di elementi e di enti e istituzioni che si muovono in questa direzione. Negli Stati Uniti, dove l'industria del fitness è estremamente consolidata e molto stratificata, l'active aging, cioè l'invecchiamento attivo, è già un trend di mercato molto consolidato. L'American Council of Sports Medicine ogni anno pubblica una lista di attività e di trend che sono trainanti in questa industria. Nel 2026 il secondo trend in crescita da tenere in considerazione sono i programmi di fitness per gli adulti, older adults, più anziani, più vecchi. Vuol dire che questo elemento va ad impattare in modo significativo sul valore di questa industria. Crea volume, crea denaro, crea comunque tutta una serie di elementi che portano a spingere anche questo segmento di mercato affinché venga attratto da questa industria, perché ne beneficiano in tanti. Qual è l'opportunità? È che il fitness, l'industria del fitness, diventi un player attivo e significativo in questo concetto di active aging, al centro, assieme a tutta un'altra serie di attori, come la sanità, le istituzioni, le aziende e il mondo dello sport, non professionistico ma amatoriale in generale. Quindi che diventi da un luogo dove ci si allena a un'infrastruttura territoriale specifica e coordinata per l'invecchiamento attivo. E concludo appunto con questa frase dove il senior over 60, over 65 sta passando da target da assistere a popolazione da coinvolgere. E in questo contesto si inserisce il progetto di Silver Fit. Grazie.
1: Grazie. Direi che di strada ne abbiamo fatta, perché prima lo sport si faceva nell'oratorio, adesso la fotografia, esattamente, adesso la fotografia che viene fuori, diciamo, sicuramente molto diversa. Adesso parleremo di prego.
3: Ho promesso che avrei ascoltato, però una cosa volevo dire.
1: Come no?
3: Grazie, e mi riferisco alla prima metà della bellissima relazione che è stata presentata, perché parlando di politiche pubbliche, perfettamente vero, il tema della prescrizione medica da parte del medico di base dell'attività fisica adattata è un tema che purtroppo non arriva mai alla fine. Però c'è un altro tema che riguarda le politiche pubbliche. Chiunque sia genitore in sala sa che noi possiamo scaricare e detrarre dalle tasse la quota massima di 210 euro, che già è un quarto, diciamo, di una normale retta. In realtà possiamo detrarre più o meno un terzo di quella cifra solo per i nostri figli under 18. Allora, io credo che sia, di fronte a questi dati, ineludibile che quella cifra vada aumentata, perché non è ferma da 20 anni quella legge, ma soprattutto vada svincolata dall'età. Cioè, ma se è vero quello che abbiamo ascoltato, ma com'è possibile che una signora ottantenne con diabete che fa i gruppi di cammino e quindi incide di meno sui costi del Servizio Sanitario Nazionale non possa detrarre dalle sue tasse quell'attività? Quindi questo credo che sia un tema, ripeto, che la cronaca ci impone e i dati ci impongono di affrontare molto rapidamente.
1: Tra l'altro l'ingresso nel mondo del lavoro è anche aumentato col livello di età, per cui i giovani restano più a vivere con le proprie famiglie, per cui subendo poi tutto un meccanismo a ruota. Prevenzione sanitaria, alimentazioni e stili di vita attivi. Ce ne parla il professor Domenico Palombo, direttore del Dipartimento One Health della International Chair in Biotechnics, organizzazione dedicata a promuovere e coordinare la formazione in materia di bioetica, di etica medica e di diritto sanitario a livello globale.
4: Grazie.
1: Grazie a lei.
4: Presentazione. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io vorrei iniziare con un discorso di grande ottimismo. Invecchiare in salute è sempre possibile e le regole che ci permettono di farlo sono delle regole relativamente semplici, che ho cercato di riassumere in diapositive con pochi concetti, che sono però dei concetti base, dei concetti chiave che dovremmo ricordare. La longevità è certamente qualcosa che è cambiata molto nel tempo. Non ce ne rendiamo particolarmente conto, perché noi dovremmo pensare che per esempio nel Rinascimento, nel 1500, la vita media era 35 anni, l'attesa di vita era 35 anni, e dai 30 ai 35 si veniva considerati anziani. Noi potremmo dire sono tempi molto lontani da noi, ma nella realtà dobbiamo ricordare che agli inizi del secolo del 1910-1920 la vita media era degli anni 50, quindi i passi avanti sono stati straordinari. Oggi la vita media, è stato detto, è quasi di 84 anni, noi siamo il quinto paese al mondo con la maggiore speranza di vita ed evidentemente il panorama è cambiato straordinariamente, è cambiato per motivi socio-economici, ma è cambiato anche soprattutto per il contributo della medicina. Ma il problema vero è che la medicina si è occupata fino ad oggi essenzialmente di trattare i fatti acuti e di trattarli bene, tanto da allungare la vita, ma non di fare prevenzione. Desmond Tutu diceva: noi finora ci siamo occupati di tirar fuori dall'acqua chi cadeva in un torrente. Il problema oggi è cominciare a non far cadere le persone nel torrente e quindi prevenire in qualche modo la malattia. Il vero problema è diventato non solo quindi l'allungamento della vita, ma la qualità di questi anni di vita. Sono stati dati dei dati importanti sul fatto proprio che abbiamo allungato la vita, ma comunque gli ultimi anni, una fetta importante dell'ultima parte della nostra vita la passiamo con quella che si chiama con un bel nome polipatologia. Polipatologia vuol dire che ci portiamo insieme due, tre, quattro patologie croniche importanti che condizionano in maniera drammatica la nostra vita. Trattarle bene e prevenirle è una chiave di lettura importante. Quindi noi dovremmo riuscire ad avere un invecchiamento di qualità. Mi viene sempre in mente, quando chiacchiero nelle conferenze di queste cose, il mito greco di Eos e Titone. Eos era la dea dell'alba, quella che con le dita di rosa annunciava l'arrivo del giorno. Si è innamorata di un giovane bellissimo mortale, Titone, e chiede a Zeus che possa vivere per sempre. Zeus la accontenta, dimentica di chiedergli che viva sempre in buona salute, per cui Titone diventerà un vecchio sempre più vecchio in condizioni drammatiche, tanto da spingere Eos a chiedere a Giove di farlo morire, perché non è più possibile. Queste immagini devono farci pensare che il nostro impegno oggi è una qualità di vita diversa, da aggiungere all'aspettativa di vita. E per questo, e secondo me è meritevole l'iniziativa che proponiamo, il vero problema è un approccio integrato all'attività fisica. Quando parliamo di fit, noi dobbiamo ricordare che in inglese la parola fit vuol dire to fit, essere adatto, essere pronto a, che non vuol dire soltanto fare attività fisica. Certamente l'attività fisica resta la stella polare di questo discorso. Però a questo dobbiamo aggiungere molte altre cose, sono state dette, e le vedremo rapidamente insieme. I veri nemici da combattere, l'abbiamo detto, parlavo delle polipatologie che rendono difficile gli ultimi 20 anni della nostra vita, o giù di lì, diciamo. Quali sono? Beh, li conoscete bene. Molti, non ci si limita quasi mai ad una sola patologia, tant'è vero che tra gli ultra 65 anni nel 60-70% dei casi, 68% dei casi, i numeri non hanno molta importanza, è la quantità globale che è drammaticamente importante, le statistiche possono variare di uno o due valori, ma il 68% prende più di 5 farmaci al giorno. E questo ce la dice lunga su che cosa voglia dire polipatologia, cioè avere più malattie. E allora eccole elencate: l'ipertensione. 50% degli italiani sono ipertesi, cioè quando noi passeggiamo e incontriamo degli ultra 65 anni, 5 su 10 saranno ipertesi. Perché saranno ipertesi? Certamente anche per una eredità e per un aspetto genetico, ma lo saranno anche per i loro comportamenti. Lo saranno perché non hanno fatto attività fisica, perché non hanno curato l'alimentazione, perché magari avranno fumato e così via. Diabete, il 16% degli italiani è diabetico, anche questo è un numero drammatico a cui non pensiamo, parliamo del diabete tipo 2, il diabete dell'anziano. Anche questo è legato agli stili di vita, è legato agli stili. Certamente c'è una componente eredo familiare, ma noi dobbiamo ricordare che l'eredo familiarità conta per il 20-30% nella migliore delle ipotesi, non di più. Come dire che anche in biologia esiste il libero arbitrio, siamo noi che costruiamo il nostro futuro su una base che può favorire la presenza o la non presenza della malattia, ma noi abbiamo noi nelle nostre mani il nostro destino, e questo è un concetto importante. Malattie cardiovascolari, 35% di morti dopo i 65 anni sono morti per malattie cardiovascolari. Io cerco di non presentare grandi curve e grandi statistiche, ma di dare dei dati che devono colpirci e rimanere nel nostro immaginario, tanto da spingerci a mutare gli stili di vita. I disturbi cognitivi, che sono davvero la grande preoccupazione dell'età avanzata, ebbene, dopo i 65 anni almeno l'8% ha un disturbo cognitivo maggiore. Non il fatto che dimentichiamo dove mettere le chiavi, dove abbiamo messo le chiavi, ma disturbi cognitivi maggiori. Se passiamo a dei disturbi cognitivi minori, quelli che comunque ci rendono difficile la vita, arriviamo al 20, 25, 30% a seconda delle statistiche, quindi un dato drammaticamente importante. E quanto possa fare in questo l'attività fisica, e quanto possa fare la corretta alimentazione, e quanto possa fare una vita serena, vedremo che l'emotional health è un altro fattore molto importante, è incredibile. In questo senso siamo noi gli arbitri del nostro futuro. Le broncopneumopatie croniche ostruttive, beh, i fumatori le cercano disperatamente, le vogliono disperatamente, insistono per averle e sono un grosso impegno, perché anche qui di patologie gravi abbiamo percentuali molto alte nella popolazione degli ultra 65 anni, così come l'osteoporosi e la sarcopenia. Certo, nelle donne in menopausa superiamo il 20% di osteoporosi maggiore, importante, significativa. Ma osteoporosi e sarcopenia si accompagnano sempre all'avanzare dell'età, e quindi dovremo combatterle. Come le combattiamo? Le combattiamo con l'attività fisica e con un'alimentazione corretta. Quindi vedete che un pochino torniamo sempre agli stessi discorsi, e cioè al libero arbitrio, come dico io, per riassumere una frase, cioè al fatto che noi possiamo fare molto, al di là di quel 20-30% che c'è di eredità. Ma io scherzando dico sempre, se avete un terreno, io vivo a Genova, se avete un terreno edificabile a Sanremo o comunque in una località bellissima della Liguria, certamente siete favoriti a costruire una casa, ma siete voi che cercherete farete l'atto, farete il progetto, cercherete l'architetto, costruirete la casa, ed è la stessa cosa. Certo, chi non ha neppure il terreno è un pochino meno favorito in quel senso per costruire la casa, ma la casa la costruiamo noi sul terreno quando ce l'abbiamo. Il grande interesse che questa iniziativa ha, e oltre in molti altri aspetti, è proprio quello di voler proporre una visione integrata della fitness. Dicevamo prima che to fit vuol dire essere in forma, essere pronto, essere adatto, quindi non può e deve essere l'attenzione al movimento, ma l'onorevole lo ha detto molto bene, e l'interesse anche alla cultura del movimento, cioè a quello che c'è insieme al movimento, che diventa fondamentale, che certamente è l'alimentazione, che certamente sono molte altre piccole cose che vedremo insieme, piccole perché sono relativamente semplici. Ed ecco che presentavo, sempre per restare schematico e lasciare che penetrino in noi questi concetti, le 5 regole d'oro per una global silver fit. Cioè noi vogliamo che sia un aspetto globale, che sia un cambiamento di stile di vita. L'esercizio fisico, l'abbiamo detto, se parliamo dell'esercizio fisico, quindi del movimento, parliamo del grande farmaco, il più importante farmaco per combattere l'invecchiamento di cattiva qualità, e quindi per aumentare una longevità di qualità. Esercizio fisico, non c'è ombra di dubbio. L'abbiamo detto che influisce su tutte le malattie croniche, che abbiamo detto può influire positivamente. Se vogliamo dare un dato, tanto che colpisca la nostra immaginazione, noi dobbiamo dire che fare una 30 minuti di camminata tutti i giorni della settimana, 30 minuti di passeggiata, non di passeggiata il flanè dei francesi, ma come quando andiamo da qualche parte, camminando in questo modo 30 minuti e facendo due volte alla settimana un minimo di attività fisica, diciamo in palestra, quella che per esempio noi proponiamo, noi possiamo ridurre il rischio di morte del 14%. E quindi sono cifre che devono colpirci, devono spingerci. La nutrizione, l'abbiamo detto, ma noi siamo il paese della dieta mediterranea, siamo riconosciuti dall'UNESCO per tale. La dieta mediterranea però, proprio perché la parola dieta, che oggi nel nostro immaginario è diventato qualcosa di negativo, sono a dieta, terribile, una punizione. Dieta deriva da una parola greca che vuol dire, che è diaita, che vuol dire uno stile di vita. Quindi dieta vuol dire non solo mangiare più frutta, più verdura, poca carne rossa, un pochino più di carne bianca, molto pesce, molto consumo di olio. E poi aggiungerei anche al consumo, olio parlo di evo, di olio d'oliva, aggiungerei anche le noci. È stato dimostrato da uno studio spagnolo interessantissimo che mangiare 10 noci al giorno diminuiscono il rischio di morte per malattie cardiovascolari, per esempio. No? Quindi regole anche semplici, consumare più olio d'oliva extravergine e mangiare più noci. Ma secondo me il fatto interessante della dieta mediterranea è anche la convivialità e la frugalità, cioè mangiare assieme, mangiare in serenità, una dieta anche frugale che permetta proprio di... Non è soltanto il discorso delle calorie, no, perché spesso facciamo il conto delle calorie, il problema non solo le calorie, sono anche come le ricaviamo e da che cosa le ricaviamo, perché se ricaviamo lo stesso numero di calorie da un cibo ultraprocessato, le merendine, faccio un esempio, o se lo ricaviamo da un cibo non ultraprocessato, la funzione sul nostro organismo avrà un impatto diverso. A parità di calorie la mortalità è molto più alta per chi consuma cibi ultraprocessati. E poi il sonno, altro fatto importantissimo. Noi diamo per scontato, anzi siamo quasi eroi, Mari, io dormo 4 ore per notte. 4,5 ore per notte aumentano il rischio di morte e aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, aumentano il rischio di diabete, aumentano il rischio di malattie metaboliche, aumentano in maniera statisticamente significativa. Non vi tedio con ulteriori percentuali, è importante che il concetto resti. Quindi dormire almeno 6 ore per notte, sembra semplice, dormire e dormire bene almeno 6 ore per notte. Chi dorme meno è... Ma faccio ancora un piccolo esempio, spero di restare nei tempi, ma di notte, chi si sveglia di notte, spesso racconta, appena mi sveglio di notte vado poi in frigo a prendere qualcosa, no? Ma questo non è solo una cattiva abitudine, è che noi di notte, non dormendo, produciamo a livello cerebrale una sostanza che si chiama grelina, che stimola l'appetito, per cui è del tutto normale. Ma naturalmente invertiamo completamente il comportamento dell'insulina, del glucagone e aumentiamo la resistenza all'insulina, per esempio, perché non è naturale. Noi, la nostra produzione di insulina segue il ritmo circadiano, cioè la luce del sole, e tende a calare di notte. La stimoliamo alzandoci, andando a mangiare qualcosa, ma mangiamo qualcosa non perché abbiamo solo una cattiva abitudine, ma perché abbiamo prodotto, non dormendo, un ormone che fa. Adesso non voglio entrare molto nei particolari, ma per dirvi come questi meccanismi sono noti e sono importanti. L'emotional health, forse probabilmente tra le regole che volevo citare, questa è la più difficile, cioè non vivere da soli. Negli Stati Uniti, che sono stati citati, è stato calcolato che gli ultra 65 anni vivono almeno 7 ore al giorno da soli, ed è una garanzia di una non longevità e comunque di cattiva qualità. Ma ancora l'abitudine che abbiamo, posso dire una parola familiare, ad arrabbiarci per nulla, per le piccole cose. Ebbene, in quel momento noi facciamo del male a noi stessi, perché per esempio il livello di cortisolo arriva alle stelle e ci aiuta a scompensare una serie di meccanismi importanti che sono alla base di quasi tutte le malattie, ad aumentare quella base di infiammazione, low inflammation, che abbiamo, che riesce comunque a essere la base su cui poi tutte le malattie croniche e anche le malattie tumorali possono svilupparsi. L'ultima è la penultima, poi il tabacco, non ne parlerò perché se va san dire, la conformità ai piani terapeutici. La conformità ai piani terapeutici è una cosa drammatica, perché abbiamo detto dobbiamo prevenire, ma dobbiamo anche gestire le cronicità dell'anziano. Ebbene, noi possiamo dire che tra il 60 e il 70% degli ultra 65 anni fanno l'automedicazione, cioè decidono loro quando prendere o non prendere l'antipertensivo, quando prendere o non prendere il farmaco antidiabetico. Quindi siamo a livello di rischi importantissimi. Eppure questi sono i numeri, l'Istituto Marionetti ha certificato questo dato. ed è valido per tutte le grandi patologie, ipertensione, diabete e così via. Quindi l'aderenza ai piani terapeutici, la non automedicazione è comunque un altro fatto chiave. Eliminare il fumo di tabacco, il 40% in più di rischio di morte nei fumatori, cioè chi fuma abitualmente corre 40% in più di rischio di morte rispetto a chi non fuma. Cioè, voglio dire, sono delle scelte molto pesanti che vengono fatte. Io credo che, sfatando questo discorso da quella che è la convinzione che ma tanto io sono condannato perché i miei genitori hanno avuto un ictus e un infarto, non è sufficiente, è 20-30%, siamo noi che decidiamo e questo è importante. In questo senso io penso che questo progetto che accanto al polo centrale, alla stella polare che è il movimento, mette però tutta l'attenzione a tutti questi altri aspetti e che gli operatori del programma possano farsi portavoce di questo discorso, cioè dell'importanza dell'attività fisica anche come momento di socializzazione. Vi ricordate il discorso dell'emotional health, la salute emozionale, ma che possono anche diventare dei garbati consiglieri in questo clima che si crea in genere in queste situazioni. Tra l'altro è stato citato, e mi piace citarlo, anche il rapporto importante con la prevenzione fatta a livello dei giovani. L'occasione, naturalmente, la prevenzione, tutte le regole che abbiamo detto sono valide anche per i molto giovani, e per esempio il gruppo di Genova ha associato spesso il contatto e l'incontro con i giovani per fare questo tipo di discorsi, cioè per una visione globale della fitness che possa portare effettivamente ad una silver age di qualità, di salute. Mi piace concludere con questa diapositiva, che è una bellissima diapositiva di Duaneau, quel fotografo francese, forse lo ricordate più per la foto dei due fidanzati che si baciano sulla piazza dell'Hôtel de Ville. Questa è molto bella, perché è l'attraversamento di una strada drammatica, Rue de Rivoli a Parigi, terribile come traffico, vedete, insieme una banda di ragazzini riesce ad attraversare in sicurezza. Insieme possiamo fare molto e dobbiamo fare molto. Grazie.
5: Grazie professore. Torniamo allora alla merenda pane, olio e aceto. Le noci e una bevanda calda prima di andare a dormire. Giusto? Non necessariamente il latte, eh? Una bevanda calda, una tisana. Certo. Esatto.
4: In modo da parlare della dieta intermittente, no? Del digiuno intermittente, chiedo scusa. Ma digiuno intermittente, nella sua formula come è concepita, che vuol dire 12 ore di digiuno, era esattamente quello che facevano i nostri nonni, che cenavano presto alla sera e che poi al mattino andavano a lavorare presto, ma la colazione la facevano alle 10-11 di mattina, soprattutto certo. I contadini. Grazie.
5: Grazie professore. Allora, adesso invece ci spostiamo a strategie di movimento nell'età adulta, il professor Renato Marino, posturologo e formatore nazionale CSI. Professore, io ho problemi alla schiena, alla cervicale, per colpa del computer ovviamente.
6: Quindi ora spetterebbe a me parlare di ciò che bisogna fare. Fino adesso vi ho parlato di tutte le problematiche relative all'età adulta. Intanto buon pomeriggio a tutti e ringrazio moltissimo per questa opportunità di trattare un tema tecnico ma allo stesso tempo profondamente umano e poi anche pratico, cerchiamo di riuscirci, che sono le strategie di movimento nell'età adulta. Abbiamo ascoltato interventi che hanno rappresentato l'invecchiamento da prospettive politiche, statistica, medica, fisiologica e sportiva, quindi aspetti diversi. Desideriamo però noi proporre con Silver Fit un'ipotesi di costruzione di un ponte tra questi diversi ambiti. Dove il professore che ha preso il con lei il L'invecchiamento è un processo biologico complesso, non possiamo arrestarlo, ma possiamo sicuramente intervenire su molti dei fattori che ne condizionano il percorso, lavorando affinché una longevità di qualità non sia intesa come semplicemente anni aggiunti alla vita, bensì possibilità di vivere gli anni in più con autonomia, partecipazione e relazioni. Ed è qui, la parola relazione è stata citata molto, cercheremo di affrontarla, ed è qui entra in gioco però il movimento, non soltanto come attività fisica, ma come strategia di autonomia, di sicurezza, di relazione. Si tratta, quindi qui col dottore forse siamo d'accordo anche con i precedenti, si tratta di sanità del futuro, di innovazione, collaborazione per un sistema sanitario nazionale sostenibile all'interno di un panorama, un orizzonte dove si possa guardare oltre, allestendo una coreografia sociale. Questo è un termine, forse una parola chiave, cioè stare insieme, coltivare relazioni, creare occasioni di incontro tra le persone, le generazioni. Per questo necessita individuare le priorità tecniche, anche se non mi addentrerò completamente nella tecnica, non è questa sicuramente la sede, però si accenneranno alcuni principi. E quando parliamo di attività fisica e priorità motorie nell'età adulta, dobbiamo porci una domanda molto concreta. Cosa dobbiamo allenare? In particolare alcuni fattori fondamentali: l'equilibrio statico e dinamico, forza e resistenza funzionale, flessibilità e mobilità articolare, capacità sensoriali e postura, molto collegati fra loro per il sistema neuromotorio, qualità della camminata e prevenzione delle cadute. Al riguardo l'OMS considera le cadute un impattante problema di salute pubblica nell'età avanzata. Nel suo rapporto sul tema viene stimato che circa il 28-35% delle persone sopra i 65 anni cade almeno una volta ogni anno, percentuale purtroppo che sale con l'età. Ma il dato statistico non evidenzia una questione altrettanto rilevante, ovvero una caduta può significare perdita anche però di sicurezza, riduzione dell'autonomia, paura di muoversi e progressivamente la rinuncia al movimento. Pertanto prevenire non significa evitare l'evento, ma costruire sicurezza nel movimento. E introduciamo un'altra parola chiave, quindi un concetto centrale, la capitalizzazione motoria, ovvero l'operatore sportivo osserva, valuta, misura, programma, ma la persona invece, o contemporaneamente, cosa fa? Progressivamente percepisce i propri miglioramenti, controlla meglio l'equilibrio, si alza più facilmente da una sedia, cammina con maggiore sicurezza, sale una scala, si muove nello spazio con minore esitazione, affronta un ostacolo superandolo. Il risultato, non soltanto fisico, sarà il rafforzamento della fiducia nelle proprie possibilità. La capacità motoria acquisita o addirittura recuperata possibilmente diventa così un patrimonio quotidianamente disponibile. Questo vuol dire capitalizzazione motoria, un po' come giocare in borsa a rialzo, cercando di utilizzare il titolo migliore. Ciò che alleniamo, quindi, oggi, ciò che alleniamo oggi diventa autonomia disponibile domani. Rallentando, e qui mi permetto di intervenire, rallentando l'orologio biologico. E nella costruzione di un processo strategico però orientato, dobbiamo focalizzarsi su alcune semplici domande. Ce le dobbiamo porre. Come, cosa, dove, quanto, quando e chi? Allora, quindi dapprima come e per mezzo di cosa? Attraverso intanto un processo iniziale, valutazioni iniziali, periodiche, cioè che si ripetono, e di fine ciclo. Non per classificare però le persone, la misura è importante ma non serve a classificare, ma per identificare il punto di partenza, osservare i cambiamenti e consentire all'istruttore di adattare costantemente e strategicamente mezzi e metodi. Queste sono terminologie tecniche che molti tecnici qui sanno quando parliamo di mezzi e metodi cosa vuol dire, ma l'affronteremo. Un processo quindi dinamico. La valutazione, quindi, questa prima fase in tale contesto non è un atto burocratico, è uno strumento di regia. E in questa regia la forza assume un'importanza particolare. L'invecchiamento sappiamo che comporta scadimenti della massa muscolare, la sarcopenia è stata citata, calo quindi della forza e della densità ossea. Ma sappiamo che l'esercizio fisico regolare ed in particolare il lavoro di forza adeguatamente programmato anche negli anziani sono in grado di contrastare importanti componenti del declino funzionale. E più che praticare generiche attività anti-aging, è opportuno individuare gli strumenti di mantenimento e recupero delle capacità funzionali. La forza, infatti, non ha lo scopo soltanto di sollevare un peso, serve ad alzarsi, a stabilizzarsi, a reagire, a camminare, a mantenere autonomia. Accanto alla forza, un'altra capacità dominante. Per gli anziani noi sappiamo che in metodologia sportiva chiamiamo capacità fisico-sportiva. E non gli diamo un altro aspetto. Abbiamo cambiato negli anni, non si dice più qualità, si dice capacità, perché qualità è già un aspetto molto valutativo. Noi parliamo di capacità ormai, fisico-sportive, mentre negli anziani dobbiamo definire quelle che servono di più e le denominiamo dominanti. Accanto alla forza, quindi, un'altra capacità dominante è rappresentata dalla flessibilità, intesa come possibilità di esprimere movimenti sufficientemente ampi, armonici e fluidi. Ma la capacità decisiva per diciamo dominante, ma ora ancora di più, cioè decisiva per l'autonomia dell'essere umano a tutte le età, per tutte le età, da piccoli fino ad anziani, è l'equilibrio. Con l'età in quadro però, in quell'età che passa, in un quadro in cui mutano la relazione con la gravità, cioè la forza di gravità, con lo spazio circostante, con la variazione di sensorialità, con gli stimoli quindi sensoriali e con il movimento, le proposte però non potranno essere sempre uguali, indistinte. Queste capacità devono adattarsi, combinarsi, moltiplicarsi a ventaglio, associandosi a stimoli sensoriali di forme sempre diversificate, individuali, di gruppo, collaborative, essere tecniche, ma anche ludiche. Perché ludiche? Ludiche perché il gioco comporta un carico cognitivo, percettivo ed emotivo, a contrasto del declino cognitivo stesso. Quindi, attenzione, quando giochiamo, che succede? Dobbiamo osservare, decidere, reagire, adattarci. E soprattutto lo facciamo assieme agli altri. Possiamo individuare la prima manifestazione della combinazione delle tre capacità dominanti che abbiamo visto, cioè la forza, la flessibilità e l'equilibrio, nella camminata. Che è quasi un po' uno sport estremo quando si diventa molto molto anziani, però siamo in un ambito over 65, non siamo ancora nello sport estremo. Nella camminata è una competenza apparentemente semplice, ma strategicamente fondamentale. Parliamo spesso di numero di passi prescritti, no? Diciamo 10.000 passi, sì, però certamente è un parametro utile, ma è solo quantitativo il numero di passi. Ma dal punto di vista operativo occorre osservare come si cammina, e qui parlo dal punto di vista posturologico dinamico, cioè la qualità del passo, osservare la qualità del passo. Ma la qualità del passo come la osservo? Ha due parametri fondamentali, l'ampiezza e la frequenza. Noi pensiamo a un passo parkinsoniano oppure un passo molto astenico, sono due aspetti completamente diversi, osservarne le modalità, la stabilità, la fluidità, la capacità di cambiare direzione, la gestione degli ostacoli durante la camminata, l'efficienza e l'efficacia del movimento realizzato. Pertanto, camminare significa muoversi nello spazio con sicurezza ed autonomia. Ed allora, dove? Dove? E qui il dove acquista un altro significato importante. La palestra? Sì, va bene, all'aperto, la sala, nel parco, il luogo è importantissimo, lo sono anche le attrezzature d'altronde, ma il luogo dell'attività non dovrebbe mai essere percepito come un recinto, ma piuttosto inteso come una piazza, ovvero uno spazio nel quale si allena il corpo, si stimola il corpo, ma anche le relazioni. Una piazza di relazione, credo che questa sia una parola chiave importantissima, una piazza di relazione. Una persona, quando si muove, ha un appuntamento, incontra un gruppo, accende una relazione, trova motivazione e prova emozioni. È per trasformare quell'esperienza in una consuetudine, un'abitudine. Ecco, piazza di relazione è un po' come quelle che sono le nostre piazze delle nostre province, dove ci si raccoglie, ci si dà appuntamento ed è consuetudine, abitudine diventa. Quando e quanto, soprattutto, come rendere il movimento abituale? Come facciamo a rendere abituale? Abbiamo delle proposte, abbiamo informazioni dettagliate circa le quantità delle attività fisiche, no? L'OMS indica tra i 150 e i 300 minuti da dedicare all'attività fisica settimanalmente, ma oltre a queste prescrizioni occorre considerare un'altra

0: abituale. Possiamo parlare di habit loop, ovvero un comportamento circolare dove scatta un segnale, una routine, una ricompensa, un circolo virtuoso. Il movimento quindi non inteso come prescrizione, ma come esperienza che produce gratificazione, e la gratificazione può essere fisica, psicologica, sociale, lo sappiamo, c'è una varietà di risposte in tal senso. Può essere semplicemente il piacere di riuscire a fare oggi quello che ciò che qualche settimana fa non riuscivamo a fare bene, capitalizzazione. Quindi il promuovere attività costruendo le condizioni, si continui a scegliere, promuovendo le condizioni per cui si continui a scegliere il movimento, creare abitudine, instillare abitudine. E infine il chi, no? Avevamo parlato di regia, quindi stiamo rispondendo a quelle domande che ci siamo posti all'inizio. Avevamo parlato di regia. Chi dirige tale regia? L'operatore sportivo. E questo con noi Silver Fit facciamo. Abbiamo preparato 100, se non mi sbaglio, e qui c'è Verardo, 113 operatori in questo anno. L'operatore sportivo, che però non banalmente è colui che dispensa esercizi, ma colui che sa motivare, comunicare, osservare, adattare. Per realizzare queste cose necessitano competenze tecniche, questo è vero certamente, ma anche chiarezza e semplicità nella comunicazione, capacità di valutazione ed organizzazione, adattamento delle complessità alle persone, fornitura di feedback mirati e puntuali, lettura costante dei bisogni del gruppo. In sintesi, ponendo cosa? La persona al centro del processo, non l'esercizio, non l'attrezzo, non la performance, la persona. Quindi componiamo l'identikit dell'operatore, questo regista, un operatore capace di integrare competenze tecniche, comunicative, valutative e relazionali. Vorrei concludere il mio intervento tornando al punto da cui sono partito. Non possiamo fermare il tempo, ma lavorare sulla qualità del modo in cui lo attraversiamo. Grazie.
1: Grazie professore. Deve aver voluto fare qualche domanda sulla camminata, ma non c'è tempo. Dottor Massimo Cicognani, fitness over 65, ce ne parla appunto il dottor Massimo Cicognani, vicepresidente ANIF, Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness, che ringrazio.
2: Grazie a lei. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di questa numerosa partecipazione, qualificata e numerosa partecipazione, ringrazio Vittorio Bosio in quanto presidente del CSI, perché organizzare questi tipi di convegni, questi tipi di eventi è un passaggio che porterà a una serie di conseguenze, spero a breve, anche da parte della politica. Il tema che porta la salute nel tempo, cosa significa? Significa che soprattutto in questi ultimi tempi si stanno verificando sempre più malattie cronico-degenerative, non solo nei confronti di persone che sono anziane o che diventa un passaggio quasi naturale da questo punto di vista, ma anche nei confronti di popolazione molto più giovane, cosa che non era mai avvenuta prima. Quindi significa che deve cambiare un modello operativo che c'è adesso, un modello di salute non solo nelle istituzioni ma anche nel cittadino comune. E vi farò vedere una serie di esempi. Intervengo in qualità di vicepresidente ANIF, è un'associazione di categoria che tutela gli interessi dei gestori di impianti pubblici e privati, e abbiamo una, oserei dire anche orgogliosamente, una grossa esperienza da questo punto di vista, perché abbiamo costituito nel 2012 una società che si chiamava Movimento per la Salute, con l'obiettivo di rendere concreta la prescrizione dei medici a favore dell'esercizio fisico. Poi ci sono sviluppate tutta una serie di condizioni caratteristiche che non hanno portato alla chiusura di questo progetto, però è dal 2000 che parliamo di esercizio fisico uguale a farmaco, è dal 2000 che parliamo di prescrizione da parte dei medici dell'esercizio fisico, quindi c'è un'esperienza anche sul territorio con le istituzioni molto forte da questo punto di vista. Siamo nel 2026, non siamo ancora riusciti ad arrivarne a una,

0: Ma qui abbiamo l'onorevole Berutto che ha parlato in modo positivo prima di questo tipo di argomento. Il tema è riuscire nei prossimi anni ad avere un modello differente che porta poi a dei risultati completamente diversi in termini di risposta della salute. E c'è stata anche depositata una proposta di legge. Parto da dei dati concreti che servono poi per introdurre il successivo argomento che fa parte del monitoraggio e della prevenzione. Un italiano su tre nel 2050 avrà un'età superiore ai 65 anni. Questo ragionamento, già stato indicato dai precedenti relatori, si porta dietro tutta una serie di conseguenze: maggiori spese o necessità di organizzare il sistema di salute sanitario in modo differente, criticità nei confronti delle famiglie, insomma tutta una serie di passaggi che portano a dei disagi molto forti. Quindi conosciamo già dove andremo a finire, è una situazione un po' distopica per tutto quello che si porta dietro, ma possiamo intervenire già in questi anni per cambiare la situazione. Cosa si porta dietro una situazione di questo tipo? Si porta dietro una cronicità presente tra il 35, il 42 e il 43% in tutte le regioni italiane. Monopatologia, questo qui è un dato Istat che riguarda tutte le età, quindi come dicevo prima non solo le persone anziane ma le persone anche che hanno 30, 40 anni o addirittura 20 anni che si portano dietro questo tipo di passaggio. Quindi fa capire quali sono le difficoltà che si possono incontrare di fronte a una situazione di questo tipo. Qui si parla di patologia cronica dichiarata, ma come diceva prima il professore, ci sono le polipatologie che si portano dietro differenti problematiche gestite in un modo non integrato e quindi situazioni immaginate anche per famiglie completamente problematiche. Un altro tema che va incrociato è il futuro delle famiglie che si evolvono, perché rispetto agli anni 50-60, dove c'era una rete familiare che creava le condizioni perché la persona rimanesse tendenzialmente in famiglia e fosse accolta in famiglia e avesse tutta una serie di servizi della famiglia, in questo caso andremo ad avere meno della metà delle persone in rete, in questo caso nel 2095, ma queste sono delle medie. Già oggi viviamo situazioni di questo tipo, con un figlio che lavora all'estero, magari il papà o la mamma che sono ancora qui in Italia, ma difficoltà di raggiungimento, insomma, che si creano problemi di un certo tipo. Il modello attuale. Di fronte a questa situazione ci troviamo, questi sono dati del piano socio-sanitario di Regione Lombardia, hanno fatto una premessa al piano socio-sanitario che ha indicato quali sono gli elementi che presi in considerazione che influenzano la salute delle persone. Il risultato è stato che, come avevo visto in precedenza in altre slide, il 43% è influenzato dagli stili di vita, 27% da fattori genetici, 19% l'ambiente, 11% sistemi di cura. Questo cosa determina? Dovrebbe determinare delle politiche attive che rispondono a questi dati. Invece succede esattamente il contrario. Perché? Perché è un transatlantico che viaggia, per fermarlo e per ripartire con condizioni diverse ci vogliono anni, scelte politiche importanti, anche diciamo così, la differenziazione di interessi che possono essere nel sistema, ma non è semplice da gestire. E il 93,9% della spesa regionale per quanto riguarda la spesa sanitaria va in cure distrettuali e ospedali, quindi un sistema ospedalocentrico da questo punto di vista. Solo 6,2% in spese di prevenzione primaria per miglioramento degli stili di vita. Questo dovrebbe essere esattamente ribaltato. E 100 euro spese in spese di politiche regionali vanno 76 euro in questo caso in sanità. Guardate quanto risorse vengono tolte a settori differenti che potrebbero essere destinati ad altri tipi di contenuti. Sono dati veramente impressionanti. Solo due slide, una tra l'altro ringrazio Osservatorio Salute perché ho preso dei dati dai vostri contenuti. Questa è una ricerca del 2012, parla di 22.000 morti evitati ogni anno, 1,28 miliardi di costi sanitari vietati, 170 milioni di euro di costi non sanitari, sono costi correlati al decesso, quindi la perdita di lavoro, una situazione familiare magari che deve essere rivista e che procura evidentemente dei costi. Non voglio che guardiate esattamente quelli che sono i numeri, ma è per dire che ci sono tutti i dati che dimostrano che l'esercizio fisico fa risparmiare, produce valore e consente a una comunità di vivere assolutamente meglio. Un altro dato preso dal rapporto 2025 dell'Osservatorio per la risposta, in questo caso erano 322 euro che ci sono di meno di spesa sanitaria se un soggetto passa dalla sedentarietà all'attività e se l'Italia raggiungesse i livelli di esercizio fisico dei primi paesi OCSE più virtuosi, una riduzione del 50% della sedentarietà con tutto quello che ne comporta e un risparmio annuo di 3,3 miliardi di euro per quanto riguarda la spesa sanitaria. Immaginate una logica di questo tipo se ci fossero solo delle percentuali incrementali fino al 2050, come indicato, quali risorse avremmo a disposizione. La vera rivoluzione. Noi come ANIF siamo un osservatorio del territorio. Vorrei portare di più adesso l'attenzione sul territorio perché osserviamo quello che succede. Quello che succede è un qualcosa che viene determinato dal mercato, dalle esigenze dei consumatori, anche da nuovi modelli di sviluppo dei centri fitness o sportivi per tutte le attività che vengono svolte, quindi dal fitness al nuoto alle attività diciamo di funzionali e quant'altro. La vera rivoluzione è spostare il baricentro, abbiamo verificato, dal luogo di cura, quindi dall'ospedale, dal centro polispecialistico e quant'altro, alla vita quotidiana della persona. Intanto, come si diceva prima, il cittadino deve essere più consapevole di questi contenuti. Non possiamo dare tutta la responsabilità sempre allo Stato, all'istituzione e quant'altro, ma è il cittadino che si deve muovere, deve svegliarsi, tra virgolette, e quindi operare in questo senso verso migliori condizioni di salute. E quindi esserne consapevole. E la tecnologia ha fatto fare un salto in avanti quantico da questo punto di vista, perché la tecnologia significa misurazione dei propri parametri vitali con diverse modalità, con diversi contenuti. Non entro nel merito perché non c'è tempo, ci sarebbe una giornata da discutere di questi passaggi, ma consente di trasformare la prevenzione, il concetto, la gestione della prevenzione, la gestione delle cure da un fenomeno tendenzialmente occasionale a un fenomeno permanente. Se io riesco a monitorarmi costantemente in modo invisibile, autonomo, non invasivo e quant'altro, riesco a anticipare tutta una serie di rischi e di problemi che, gestiti in fase preliminare, vanno ad essere delle risposte completamente, dei costi completamente differenti rispetto a entrare in una fase già acuta. Mi raccontano amici medici quante persone vengono identificate con problemi di ipertensione o di prediabete. Hanno già da anni questi tipi di fenomeni non manifestati per mille ragioni e qual è il danno che hanno provocato? C'è un intervento ritardato da questo punto di vista con tutte le conseguenze di costi che ne possono subentrare in definitiva. Saperlo prima significa intervenire prima, prevenire, limitare i rischi e fare lavorare anche meglio tutto il sistema di riferimento. Quindi il parametro, la misurazione dei parametri vitali, molti centri sportivi stanno adottando questo sistema, cioè misurano i parametri vitali delle persone in ingresso, durante la permanenza al centro sportivo, in uscita e durante l'attività che svolgono nei mesi di iscrizione al centro sportivo. Si crea un'abitudine nella persona di utilizzare questi tipi di sistemi, questi tipi di meccanismi che porta a un migliore stato di salute. Quindi da come, dalla fotografia del momento, oggi mi misuro la pressione, solitamente quanti di voi farei una verifica in questo momento, però quante volte si è andati dal medico di base e non ha misurato dei parametri vitali di riferimento? Quante volte ci è successo? E tante volte succede che vengono misurati quando c'è un evento acuto, quindi ho il pronto soccorso, ricovero all'ospedale e quant'altro, e si scoprono delle cose che per anni non si sono neanche verificate. Dispositivi personali, ormai device ce ne sono a disposizione tantissimi, anche certificati medicalmente, possono essere anche a disposizione nel centro sportivo, sarà una prossima evoluzione del mercato. D'altronde i centri non potranno avere nuove macchine continuamente, nuove soluzioni, nuovi ambienti, ma potranno avere nuove tecnologie per aiutare la persona a rimanere in salute. Il sistema è da utilizzare perché si riguarda prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e quindi da giovani, senza nessun problema, cambierà magari la verifica dei parametri vitali che possono essere richiesti, ma anche da anziani, senza nessun problema. Ogni segnale utile che daranno i parametri deve attivare una risposta, evidentemente. Chi è che li valuterà? In che modo? Con che continuità? Che risposte verranno date? Come si organizzerà il medico di famiglia e lo specialista di fronte alla verifica di questi parametri? Sono delle domande e dei processi di filiera che dovranno essere comunque ai quali bisognerà dare una risposta. Vi faccio un esempio molto pratico, senza fare nomi e cognomi. Una regione italiana ha fatto un accordo con una società di device che per la misurazione della glicemia, e la misurazione finisce direttamente nel fascicolo sanitario nazionale, regionale. che può essere visualizzato direttamente dal medico, dal cittadino evidentemente, o in caso di ricovero dai sanitari che hanno necessità di avere parametri. Questa è una piccola rivoluzione, ma è la strada da seguire per creare migliore prevenzione e migliore salute da questo punto di vista. Il fascicolo sanitario, io sono in Lombardia, ho il fascicolo sanitario in questo momento della Lombardia, poi arriverà il fascicolo sanitario nazionale. Mi permette di inserire documentazione autonoma e mi permette anche di inserire misurazioni autonome, quindi significa che c'è un'idea da questo punto di vista da seguire. Oggi c'è anche la tecnologia presente che crea delle possibilità infinite in automatico di gestire questi tipi di contenuti, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Centro sportivo diventa un hub della salute, è una rete di welfare territoriale che consente di fare delle valutazioni iniziali e finali, erogare la giusta dose di esercizio fisico, perché sulla base dei parametri che io posso verificare in quel preciso momento, posso aver avuto una notte difficile, aver dormito poco, aver lavorato il giorno prima, sentirmi stanco, quindi parametri che mi modulano quella che è l'erogazione della giusta dose di esercizio fisico, cosa che oggi non avviene. Oggi abbiamo delle schede, tra virgolette, la faccio semplice come metaforicamente, che ci consentono di allenarci, vengono cambiate periodicamente. Un sistema di questo tipo, non entro qui nel tema dell'intelligenza artificiale perché sarebbe un altro grosso percorso, ma consentirebbe di avere un'evoluzione in questo caso e lasciare alla rete sanitaria la gestione del rischio e la gestione dell'acuto, che è quello che dovrebbe avvenire. Cioè l'ospedale dovrebbe essere l'ultimo punto dove sono acuto e vado a ricoverarmi in ospedale, ma non un luogo di accesso trasversale come adesso. Una provocazione. Metaforicamente abbiamo le aziende, abbiamo i centri dove troviamo questi bei cartelloni digitali che ci indicano quanta CO2 è stata eliminata, non prodotta durante la giornata, o quanti kilowatt abbiamo prodotto. Non intendo mettere un cartellone digitale all'ingresso di un centro sportivo che dice quanta glicemia o pressione è stata ridotta durante la giornata per quanto riguarda i clienti che sono entrati, ma sarebbe un segnale importante per dire si sta lavorando per la salute della persona. Poi questi dati aggregati dovrebbero essere invece utilizzati da parte del decisore politico e da parte delle istituzioni per capire i trend, per capire quanto risparmio si può fare. Non abbiamo più scuse, tutti i dati ci danno un riferimento di risultati buoni per quanto riguarda la salute delle persone. Negli anni 2000 ci dicevano sì, però volete questi passaggi, ma non ci sapete dire quanto si risparmia o nell'investimento quanto viene restituito. Oggi abbiamo tutti questi dati, quindi è solo una questione di volontà politica, non ci sono altri temi da discutere. Io arrivo dalla Lombardia, come ANIF abbiamo partecipato alla stesura normativa delle palestre della salute, è un anno che sono ferme in giunta e da lì non si muovono, e deve esserci invece un passaggio necessario perché si tratta della salute del cittadino, non si tratta di interessi diversi. Il nostro mantra è sempre la salute del cittadino, poi di conseguenza del centro sportivo. Quindi più anni di vita in autonomia, ma l'ultimo miglio della vita di cui parlavate prima si prepara molto prima. È un processo che arriva da lontano, da lì deve essere costruito e ottenere i risultati che possiamo ottenere con questo tipo di valorizzazione. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille, dottore. Adesso chiamo sul palco il dottor Stefano Gobbi di Sport e Salute. La sua relazione si intitola Circolo 65.
2: Eccolo, buonasera a tutti. Porto i saluti sia al Presidente sia ai presenti del Presidente Mezzaroma che era stato invitato oggi. Io lavoro in una direzione di Sport e Salute che è la direzione territorio, cioè quella che fa i progetti sociali. Circolo 65 è uno dei progetti di Sport e Salute, quindi vedete il nostro omino rappresentante di questo nuovo progetto che abbiamo fatto. Parto anch'io velocemente ai dati, tanto dati oggi vi sorbite tutto il pomeriggio, quindi ve le dico anch'io, però cerco di concentrarli molto semplicemente, non tanto su questi, ma sulla solitudine. Noi abbiamo intere famiglie, la famiglia monopersona è arrivata a oltre il 25% della popolazione. Cioè abbiamo un grande problema di socialità nel paese, oltre che di sanità e di salute, abbiamo un grande problema di socialità. Abbiamo anziani, come vedete, 3 su 4 che non partecipano ad alcuna attività collettiva. Di fatto sono isolati, o meglio si gestiscono le loro problematiche per conto proprio. Il 16% non ha alcun contatto sociale in una settimana. E quindi poi vengo al nostro ragionamento. Qual è uno strumento fondamentale per creare socialità? Secondo aspetto, 1-5 non ha una rete parentale, lo abbiamo detto prima, non solo quando ha bisogno, è anche proprio una questione di crescere un ambiente favorevole, no? Conosciuto, con le persone attorno vicine, ecco, che conosci. E ha una soglia, vedete, anche di economicità nella gestione dei propri bisogni e delle proprie necessità abbastanza bassa, no? Tema della pensione, tema delle risorse disponibili sono abbastanza basse. Quindi noi nel tentativo di fare questo progetto, ve lo racconterò velocissimo, no? L'ho promesso che sarò anche più breve di quanto mi è stato concesso, questo progetto è partito da questa analisi, cioè la distanza, i costi, la solitudine, il contesto, cioè provare ad abbattere con un progetto microscopico sul livello nazionale 500.000 euro di budget, che chi conosce, no? Sia in ambito politico ma anche associativo, sa che sono pochissime risorse, quindi possiamo finanziare 21 progetti a livello nazionale. Ebbene, però abbiamo provato a farlo con uno scopo concreto, non di finanziare attività random, non di vedere quante richieste arrivano e che cosa saranno, ma di cercare di anticipare il tema e concentrarlo su alcune azioni. Questo è lo scopo, il movimento creare con il cammino in particolare. Abbiamo fatto una scelta, non è la migliore, non è una scelta di campo, non è l'unica possibile, ma il camminare è il più democratico di tutti, perché come vedete è possibile farlo quotidianamente, anche cambiando piccole abitudini, no? Andando a fare la spesa a piedi, magari a 300 metri, senza prendere la macchina. Quindi abituarsi a cambiare piccoli stili, a non prendere le scale, all'ascensore, se puoi fare le scale ancora tranquillamente. Guardate che io conosco una marea di gente che non lo fa comunque. Cioè è proprio una questione culturale, una questione di stile. Okay? Io che non faccio sport, lo sanno tutti in Italia, quindi lo dico per primo, però mi sono abituato a fare pochissime cose, a camminare, fare le scale, fare pochissime attività, perché mi piacciono. C'è anche un tema di piacere nel provare soddisfazione nel fare una cosa che mi fa stare anche bene, l'abbiamo sentito noi là. Quindi sotto casa, incontrare amici, fare la spesa. Poi l'evoluzione del progetto, no? Prende in considerazione l'attività organizzata, quindi un gruppo di cammino, ne abbiamo parlato, anche altre cose, un istruttore, quindi una persona che mi aiuta a farlo in un certo modo, un appuntamento fisso, mi prendo un impegno, non lo faccio se ne ho voglia. O se mi sveglio oggi sono, però è la giornata giusta, e piove, no, non lo faccio. Poi l'associazione, no? Vedete l'evoluzione? Cioè, sono tutte queste forme, ma hanno una conseguenzialità, cioè sono comunque connesse. Non c'è solo un metodo che funzioni. L'associazione, quindi la relazione, la continuità, l'appartenenza, e poi la passione magari. Perché poi mia passione, magari ho voglia anche di partecipare a un'attività organizzata, a un torneo, voglio anche magari competere, perché no? No? O un quadro complessivo. Quindi il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport, è promosso dal Dipartimento per lo Sport e attuato da Sport e Salute. Ha una serie di scopi, non ve li cito, vado concretamente. Cosa finanziamo con questo progetto? Vedete, sosteniamo chi fa ogni giorno attività, cioè associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, enti di terzo settore. Questi sono i destinatari di questo bando. Vedrete qualche numero dopo, no? Ma come? Da soli? No. Questo è il tema. Cioè anche questa cosa, no, del da soli, no, lo fa la mia associazione, no, io competo con l'associazione di fianco a casa mia, oppure non conosco l'associazione che sta a 400 metri, non ho mai provato a dialogare con l'ente locale, non ho mai pensato di provare a collaborare con l'università, con l'ASL, con gli attori del territorio. No, vedete, la proposta, le proposte, la candidatura di progetti doveva essere fatta in rete. Ve ne vedete alcuni. Abbiamo aperto anche a soggetti non iscritti ai registri, proprio per dire rafforziamo le reti territoriali. Qual è lo scopo? Con quelle risorse che cosa ci faccio? Offro attività gratuita, quindi abbatto ancora di più la barriera. Già avete capito prima il concetto, democratizzare. Cioè un'offerta che può essere continuativa anche in modo gratuito, non solo attraverso un corrispettivo economico presso uno spazio o un'associazione. È il primo step per far muovere 58 milioni di italiani, perché poi magari si avvicinino anche alle realtà organizzate. Almeno tre soggetti, quindi una partnership, un progetto in ogni regione, pochissime risorse purtroppo, e quindi abbiamo fatto una scelta almeno di avere un progetto per capire anche meglio se funziona o cosa non funziona e cosa noi non abbiamo soprattutto capito nel fare questo bando, e il camminare al centro. In Italia adesso abbiamo un ulteriore asset forte che possiamo utilizzare, i cammini. i grandi cammini, sempre più persone vogliono fare l'esperienza ai grandi cammini, sarà un po' i media, sarà la comunicazione, sarà l'idea che fai un'esperienza in un contesto di comunità. Ricordiamoci quello che dicevamo prima, la fotografia del paese non sono le grandi comunità, non sono i grandi centri urbani, sono 7.901 comuni, di cui 5.700 hanno meno di 5.000 abitanti. Questa è la fotografia del paese, e sempre più anziani, nei quali i servizi associativi non necessariamente sono in grado di dare una risposta alla domanda e al bisogno di attività che c'è in quei territori. Concludo. Questi sono i dati del progetto. 21 progetti finanziabili, abbiamo ricevuto 667 candidature da 2.100 enti che si sono messi insieme per fare partenariato in 432 comuni diversi, 103 province e 20 regioni, cioè da tutto il paese. Okay? 1.843 enti hanno partecipato al webinar di presentazione. Perché do questo dato? Perché c'è una domanda latente enorme. Ci sono una marea di realtà organizzate che fanno già questa attività, hanno solo bisogno di non solo risorse economiche, ma di punti di riferimento. Quindi di reti associative centrali nazionali. Qui c'è il CSI nazionale, che è la mia famiglia di origine, no? Io vengo dal Centro Sportivo Italiano. Quindi questo è il punto, no? Di riferimenti che gli aiutino a trovare una dimensione che non è solo quanti finanziamenti ci sono, quante risorse ci sono, ma come strutturare un'offerta, dei modelli di attività più collaborativi, più cooperativi sul territorio e più in grado di rispondere ai bisogni che ci sono, perché questo nasconde un bisogno non soddisfatto, non solo a livello economico, ma proprio di offerta. Quindi abbiamo bisogno di fare rete. Questo è lo sforzo finale che, secondo me, è fondamentale e che esce dalla lettura di questo bando. Grazie.
1: Grazie. Speriamo che gli italiani guariscano da una malattia cronica che è la vicinite. Prendo la macchina e la lascio davanti al supermercato, anche se il supermercato è a 100 metri. Bene, allora conclude il gruppo dei relatori Luca Verardo, che è responsabile del progetto della CSI, e lo ringrazio.
3: Grazie ai relatori che, diciamo, si sono alternati, abbiamo dato un po' una visione proprio di questo ambito over 65 che il CSI nazionale ha voluto comunque affrontare, grazie, come dicevamo prima, al nostro lancio a livello di CSI Liguria a Genova 2 anni fa. Il progetto ha comunque i suoi obiettivi e una strategia. L'intervento di oggi, il mio, è proprio su qual è il contenuto del progetto Silverfit. È prima di tutto un progetto nazionale, nel senso che comunque forse è la prima volta che si affronta questo tipo di area con un progetto su tutta la nazione, partendo appunto da un'esperienza di Genova e della Liguria, grazie comunque al Comune, alla Regione Liguria, che è particolarmente attenta, anche perché ricordiamo che Genova e Liguria è comunque sia la città che la regione più anziana d'Europa. Genova è la quarta città più anziana al mondo, pensate, ce ne sono tre giapponesi prima. Quindi nel 2 anni fa abbiamo cominciato a fare un'area test in Liguria, sviluppando comunque un progetto che poi si è ampliato. Platea di 700 comunque over 65, e pensate, l'età media 77 anni, il genere 90% di donne, 10% di maschi, cioè quindi sono comunque dei dati importanti che andremo a vedere poi sul territorio nazionale che cosa succede. Quindi abbiamo affrontato questo tipo di problematica attraverso ovviamente l'attività motoria come centrale, ma coinvolgendo ovviamente la socializzazione, la prevenzione alla salute e tutto per cambiare degli stili di vita, l'abbiamo sentito prima dagli altri relatori, cioè l'idea è quella di creare un movimento virtuoso affinché si cambino comunque gli stili di vita. Altra cosa fondamentale è l'attività motoria costante, nel senso che comunque è quello che noi abbiamo cercato comunque di instillare anche ai formatori che abbiamo formato in questo ultimo anno. Altra cosa, ci siamo accorti che a livello di CSI nazionale il 20%, adesso abbiamo circa 1,5 milioni di tesserate, over 65, quindi anche da questo punto di vista l'obiettivo di breve periodo è quello di aumentare questo numero di tesserati tramite un tesseramento, tra le cose, dedicato Silverfit, proprio che si chiama così, Silverfit, e quindi aumentare e rendere consapevole di far fare movimento a più persone possibile. Questo è il primo obiettivo, ma nel breve periodo, mentre nel lungo periodo, quindi parliamo di 2-3 anni, noi vorremmo fare un ulteriore passaggio. L'ulteriore passaggio, abbiamo visto che la causa di morte comunque e la causa di invecchiare male è comunque il concetto delle malattie croniche. Quindi vorremmo, e ci stiamo già attrezzando, che di passare a comunque delle aree di attività per fitness metabolica, cioè per malattia metabolica, quindi per area diabetici, area ipertesi. Quindi stiamo già lavorando in funzione di questo tipo di obiettivo, che non è un obiettivo semplice, però comunque è un obiettivo che può portare comunque a dei risultati importanti. L'abbiamo testato anche questo a Genova, ad esempio, su 12 diabetici che hanno fatto un'attività costante per 6 mesi, il 50% ha diminuito di 50% l'assunzione di insulina. Questi sono dati, tra le cose, con attività di movimento molto semplice, senza neanche avere comunque dei grandi attrezzi, strumentazioni, eccetera, eccetera. Ma la strategia qual è? Qual è il contenuto di questo progetto Silverfit? È fare attività sportiva, attività motoria, anticaduta, ginnastica vertebrale, ginnastica comunque dolce, per almeno 2 volte alla settimana, 3 ore. Ma la cosa un po' diversa, che appunto sottolineava anche Mauro, è il discorso del avere comunque una piattaforma nazionale con un database. Avremo un sito dedicato dove noi raccoglieremo i dati, sia diciamo altezza, età, peso, genere, eccetera, eccetera, antropometrici, ma anche i dati su lo stato, diciamo, pre della persona che si iscrive ai corsi di Silverfit, quindi se fuma, se non fuma, se è diabetico, se non è diabetico, e li andremo comunque a misurare tramite sia dei test motori fatti dai nostri esperti e tramite anche degli indicatori di benessere. Abbiamo uno strumento che si chiama Ippocrate, che è uno strumento, tra le cose, sanitario, dove ogni mese andiamo a misurare i 5 fattori di benessere, quindi temperatura basale, la pressione, la saturazione, dove noi andremo comunque a capire a livello aggregato tutti questi dati e li inseriremo in un database nazionale che ci daranno delle indicazioni molto molto interessanti nel tempo. Altra cosa è lo sviluppo. Tutto questo si basa su degli operatori professionali, quindi che partono comunque già da delle competenze, cioè, quindi sono sicuramente laureati in scienze motorie, ex ISEF, sono comunque persone che hanno fatto il primo livello con i SNAC, che si sono fermate. Ne abbiamo già fermate, come diceva prima Marino Cento, e saranno coloro che inizieranno proprio da domani l'attività, come sarà in funzione anche il database. Altra cosa importante per noi, fondamentale, sapete che noi come CSI siamo fortemente radicati sul territorio, 140 comitati in tutta Italia, una cosa abbastanza, diciamo, molto importante per noi, su cui sempre diciamo abbiamo proprio questa funzione di collegamento col territorio. Noi vogliamo diventare un braccio operativo su questo tema dell'invecchiamento, sia nei confronti delle istituzioni sia nei confronti degli altri enti di terzo settore che si occupano di queste problematiche degli anziani. Pensiamo a Hauser, Ranteas, ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo, ad esempio, a Genova cominciato proprio con Hauser, facendo corsi all'interno comunque dei circoli anziani Hauser. E tutto ciò chiaramente dando anche delle indicazioni, proprio questo ci aiuta il database, alle istituzioni. Altra cosa, la semplicità. Io quello che cerco sempre di comunicare, semplicità nel proporre le attività, ma semplicità anche dei posti, dei luoghi. Noi abbiamo un radicamento nelle parrocchie, nei piccoli centri sportivi, quindi dobbiamo avere a disposizione comunque degli spazi che non siano arredati o attrezzati in maniera comunque super professionale, però abbiamo costruito i programmi atti a sviluppare questi tipi di attività proprio in questo senso. In tutto ciò abbiamo creato lo scorso anno a livello nazionale, io come responsabile nazionale, abbiamo creato un comitato tecnico scientifico, alcuni di loro oggi sono stati qua sul palco, quindi il dottor Palombo, il dottor Marino, la dottoressa Caprile, ma altri sono qua tra noi, ricordo Luca Scandura, ricordo Guido Orlandini per la parte dei dati, la parte organizzativa. E, non so se mi dimentico altri, Gianluca Scazzosi che è salito anche qua sul palco. Ringrazio la segreteria nazionale che ci ha dato una mano nella persona di Sara Chiostro e di Lorenzo Avanzini che come CS Ligure ha dato una mano anche in questo percorso. Diciamo che la cosa fondamentale è che abbiamo formato il responsabile dei comitati territoriali del Silver, quindi i comitati che hanno aderito hanno dei responsabili che si occuperanno di questa tematica tramite i propri operatori. Abbiamo avuto 37 comitati che hanno aderito in tutta Italia e punteremo l'obiettivo futuro è quello di andare avanti, quindi qua ci sono gli obiettivi per i prossimi 3 anni dove, come ho detto prima, formeremo un'area test il prossimo anno sul fitness metabolico e nel 28-29 ad un aumento comunque degli istruttori formati, avremo anche un aumento comunque dei tesserati. Questo è l'obiettivo, questo è il progetto e speriamo che riusciamo sicuramente ad arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie.
1: Grazie Luca, auguri e complimenti e grazie a tutti i relatori. Adesso invito il presidente Vittorio Bosio per le conclusioni. Grazie.
4: Buonasera a tutti. Se siamo qua oggi lo dobbiamo all'onorevole Mauro Berruto che ci ha fatto da intermediario per i rapporti con il Parlamento per avere la sala, ma soprattutto perché ha creduto nel progetto e ha condiviso con noi questa parte. Oggi abbiamo fatto una parte di convegnistica, siamo un centinaio di persone, ma un centinaio di persone che arriva da tutta Italia, dalla Sicilia, cioè arriva proprio da tutta Italia, e credo che questo progetto avrà una diffusione proprio in funzione del fatto che oggi ci sono qua presidenti regionali, provinciali, c'è qua tantissimi operatori del CSI che lo porteranno sul territorio, lo diffonderanno. Pertanto grazie a tutti i partecipanti, grazie ai relatori, grazie a chi ha creduto in questa iniziativa. È stato detto un po' impropriamente, parte da Genova, parte sì, cioè allora è vero, io sono andato a Genova a vedere una manifestazione del comitato di Genova, del comitato regionale, che mi aveva molto impressionato, ma se devo essere sincero fino in fondo, già tantissimo tempo fa, da giovane presidente di comitato, ero andato a vedere in una società sportiva che era... Presidente, il mio amministratore mi aveva costretto, ero andato a vedere, avevano un progetto sull'attività degli anziani, solo che allora non ero vicino all'età anziana e pertanto ci ho creduto poco. Poi adesso naturalmente tornando da Genova ho fatto una riflessione e nel tornare da Genova ho detto ci sei un po' egoista che ci stai pensando adesso, però è vero, ci ho pensato quando ne ho visto veramente la necessità. Il nostro paese è un paese che sta invecchiando. Preciso una cosa, perché il CSI è nato solo ed esclusivamente per i giovani. Il nostro fondatore Luigi Zedda, credo che mi perdonerà, pace all'anima sua, mi perdonerà se sto lanciando Silverfield, perché il CSI quando è nato era solo per i giovani fino a 18 anni. Però da allora adesso è cambiato il mondo, sono cambiate tante cose. Sono cambiate tante cose, sono cambiate le esigenze. Credo che abbiamo parlato di solitudine, di relazioni, di accoglienza, che è un po' il cuore del CSI per i giovani e che arriva adesso anche alle persone anziane. L'accoglienza, la solitudine ci sarà se non troveremo il modo di accogliere le persone su una piazza, in palestra, dove le accogliamo per fare del movimento l'attività fisica. Naturalmente chi ha parlato, gli esperti che hanno parlato prima di me, hanno analizzato bene quali sono i motivi che possono aiutare a vivere meglio e quali sono le azioni da fare per vivere meglio. Però credo anche che sia assolutamente necessario, la cosa forse più importante è quella di portarli fuori casa, di farli incontrare fra di loro, di incontrarli, di farli sentire che c'è ancora qualcuno che gli vuole bene. E il CSI, io lo dico per i ragazzi, facciamo la differenza se facciamo capire che gli vogliamo bene a chi incontriamo. E credo che anche in questo caso sia proprio il voler bene alle persone che ci porta oggi a lanciare un progetto che prenderà sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni corpo, perché ha una sua natura al giorno d'oggi, nei nostri giorni. Non aveva sicuramente modo di esistere quando è nato il CSI, che ci siamo interessati di ragazzi e continueremo a farlo fino ai 18 anni e oltre, ma continueremo a farlo anche, pertanto lo dico ai presidenti che sono qua. Poi voglio ringraziare per la presenza il presidente delle ACLI, Damiano Lembo, che è stato con noi, Francesco Proietti dell'OXEN, cioè gli enti di promozione sportiva. Servono ancora gli enti di promozione sportiva, perché sento parlare di impresa, il fitness come impresa. Sì, servono ancora gli enti di promozione sportiva, perché gli enti di promozione sportiva fanno da calmiere, se non altro, a un'impresa sportiva che deve mettere a disposizione dei cittadini a costi molto contenuti le attività per dargli modo di partecipare. E devo dire anche, durante il Covid, nessuno più ricorda il Covid, ma non sono passati tanti anni, durante il Covid io ho sempre sottolineato il fatto che alla fine del Covid dovevamo fare l'appello se chi c'era e chi non c'era. Ai nostri del CSI io ho sempre detto, guardate che bisogna farsi interprete di chi non, bisogna andare a capire chi non può venire più da noi, magari anche per la piccola quota, per le difficoltà economiche. E in questo caso, in questa attività specifica per gli anziani, credo che qualche volta, e dicevo, bisogna andare a suonare il campanello a casa, e in questo caso credo che sia proprio il caso che qualche volta si vada a suonare i campanelli e capire dove c'è qualcuno solo, portarlo in comunità, fargli capire che c'è una comunità che gli vuole bene e che è disponibile ad accoglierlo. Pertanto grazie a chi ha partecipato oggi, ma grazie per quello che da domani tornerete a fare sul territorio, perché è chiaro che questo è uno sforzo ulteriore. A me fa capire che il CSI avrà ancora lunga vita, perché vedo tante persone che, nonostante qualcuno prima di cominciare mi ha detto sì, non è andata bene con le iscrizioni perché siamo aumentati troppo, non ce la facciamo più. Cioè, non lamentatevi se aumentate troppo, lamentatevi quando magari ci avremo problemi, il problema inverso. Pertanto stiamo aumentando nei numeri perché credo che stiamo lavorando bene. Se stiamo lavorando bene, ringrazio, perché credo che ci siano sul territorio delle persone veramente, veramente grandi, con un cuore veramente d'oro. Pertanto grazie per quello che fate e per quello che tornate a fare da domani sul vostro territorio. Buona serata a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie e auguri e complimenti per questa iniziativa. Io ringrazio i relatori, ringrazio le autorità, tutti presenti, naturalmente ringrazio chi ci ha permesso di stare in questa bellissima aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, e vorrei concludere con un semplice invito. Buon movimento a tutti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Il 1 ottobre la Commissione parlamentare per la semplificazione ha svolto le audizioni dei rappresentanti di AMCO SPA. Buon ascolto.
7: Partecipa in videoconferenza all'audizione odierna in rappresentanza di AMCO Katia Mariotti, condirettore generale. Saluto e ringrazio la nostra ospite e ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire delle domande da parte dei commissari e alle quali seguirà ovviamente la replica. Do quindi la parola alla dottoressa Mariotti per la sua relazione. Grazie.
8: Signor Presidente, onorevoli senatori, componenti della Commissione, ringrazio la Commissione per l'invito rivolto ad AMCO a partecipare ai lavori dell'indagine conoscitiva concernente i rapporti tra cittadini, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. AMCO Asset Management Company SPA è un intermediario finanziario iscritto all'albo 106 del decreto legislativo 385 del 93, specializzato nella gestione dei crediti deteriorati, rivestendo un ruolo sistemico all'interno del panorama economico-finanziario italiano. La società è partecipata al 99,78% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, oltre che al controllo della Corte dei Conti. Il posizionamento e la solidità patrimoniale di AMCO sono confermati dai suoi fondamentali. A giugno 2026 la società gestisce masse per circa 29 miliardi di euro che comprendono oltre 150.000 posizioni, di cui 80.000 relative ad imprese. AMCO vanta un CET1 ratio del 33,5% ed un rating investment grade valutato BBB Plus sia da Standard & Poor's che da Fitch. Quest'ultima le assegna anche uno special service rating pari a 2+. Nel corso del 2025 AMCO ha registrato una performance di incassi di 1,5 miliardi di euro grazie ad una gestione efficace del proprio portafoglio unita a specifiche attività transazionali di mercato. La mission aziendale è focalizzata sull'ottimizzazione delle performance di recupero tramite processi efficienti, un approccio rigoroso, oggettivo e basato sull'analisi dei dati, oltre che su una gestione proattiva del credito. Ad aprile 2025 AMCO ha acquisito l'80% del gruppo Exacta, una piattaforma specializzata nel recupero dei tributi locali, che apporta competenze specialistiche e relazioni con numerosi comuni italiani. L'operatività di AMCO. AMCO opera come intermediario finanziario iscritto all'albo ex articolo 106 del testo unico bancario, secondo criteri di economicità, corretta gestione e sostenibilità. La società è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia e al quadro regolamentare applicabile agli intermediari finanziari, inclusi i presidi in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. La partecipazione pubblica al capitale, la vigilanza della Banca d'Italia e il controllo della Corte dei Conti si inseriscono in un sistema articolato di responsabilità, presidi e controlli. In tale quadro AMCO persegue i propri obiettivi aziendali assicurando tracciabilità dei processi, solidità gestionale e tutela delle controparti. Nello specifico, l'attività della società viene svolta nel pieno rispetto della normativa europea in vigore per il settore finanziario. Inoltre, AMCO, essendo soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, si attiene rigorosamente alle disposizioni della Banca d'Italia stessa in materia di trasparenza. Di conseguenza, l'operatività aziendale, la gestione dei rapporti contrattuali e i processi decisionali seguono logiche e criteri privatistici. La natura prevalentemente privatistica e di mercato dell'attività di AMCO trova puntuale riscontro anche nell'informazione finanziaria della società, improntata anch'essa a principi di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders. Dall'esame del bilancio emerge infatti che i ricavi sono generati da attività svolte nei confronti del mercato e a condizioni di mercato. Il modello operativo. L'attività caratteristica di AMCO consiste nella gestione e nel recupero del credito attraverso strumenti sia stragiudiziali sia giudiziali, individuati in funzione della natura e delle caratteristiche delle singole posizioni. Nei rapporti con imprese e persone fisiche, la gestione stragiudiziale può comprendere la definizione di piani di rientro, accordi transattivi, accordi di ristrutturazione e altre soluzioni volte alla regolazione dell'esposizione tramite accordi con la controparte, senza ricorrere all'iter giudiziale. Per le imprese in situazioni di difficoltà, ove ne ricorrano i presupposti, l'attività si inserisce altresì nell'ambito degli strumenti previsti dalla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14. La gestione delle posizioni creditizie è disciplinata dalle procedure e dai presidi interni della società, A questi si affianca il codice etico, che individua i principi di riferimento e i comportamenti che i professionisti di AMCO devono seguire nel loro operato, improntati a criteri di correttezza, integrità e dialogo con la controparte. In tale ambito, la trasparenza costituisce un elemento essenziale del rapporto con il debitore. La corretta rappresentazione della posizione, delle condizioni applicabili, delle scadenze e degli obblighi eventualmente assunti attraverso accordi di rientro o di ristrutturazione consente alla controparte di disporre delle informazioni necessarie per comprendere il rapporto e le modalità della relativa gestione. Accordi di ristrutturazione e piani di rientro costituiscono, per loro natura, fattispecie nelle quali assumono specifico rilievo la comprensibilità degli obblighi, la chiarezza delle condizioni e la corretta gestione dei flussi informativi. Il rapporto con il debitore è gestito secondo criteri di correttezza, proporzionalità e tracciabilità lungo tutte le fasi del processo. La strategia di gestione tiene conto delle caratteristiche della posizione, della situazione economico-finanziaria della controparte, della documentazione disponibile e della sostenibilità delle possibili soluzioni. Ove ne ricorrano i presupposti, AMCO privilegia l'interlocuzione e la ricerca di soluzioni consensuali, quali piani di rientro, accordi transattivi o interventi di ristrutturazione, fermo restando l'obiettivo di tutela del credito. Le comunicazioni e gli accordi sono formalizzati in modo da rendere comprensibili condizioni, impegni, scadenze e conseguenze dell'eventuale inadempimento. Le attività svolte e le decisioni assunte sono registrate nei sistemi aziendali e sottoposti ai livelli autorizzativi e ai controlli previsti dalla normativa interna. Il medesimo quadro di principi e regole si applica alle attività affidate a soggetti esterni, che operano sulla base di incarichi definiti e sono assoggettati a obblighi di condotta, rendicontazione e verifica da parte di AMCO. L'adozione di processi omogenei consente di assicurare coerenza, tracciabilità e verificabilità delle attività svolte, mentre l'analisi della specifica situazione del debitore consente di individuare, ove possibile, modalità di gestione coerenti con le caratteristiche economiche e finanziarie della posizione. Quali sono state le iniziative di AMCO in materia di semplificazione e trasparenza? L'attività di gestione e recupero dei crediti è svolta sia attraverso le strutture interne della società, sia mediante il ricorso a servicer esterni specializzati. Il modello operativo adottato da AMCO attribuisce particolare rilievo alla definizione contrattuale delle responsabilità, dei livelli di servizio e dei criteri attraverso i quali monitorare la qualità e le performance delle attività affidate ai servicer esterni. Con riferimento ai servicer, AMCO ha completato un processo di razionalizzazione del proprio modello di outsourcing nell'ambito del piano strategico 2024-2028 Produciamo Valore. A partire dal 1 gennaio 2025, infatti, il numero dei servicer, degli special servicer, coinvolti nella gestione dei portafogli affidati all'esterno, è stato ridotto da 15 a 8. Il modello prevede la gestione prevalentemente interna dei crediti UTP e delle sofferenze di maggiore dimensione e il ricorso all'outsourcing per le posizioni di dimensioni più contenute. La selezione dei servicer ha tenuto conto, tra gli altri elementi, della specializzazione e delle performance storiche degli operatori. I rapporti con i servicer sono regolati attraverso un contratto quadro che individua livelli di servizio e parametri di performance monitorati attraverso KPI predefiniti. Il modello consente di verificare in maniera continuativa l'attività dei soggetti incaricati e prevede specifici meccanismi di intervento sia in caso di inadempimento sia qualora le performance risultino inferiori agli standard definiti. Il nuovo assetto introdotto da AMCO prevede un monitoraggio ed una reportistica costante delle attività svolte e delle relative tempistiche. Il rapporto contrattuale è accompagnato da specifici presidi di compliance per assicurare conformità dell'operato dei servicer alla normativa di riferimento e agli standard di AMCO, anche in riferimento alla trasparenza e correttezza nella relazione con i clienti debitori. Inoltre, In base al contratto quadro, i servicer che esercitano la riscossione per conto di AMCO si impegnano a formare annualmente tutti i loro dipendenti nelle materie rilevanti, tra cui anticorruzione, antiriciclaggio e ulteriori ambiti connessi alla corretta gestione delle attività affidate. La società dispone inoltre di un codice etico, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2001 e di specifici presidi in materia di prevenzione della corruzione e whistleblowing. Un analogo processo di razionalizzazione ha interessato la rete dei legali esterni, che supportano le strutture aziendali nella gestione dei crediti. Il processo mira ad assicurare che la rete dei legali esterni sia coerente con i volumi di attività, le caratteristiche dei portafogli affidati e le esigenze delle strutture di business. Non si tratta di una mera riduzione numerica dei professionisti incaricati, ma anche di una progressiva ottimizzazione della rete dei legali sulla base di criteri oggettivi, quali performance, capacità di gestire flussi significativi di incarichi, radicamento territoriale, specializzazione ed esperienza maturata. La distribuzione delle assegnazioni nell'ambito di una rete più selezionata e qualificata riguarda principalmente le attività caratterizzate da volumi rilevanti e da dinamiche operative ricorrenti, quali il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti. Tale modello ha contribuito a migliorare la qualità del servizio, a rafforzare la capacità di governo e controllo da parte di AMCO e rendere più efficaci i presidi di monitoraggio, favorendo una più tempestiva individuazione delle eventuali criticità e la mitigazione dei rischi operativi e reputazionali. In tale contesto, i rapporti con i legali sono disciplinati da condizioni contrattuali comuni, che definiscono il perimetro degli incarichi, gli obblighi informativi, le modalità di rendicontazione e i presidi in materia di riservatezza, conflitti di interesse, integrità e protezione dei dati. Anche sotto il profilo economico, AMCO adotta criteri e condizioni omogenei. La standardizzazione dei processi e delle condizioni di riferimento trova tuttavia un limite negli incarichi caratterizzati da particolare complessità tecnico-giuridica o da esigenze specialistiche per i quali l'affidamento è definito sulla base delle specifiche esigenze aziendali attraverso modalità maggiormente personalizzate e una disciplina economica calibrata sulle peculiarità della prestazione richiesta, sempre nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne i fornitori, la società adotta processi di selezione strutturati, valutando l'adeguatezza tecnica e qualitativa delle offerte e gli aspetti di economicità. Tali criteri sono applicati attraverso procedure competitive che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di operatori, nel rispetto delle regole e dei presidi interni applicabili. Per i fornitori maggiormente rilevanti, il processo di valutazione contempla inoltre l'analisi di alcuni parametri ESG attraverso un apposito questionario. Il sistema adottato da AMCO nei rapporti con i soggetti esterni è pertanto basato sulla preventiva individuazione delle prestazioni richieste, sulla definizione di responsabilità e standard di servizio, sulla misurazione delle performance e sul monitoraggio continuativo delle attività svolte. In conclusione, l'esperienza di AMCO evidenzia come semplificazione e trasparenza possano essere perseguite attraverso procedure chiare, standard definiti, tracciabilità dei processi e strumenti di monitoraggio delle performance, mantenendo al contempo la necessaria flessibilità nella gestione di singole posizioni. Nei rapporti con imprese, cittadini, servicer, professionisti e fornitori, la definizione preventiva di obblighi, responsabilità e livelli di servizio contribuisce a rendere i processi più uniformi, verificabili ed efficienti, rafforzando al tempo stesso la tutela delle controparti. In prospettiva, tali principi potranno essere ulteriormente ottimizzati attraverso un'ulteriore digitalizzazione dei flussi informativi e documentali, l'evoluzione degli strumenti di monitoraggio e controllo e la maggiore integrazione dei sistemi. In tale ambito, anche l'introduzione sicura e responsabile di alcune soluzioni di intelligenza artificiale, accompagnata da adeguati presidi di governance, controllo e gestione dei rischi, potrà contribuire a rendere più efficaci l'analisi dei dati, la tracciabilità delle decisioni e l'automazione delle attività a minor valore aggiunto. Parallelamente, lo sviluppo continuo delle competenze digitali delle persone rappresenta una condizione essenziale per assicurare un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici e per consolidare modelli operativi più semplici, omogenei e verificabili. In continuità con il percorso di trasformazione avviato da AMCO, tali interventi costituiscono una leva concreta per coniugare efficienza gestionale, presidio dei rischi, qualità del servizio e maggiore chiarezza nei confronti dei soggetti coinvolti, in coerenza con le finalità dell'indagine conoscitiva. AMCO conferma pertanto la propria disponibilità a mettere a disposizione delle istituzioni l'esperienza maturata nella gestione di rapporti contrattuali complessi, contribuendo allo sviluppo di modelli improntati a chiarezza, efficienza, tracciabilità e tutela delle controparti.
9: Grazie, grazie dottoressa. Da parte dei commissari ci sono delle domande? Non ne ho una io. Dottoressa Mariotti, che riguarda proprio l'ultimo paragrafo della sua relazione, cioè l'attività svolta attraverso i servizi digitali. Per noi era importante conoscere come operava la vostra piattaforma e con quali altre piattaforme della pubblica amministrazione questa è resa.

0: gestionale principale per lo svolgimento dell'attività core business di AMCO. Per quanto concerne la gestione dei debitori, AMCO dispone di sistemi gestionali digitali per la gestione e la tracciabilità delle posizioni e ha un portale self-service dedicato ai clienti debitori. Per quanto concerne la gestione dei fornitori, AMCO ha una propria piattaforma di procurement per supportare e governare in modo strutturato le relazioni con i fornitori. Lo stesso dicasi per i legali, abbiamo una piattaforma integrata con il nostro sistema di core business e delle piattaforme digitali che governano l'intera attività di AMCO. Quindi la piattaforma CSE per la parte di Operations Finance e la piattaforma EPC per quanto concerne la gestione del credito. A queste due sono collegate una serie di altri software gestionali integrati con le prime due, che sono le due principali, per la gestione di tutte le relazioni con l'esterno, quindi debitori, fornitori, legali, servicer. Per quanto riguarda i terzi, i terzi operano sulle nostre piattaforme digitali, quindi ad esempio per la gestione dei servicer, AMCO governa i servicer attraverso sistemi gestionali, flussi informativi e reportistica contrattuale, ma le informazioni di AMCO sul proprio portafoglio restano sui sistemi gestionali di AMCO e sono i servicer ad avere accesso in modalità sicura ai nostri server.
1: Sì, questo mi è chiaro. Volevo capire più nello specifico, ad esempio, se la vostra piattaforma è interoperabile con quella dell'Agenzia delle Entrate, per fare un esempio, ecco.
0: No. Non è interoperabile con la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Questo è un tema sul quale ci siamo interrogati con il direttore dell'Agenzia delle Entrate relativamente al progetto in corso per la gestione dei tributi locali. È un argomento in corso di discussione con il dottor Carbone
1: Va
0: per un
1: bene.
0: progetto specifico in ambito tributi locali. Ma per quanto concerne l'attività, diciamo così, di AMCO come intermediario finanziario, ex articolo 106, la società opera in ambito privatistico e i propri gestionali non sono interoperabili con quelli della
1: Ovviamente,
0: pubblica amministrazione.
1: certo. Va bene, grazie per la relazione, per la replica. Se non ci sono commissari che hanno domande da porre, chiudo qui quindi la seduta, ringraziando ancora i nostri ospiti. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
2: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Il filo di Arianna.
3: Donne fuori dal labirinto.
4: L'elenco dei 40 under 40 di Fortune che stanno cambiando il paese e fra i 500 italiani e italiane che contano nell'intelligenza artificiale, per cui ha ricevuto anche il premio Tecnovisionarie nella categoria robotica e poi vincitrice di importanti grant per ERC, lo European Research Council, ma la sua figura ha ispirato addirittura una Barbie. La Barbie ingegnera robotica. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Oggi vi trasmettiamo dagli studi RAI di Genova, dove ha sede l'Istituto Italiano di Tecnologia. Io ringrazio anche Thomas Tumbarello per la messa in onda e abbiamo con noi un ospite eccezionale, una giovane scienziata, Alessandra Sciutti, benvenuta, ricercatrice senior appunto dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un'esperta di robotica, che è soprattutto un dominio maschile e dove le donne si stanno affermando. Alessandra Sciutti, come è approdata a questi studi e adesso a dirigere anche una importante ricerca? Buongiorno a tutti. Allora,

0: Io in realtà non nasco con la passione per la robotica, ma con il sogno di capire meglio come funziona la mente umana, il cervello umano, e scopro durante l'università che in realtà utilizzare i robot può essere uno strumento prezioso a questo scopo, perché ci permettono di creare dei modelli e mettere alla prova quello che abbiamo sviluppato come precedenti teorie su come noi funzioniamo e vederlo davvero mentre noi andiamo ad interagire con il mondo attraverso il nostro robot. È vero che in passato forse la robotica era una tematica forse vista più da un punto di vista maschile. Devo dire però che la realtà di oggi io la vedo differente. Ad esempio, io guido un laboratorio, si chiama Contact, e studia la robotica cognitiva e l'interazione uomo-robot. E all'interno di questo laboratorio in realtà vedo la partecipazione di persone molto diverse, diverse sia per genere e anche di differente provenienza da un punto di vista disciplinare. Il nostro lavoro, che è quello appunto di riuscire a capire meglio l'uomo in modo da rendere le macchine anche più brave ad adattarsi a noi, necessita, anzi, come dire, trae beneficio dalla maggiore diversità possibile.
1: E quindi anche da sensibilità e professionalità diverse, anche di tipo appunto cognitivo, psicologico.
0: Assolutamente. Ciascuno di noi arriva con una storia diversa, che è figlia sia delle scelte a livello delle discipline che si sono perseguite, sia dall'educazione che ha ricevuto, sia dal paese da cui proviene.
1: E una cosa... Ecco, lei è stata anche all'estero, perché dopo la laurea in bioingegneria, il dottorato di ricerca in tecnologie umanoide è stata negli Stati Uniti.
0: Sì, in realtà è stata una parte importante della mia crescita professionale e anche personale l'aver potuto lavorare in laboratori in diverse parti del mondo. Ho svolto un periodo negli Stati Uniti, ho svolto un periodo in Giappone, tuttora mantengo collaborazioni attive sia con altri ricercatori nei paesi europei sia in Giappone e negli Stati Uniti. E questa possibilità è particolarmente importante perché permette anche di vedere come le diverse culture si pongono nei confronti del dominio della robotica, che è proprio il tema che mi riguarda, e anche nelle tematiche della ricerca.
1: Ma come si pongono queste culture nei confronti invece delle donne? C'è un divario di genere o in Italia è più marcato?
0: In realtà, a seconda del paese, si vedono ancora delle forme di divario di genere. Storicamente il Giappone, per certi punti di vista, ha mantenuto più forte questa distanza, anche se nel mio caso specifico io ho avuto l'occasione di poter lavorare con una professoressa giapponese di robotica estremamente brava e brillante, che ha potuto portare avanti il suo laboratorio in maniera molto efficace. Quindi anche negli altri paesi si sta vedendo un miglioramento.
1: E le mentori, i role model sono molto importanti anche per incentivare le giovani nelle carriere scientifiche. Mentori donne ma anche uomini, e a questo punto io vorrei svelare anche il nostro ospite maschile, come tradizione della trasmissione. Qui seduto accanto a me c'è anche il professor Fabrizio Benente, delegato alla terza missione dell'Università di Genova, università da cui proviene la stessa Alessandra Asciutti. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ecco, professore, lei in realtà non si occupa di materie scientifiche, è un archeologo, uno storico dell'arte antica, però avendo come delega la terza missione impegna l'università anche in un'attenzione al genere.
2: Ma sì, io chiaramente ho la necessità di proiettare intanto il mio ateneo nel futuro. Come tutti quelli che lavorano in una governance devono avere un occhio verso l'università che verrà. In particolare io mi occupo della missione di responsabilità civile, sociale, culturale dell'ateneo genovese, e il termine sociale che ho messo in mezzo contiene tutto questo, cioè contiene la sostenibilità, contiene la parità di genere, contiene tutte le azioni che mettiamo in campo per cambiare, rendere migliore e certamente proiettare nel futuro un vecchio ateneo, un antico ateneo, un'antica istituzione.
1: Qual è il progetto per anche aiutare nell'accesso alle materie STEM le ragazze, le nuove iscritte dell'università?
2: Beh, il primo punto è l'orientamento. L'orientamento in entrata, il momento in cui si incontra il mondo universitario, la comunità universitaria, e questo avviene già nelle fasi degli ultimi anni delle scuole superiori. Il secondo momento è quando nei saloni, nei momenti di, appunto, di avvicinamento, i nostri studenti, le nostre future studentesse incontrano i loro coetanei e i nostri colleghi che hanno il compito di dare tutte le indicazioni possibili. E poi ovviamente ci sono tutta una serie di piani d'azione accessibili tramite il web, tramite le piattaforme social media, in cui la candidata studente, il candidato studente può capire in quale contesto, in quale ambiente culturale e sociale verrà a trovarsi iscrivendosi all'Università di Genova.
1: Un orientamento che ovviamente deve iniziare già durante la secondaria superiore. E allora, proprio nei giorni scorsi a Lucca si è tenuto e si conclude questa sera il Festival Pianeta Terra, organizzato dagli editori La Terza con la direzione scientifica di Stefano Mancuso, che ha presentato un interessante esperimento sul tema del ruolo delle donne nel mondo scientifico, lasciando interpretare a diverse scolaresche le grandi scienziate del passato e del presente. Sentiamo.
3: Con altri membri della mia classe mi sono occupato di Mary Tarp, una scienziata oceanografa e geologa che ha dedicato la sua vita, la sua ricerca allo studio dei fondali oceanici. Grazie a lei dobbiamo la conoscenza del fatto che questi fondali oceanici sono in espansione. Il suo lavoro sulle dorsali oceaniche contribuì a far capire che i continenti si spostano e che si sono formati da delle placche che galleggiano sul mantello sottostante.
1: Ti ha stupito che fosse una donna?
3: Mi ha stupito per l'epoca, perché chiaramente si parla degli anni 50-60, dove c'era comunque un forte sessismo. Per il contesto storico l'ho trovato notevole, ecco. La sua scoperta è di notevole importanza, però non avevo minimamente idea di chi fosse, quindi è stata una sorpresa pensare che una persona che comunque ha scoperto qualcosa di decisivo ormai per la geologia moderna, ecco, insomma, quasi era sconosciuta, almeno per me, quindi è stata una sorpresa conoscere questo personaggio.
1: Qual è la scienziata che avete presentato?
4: Silvia Earl, e è una oceanografa, una biologa marina, esploratrice, che ha dato dei contributi fondamentali nelle scienze, non solo nel suo ambito. Per esempio, grazie alle sue missioni, la NASA ha iniziato a essere più propensa a mandare delle donne astronaute nelle spedizioni anche spaziali.
1: E voi siete diventate più propense a immaginare che ci possano essere anche delle scienziate donne, voi stesse magari?
4: Certo, ora parlando per noi tre, tutte e tre vogliamo comunque lavorare nell'ambito della scienza, e studiare una figura come lei è stato sicuramente di ispirazione.
5: Sì, è importante soprattutto il fatto che è una donna, e a quei tempi, negli anni 50, non avevano importanza nell'ambito scientifico.
6: Negli anni 50 appunto c'era questa visione un po' chiusa rispetto alle donne. È molto importante una figura del genere di riferimento nella nostra vita, ma dobbiamo ancora lavorare molto su questo ambito.
7: Rachel Carson era una scienziata del 1900 che si è battuta per l'ambiente.
1: La sua scoperta più importante?
7: I danni del DDT all'ambiente.
1: Ti ha sorpreso che fosse una donna a fare questa scoperta, e cosa ti ha ispirato?
7: No, non mi ha tanto sorpreso il fatto che fosse una donna, per me non c'è nessuna differenza.
1: Ma le donne possono ispirare anche gli uomini, ragazzi?
8: Secondo me sì, perché qualunque persona può ispirare tutti, cioè.
1: Non avete pregiudizi?
8: Io no.
1: Cosa avete rappresentato?
9: Abbiamo parlato della scienziata Lynn Margulis, che ha sviluppato la teoria dell'endosimbiosi.
10: Sì, ha fatto delle osservazioni sui licheni e appunto sulle piante all'interno del mare.
1: Voi avete parlato di?
11: Maria Cristina Fossi, che è un'ecotossicologa che lavora presso l'Università di Siena. Appunto c'è questo progetto Plastic Busters che si occupa di quantificare e anche di cercare delle soluzioni per rimuovere le plastiche, le microplastiche nel Mediterraneo. Per noi ci è sembrata molto tenace e si è spinta molto oltre per le innovazioni anche che ha fatto.
1: Vi ha stupito che fosse una donna scienziata?
11: No, nel senso, crediamo che tutti possano raggiungere questi obiettivi, nel senso sia donne che uomini alla fine. È molto, molto coraggiosa, sì, potrebbe ispirare tante persone.
1: E insomma, professor Benente, questa è quasi un'operazione archeologica, o perlomeno di recupero storico di una storia che ha in qualche modo dimenticato le donne, non solo in campo scientifico.
2: è un'acquisizione di consapevolezza, e questo è fondamentale. Dipende molto dalle discipline da cui uno proviene. Posso fare un esempio, tranquillamente un esempio personale. Quando io sono entrato in università, quindi parliamo di tanti anni fa, nell'80, io mi sono laureato alla fine degli anni 80, il mondo dell'archeologia, il mondo delle scienze umanistiche era un mondo fortemente femminile. Nella fase della specializzazione del dottorato, che sono i passaggi successivi, io ad esempio ho sperimentato come il passaggio da il maestro, il primo maestro genovese, il primo maestro pisano, alle docenti che ho avuto a Roma in Sapienza, che erano un gruppo di lavoro molto unito, Margherita Cecchelli, Letizia Paniermini, Gisella Cantino Vattaghin, e questo ha cambiato il mio modo di fare l'archeologo completamente.
1: E questo dimostra anche che le donne possono insegnare anche agli uomini a essere modelli per uomini e donne. Allora chiedo anche ad Alessandra Asciutti di fare un po' un passo indietro nel suo passato personale, ascoltando queste studentesse, che cosa le hanno evocato?
0: Ma mi è piaciuta molto l'osservazione relativa al fatto che sì, è normale, in realtà deve essere normale che ci siano figure di ambo i generi che possono portare avanti la nostra conoscenza e la scienza, la ricerca nei diversi campi. Nel passato questa normalità non c'era. Adesso sta emergendo. Penso che sia quello che sia importante adesso fare è rendere molto visibile il fatto che non sia necessario essere speciali o eccellenti da ogni punto di vista per poter contribuire, da qualsiasi genere si provenga. Perché ci sono molte donne in tematiche STEM, in tematiche tradizionalmente considerate più di occupazione maschile, ed è molto importante che le rendiamo estremamente visibili, in modo che sia chiaro per tutti che è una strada accessibile da qualsiasi provenienza.
1: Fra le scienziate del presente al Festival Pianeta Terra di Lucca ce n'è anche una dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Allora ascoltiamola, svelerà alla fine Alice Scuderi, ricercatrice e tecnologa ISPRA.
12: Siamo partiti da questo tema assegnando ai ragazzi 9 scienziate nell'ambito delle scienze ambientali, perché ISPRA, il mio istituto, si occupa di questo. Però partendo dalle biografie, i ragazzi poi sono stati bravissimi perché hanno saputo cogliere il messaggio profondo delle vite di queste scienziate e riportarlo anche in una dimensione più attuale di impegno verso per esempio la sostenibilità ambientale, la protezione dell'ambiente e ovviamente anche all'abbattimento di questo stereotipo principale che è la capacità assoluta delle donne di partecipare alla ricerca bene quanto e anche in alcuni casi più degli uomini.
1: Quali sono le figure di scienziate che avete scelto? Perché sono esemplari?
12: Sicuramente Rachel Carson, perché è considerata la madre del pensiero ambientalista e la sua attività, in particolare il suo libro Primavera Silenziosa, uscito negli anni 60, è quella che ha creato la consapevolezza dell'importanza della protezione dell'ambiente anche per gli esseri umani. Poi Mary Tarp, che col suo lavoro ha contribuito a distruggere un altro stereotipo scientifico riguardo a una teoria che veniva considerata eretica, che è quella della deriva dei continenti. Mary Tarp ha dimostrato che invece è vera e ha creato la prima mappa dei fondali oceanici. Poi siamo passati a Eugene Clark, grande studiosa degli squali, e anche qui altro, diciamo, stereotipo abbattuto su questi predatori considerati dei killer senza cervello, invece grazie al suo lavoro ha dimostrato quanto sono importanti per l'ecosistema e quanto anche sono intelligenti, sempre forme di intelligenza, per riportarci anche al tema di questo festival. Barbara Mazzolai, che è una biologa ingegnera famosa per le sue ricerche di biorobotica ispirata alla natura e alla creazione di questo plantoide, un robot in grado di imitare la crescita delle piante, delle radici.
1: E dunque Barbara Mazzolai, che salutiamo, che appunto fa parte del grande e importante team dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Alessandra Asciutti, ecco, tra voi scienziate vi capita anche di collaborare, anche se avete poi delle specializzazioni diverse, la robotica delle piante, la robotica che si applica appunto all'interazione con gli umani?
0: Assolutamente, con Barbara condividiamo fortemente l'idea della bioispirazione, nel suo caso dalle piante, dalla natura in generale, dagli animali. Nel mio caso andiamo a guardare all'uomo e al bambino, perché noi traiamo ispirazione dall'incredibile capacità che noi umani abbiamo sin da piccolissimi di comprendere gli altri, di aiutarli, per trasferire almeno parte di queste capacità anche sulle nostre macchine, sui nostri robot.
1: Perché è importante far interpretare alle studentesse e agli studenti le biografie delle grandi scienziate? Allora, si prepara per la risposta il professor Benette e intanto ascoltiamo cosa ci dice Silvia Granucci, che ha ideato appunto questo laboratorio con le scuole, docente e referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca.
13: È fondamentale per due motivi. Il primo, non è così scontato che a scuola ci sia la possibilità di sperimentare in prima persona e quindi mettersi nei panni dello scienziato, dello scrittore, dello studioso in generale. Questo invece è un canale che fa accendere la passione e quindi arriva maggiormente allo studente, che quindi magari si incuriosisce, si appassiona e affronta meglio la conoscenza dello scienziato, dell'autore in questo caso. Secondo è anche il fatto di dire c'è questa possibilità, quindi la conoscenza non solo sui libri ma proprio vissuta, in modo che i ragazzi possano sentirla.
1: E c'è questa possibilità anche per le donne?
13: Decisamente, anche se non è così comune. Quindi momenti che mettono in scena e danno la possibilità di conoscere scienziate che magari al pubblico in generale sono sconosciute, proprio perché nel tempo sono state lasciate nell'ombra, e questo è un modo per dire loro è possibile e anzi qualsiasi cosa tu voglia fare in un futuro lo puoi fare.
1: Molte scienziate sono state ispirate al loro tempo proprio da insegnanti.
13: Un insegnante che sa accendere una passione nel ragazzo, che adesso a questa età è difficile anche capire, anche in età adulta, capire quali possono essere i propri talenti, l'accensione di quella fiamma fa in modo che poi lo studente addirittura arriva a superare il maestro.
1: Professor Benente, prorettore Università di Genova, delegato alla terza missione, ecco, glielo chiedo anche da docente.
2: Ma da docente è fondamentale nella fase iniziale, il primo impatto, il primo incontro, la prima lezione di archeologia, la prima lezione di qualsiasi materia è una lezione in cui tu dai un'impronta e questa impronta deve essere da dove veniamo, cioè come si è formata la materia, chi sono stati i protagonisti, donne, uomini, che contributo hanno dato, come hanno cambiato la visione di un tema storiografico, di un tema scientifico, di un tema di ricerca, e in questo bisogna essere estremamente determinati, estremamente onesti, intellettualmente onesti, perché si crea quella base di conoscenza comune da cui poi si costruiscono tutte le altre lezioni e si costruisce la formazione di una studentessa o di uno studente.
1: L'Università di Genova, come tutte le università, ha un Gender Equality Plan che tutte le università, per concorrere anche all'Horizon, devono avere. Quindi è una richiesta che ci viene dall'Europa. In particolare, come si articola quello dell'Università di Genova?
2: Essenzialmente abbiamo un comitato pari opportunità che svolge un lavoro di base fondamentale, perché interagisce con il consiglio d'amministrazione, col senato accademico, col rettore, con la governance, con i presidi di scuola, con i direttori di dipartimento e tutta la catena che deve interagire con gli aspetti relativi alle regole che creano un bilanciamento, un equilibrio. E non è che questo equilibrio sia sempre raggiunto, perché se devo essere del tutto onesto e faccio un computo, il numero dei professori di prima fascia ordinari uomini è ancora superiore al numero delle professoresse di prima fascia professori ordinari donne. Quindi ci sono degli elementi ancora da raggiungere, ma c'è bisogno di una grammatica di base, e la grammatica di base è fatta da regolamenti, da riflessioni e da progressivi aggiustamenti delle regole di governance.
1: E qual è la situazione all'Istituto Italiano di Tecnologia? Alessandra Sciutti, so che ci sono un 45% di donne, ma dobbiamo includere fra queste, oltre alle scienziate, anche le amministrative.
0: C'è assolutamente una forte sensibilità in questa direzione anche dell'Istituto, sia a livello delle proprie regolamentazioni, col Gender Equality Plan, sia anche nel tentativo di arrivare alle nuove generazioni, proprio per superare questo, diciamo, strascico che ci portiamo dietro di differenze nella formazione. Quindi gran parte della nostra attività, anche proprio di ricercatori, è quella di andare a parlare, a presentare, a raccontare la realtà della ricerca nelle diverse tematiche, in tutte le occasioni, quali festival, eventi, dove possiamo far toccare con mano la nostra ricerca alle ragazze e ragazzi di tutte le età.
1: I festival sono importantissimi per la divulgazione, la disseminazione, come appunto citavamo Pianeta Terra di Lucca, che quest'anno è dedicato alle forme di intelligenza. Allora abbiamo incontrato, e sull'intelligenza maschile e femminile abbiamo anche provocato, il professor Telmo Pievani, filosofo della scienza, Università di Padova, ora all'Università Statale di Milano. Ma l'intelligenza femminile è diversa da quella maschile? E in termini evolutivi, come si comportavano le donne neandertaliane, le donne sapiens, accanto all'Homo sapiens? Telmo Pievani.
14: Beh, allora, gli studi sull'intelligenza femminile sono cambiati tantissimo negli ultimi mesi, devo dire negli ultimi anni, una vera e propria rivoluzione. Innanzitutto perché noi oggi pensiamo che la diversità individuale sia fatta da tante diversità tutte insieme, quindi anche il maschile e femminile è un contributo alle tante diversità possibili di ogni singolo individuo, così come la nostra storia, la famiglia di provenienza, i legami che abbiamo avuto, le relazioni. Quindi dobbiamo pensare a un individuo che ha un insieme di differenze, tra cui quella maschile e femminile ovviamente contribuisce. Quello che è cambiato tanto nello studio evolutivo è che abbiamo finalmente distrutto molti stereotipi, tipo la donna raccoglitrice, l'uomo cacciatore. Non è vero, le donne partecipavano alla caccia attivamente e i ruoli erano molto condivisi. Oppure altro stereotipo, che nell'evoluzione umana la donna abbia sempre avuto da sola il ruolo di accudimento dei figli. Non è vero, perché abbiamo scoperto molti dati che ci dicono che i cuccioli umani per gran parte della nostra storia evolutiva sono stati accuditi da tutto il gruppo, compresi maschi, femmine e soprattutto due generazioni, quindi anche i nonni contribuivano all'accudimento, quindi un accudimento collettivo. E la scoperta forse più incredibile, che quella è venuta fuori 2 anni fa, che ci ha lasciato di stucco, è che quando noi andiamo a studiare oggi per esempio i padri accudenti, cioè i padri che, ahimè, nel nostro paese ce ne sono pochi, ma che in altri paesi prendono il congedo parentale, quello lungo, noi ci aspettavamo di trovare in questi uomini, in questi padri, cambiamenti culturali, psicologici, relazionali, benissimo. E invece abbiamo trovato, oltre a questo, anche un cambiamento ormonale significativo. Vuol dire che questi uomini, quando fanno i padri accudenti, gli viene un quadro ormonale femminilizzato. E questo è piuttosto sorprendente, perché dimostra che gli uomini hanno sempre avuto queste competenze di accudimento insieme con le donne, soltanto che erano silenziate da un modello culturale patriarcale che le ha tenute nascoste per tantissimo tempo. E questo ci ha colpito moltissimo, perché non ce l'aspettavamo.
1: Quando è che si passa da un modello matriarcale a quello patriarcale, e oggi si riescono a superare queste cesure?
14: Allora, il passaggio decisivo noi pensiamo sia stato nel Neolitico, ovvero prima del Neolitico, quindi Paleolitico, cacciatori e raccoglitori, l'accudimento era appunto molto condiviso nel gruppo, con molta interscambiabilità dei ruoli, e il ruolo genitoriale era biologico ma anche culturale, come dovrebbe essere ancora oggi peraltro. Col Neolitico cambia un po' tutto, perché le culture umane cominciano ad avere bisogno di difendere un territorio, di dividersi in ceti e in gerarchie sociali. Comincia la guerra, ahimè, per difendere questi territori. Lì cambia tutto, perché anche il modello familiare in molte culture, non in tutte ricordiamocelo, comincia ad essere di tipo patriarcale, quindi pochi uomini al vertice che controllano clan familiari. Ed è anche uno dei periodi tra l'altro più tragici della storia umana, perché noi vediamo che il grado di conflittualità è stato talmente alto che addirittura la fecondità umana si è ridotta moltissimo, per esempio tra 7.000 e 5.000 anni fa. Quindi gli uomini fanno fatica a controllare il loro testosterone da un bel po' di tempo, ahimè.
1: Ecco, appunto, oggi ancora assistiamo a fenomeni di femminicidio, di segregazione di genere. Ci sono elementi di cambiamento? Che cosa può intervenire nella nostra evoluzione culturale per cambiare questo modello?
14: La ricerca che citavo prima ci dice che non dobbiamo, e già questo è un primo passo importante, usare la biologia, l'evoluzione, la natura per giustificare i nostri stereotipi. Quindi tutte queste storie che ancora saltano fuori, che l'uomo si comporta così perché per natura la sua evoluzione lo porta a, dobbiamo imparare a toglierci dalla testa e cominciare a smitizzarle. Quindi non è lì che troviamo la giustificazione di quello che accade. Quindi un atto violento contro le donne è un atto di cui chi la fa si assume tutta la responsabilità senza nessuna giustificazione, ed è di tipo culturale sostanzialmente. Quindi la speranza che ricerche come quelle che citavo prima ci dicono è che la schiavitù, come il patriarcato, come molte altre grandi istituzioni culturali che hanno influenzato tanto la mente umana, non sono indispensabili, possiamo benissimo farne a meno. Io ricordo sempre una cosa che diceva Gino Strada: alla metà dell'Ottocento molti pensavano che la schiavitù fosse un dato di natura, lo pensavano anche amici di Darwin, e lui ci ha litigato un sacco. pensavano che fosse un dato naturale. Oggi quante persone, a parte qualche matto, pensa che la schiavitù sia un dato di natura? Nessuno. Vuol dire che in un secolo e mezzo abbiamo fatto un lavoro culturale che ci ha reso incomprensibile addirittura quell'idea, quel pregiudizio che avevamo un secolo e mezzo fa. Lo stesso si potrebbe fare col patriarcato e con la guerra, altre due istituzioni culturali non indispensabili.
1: Secondo lei la maternità, il fatto di portare la vita costituzionalmente, ontologicamente, porta le donne a essere più pacifiche?
14: Io penso di sì, però anche qui non dobbiamo essere deterministici, cioè non dobbiamo usare la biologia per dire che quindi è inevitabile un comportamento di un certo tipo. Quindi sì, naturalmente, però come dicevo prima, anche i maschi hanno delle risorse inaspettate dal punto di vista dell'accudimento, e soprattutto i modelli culturali a volte sono troppo influenti, quindi vediamo molto spesso che anche dal punto di vista femminile si tende, secondo me in modo sbagliato, a emulare un modello di aggressività invece maschile, e quindi anche lì torniamo di nuovo all'influenza del modello culturale in sé.
1: Concludiamo con il suo ambito, la scienza. Nel passato le scienziate sono state offuscate dai loro colleghi maschi, parliamo dell'effetto anche Matilda, di premi Nobel attribuiti agli uomini all'interno di un gruppo di ricerca anziché alle donne. Questo fenomeno sta cambiando?
14: Allora, sta cambiando, ma troppo lentamente, dobbiamo essere molto onesti, perché è una questione di potere alla fine, cioè anche nella scienza c'è una difesa di potere e quindi i maschi se lo tengono ben stretto, ahimè, e quindi è un processo lento che però sta cambiando anche a livello generazionale. Adesso se noi guardiamo nelle università, per esempio a livello scientifico le studentesse sono la maggioranza assoluta, lo sono a livello di ricercatrici e lo sono anche già adesso ai primi livelli di docenza. Non lo sono in molti campi, penso alla medicina e all'ingegneria, nei livelli apicali, quindi professori ordinari e ruoli di apice. Perché? Perché c'è un soffitto di cristallo che deve ancora essere abbattuto, però le pressioni per mandarlo in frantumi sono sempre più forti, per fortuna.
1: E qui in studio con noi il professor Fabrizio Benente, prorettore Università di Genova, annuisce.
2: Allora, annuisco e dissento nel contempo. Dissento sulla ricostruzione di lungo periodo, ma tranne un punto, sul fatto che noi generiamo comportamenti culturali di cui studiamo le tracce, noi generiamo identità culturali e quindi siamo noi i soggetti che possono cambiare. È la complessità che non ci deve spaventare. Affrontare una società complessa non è un motivo di timore o di terrore, è un compito, una responsabilità sociale. Annuisco e quindi do ragione al professor Pievani quando parla della situazione delle università ai livelli apicali e quando parla del soffitto di cristallo fatto anche di questioni di potere e di governance che va in qualche modo smontato, non dico demolito perché è un brutto termine, smontato con delicatezza ma completamente rimosso.
1: E diamo la parola conclusiva alla nostra scienziata Alessandra Sciutti.
0: Le parole del professor Pievani sono anche importanti per la robotica che noi stiamo sviluppando. Ciascuno di noi è diverso ed è figlio ed è frutto delle sue esperienze, del suo vissuto, e se vogliamo creare delle macchine che davvero ci aiutino dovranno essere in grado di adattarsi e capire i bisogni di ciascuno di noi e quindi essere anche sempre più consapevoli dei nostri limiti, delle nostre necessità e anche della cultura in cui noi viviamo.
1: Senza riprodurre gli stereotipi?
0: No, non dovranno riprodurli, ma dovranno esserne consapevoli proprio per essere in grado di aiutarci a superarli.
1: E allora sulle note di chiusura io ringrazio Alessandra Sciutti, Istituto Italiano di Tecnologia, esperta di robotica, ricercatrice senior, per essere stata con noi.
0: Grazie mille.
1: E grazie anche al professor Fabrizio Benente, archeologo, delegato terza missione, Università di Genova.
2: Grazie.
1: E io ringrazio anche il coordinatore Sergio Leoni, il direttore della sede Rai Liguria, Calogero Matassa per l'ospitalità oggi e Thomas Tumbarello per la messa in onda da Arianna Voto. L'appuntamento a domenica prossima, vi lascio al notiziario parlamentare delle 17.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. La ripresa delle attività d'aula è fissata per domani. Nel servizio di Danilo Cretara i principali impegni per senatori e deputati.
2: Si ripartirà domani pomeriggio alla Camera con la ratifica di alcuni trattati internazionali. Poi, dopo il via libera del Senato della scorsa settimana, l'Assemblea di Montecitorio avvierà l'esame in seconda lettura del DDL Musumeci sul riordino della protezione civile con l'introduzione di alcune tutele per chi opera in emergenza. A Palazzo Madama si riprenderà martedì, ma centrale sia alla Camera che al Senato, da martedì, sarà la relazione al Parlamento di Giorgia Meloni sul documento programmatico di finanza pubblica, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre, che rivede al rialzo all'1% la crescita e il percorso verso nuove spese per energia e sicurezza, per le quali il governo ha richiesto alla Commissione europea l'attivazione della clausola di salvaguardia. Tra i temi in calendario a Montecitorio, le mozioni volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, quelle sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione europea, la delega sul riordino delle professioni sanitarie e il testo sull'antisemitismo. Martedì prevista anche la commemorazione in aula di Emma Bonino, scomparsa lo scorso 11 settembre. Mercoledì 14, sia alla Camera che al Senato, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. All'esame di Palazzo Madama in settimana il decreto carburanti e la delega sul riordino delle funzioni della polizia locale. Mercoledì alla Camera, giovedì al Senato, i consueti appuntamenti con il Question Time.
1: Tutto il mondo politico e istituzionale sta inviando messaggi di vicinanza al pontefice. Stamane, al termine dell'Angelus, Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento per l'asportazione di un nodulo al polmone, intervento che è già stato programmato per i prossimi giorni. E al Papa ha scritto anche il presidente Mattarella: il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il capo dello Stato stamane aveva ricordato la giornata delle vittime sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza trovano il loro fondamento nei principi costituzionali. Così, nel testo inviato alla presidente dell'AMNIL, Mattarella aveva poi sottolineato che è responsabilità ineludibile delle istituzioni fare della prevenzione un'attività permanente. Il servizio di Fabio Comini.
3: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di AMNIL Amedeo Bozzi, di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
4: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
3: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
4: Questa proposta giace già in Parlamento. Come omicidio colposo deve essere superato.
1: È tutto per questa edizione e per la giornata di oggi. Grazie a Max Gambino che è stato con noi in regia. A voi per l'ascolto. Buona domenica.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella Piaga. 23esima posizione L'estate che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto a molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18ª posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfere Bassa e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

Posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Quanto è piccola sta

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi, generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni della

0: aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali. Eravamo

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so?

del podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse. In quarta posizione, Dedica con Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvo proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.

0: Cioè, io ho fatto questo ora di yoga ed ero beata.
1: Beata.
0: Poi ho preso la macchina per venirti a prendere questi 7 minuti. Questa città è impossibile, hanno iniziato a strombazzare. Tre, non ti puoi fermare qua.
1: Però tu stavi in doppia fila davanti ai cassonetti. Cioè, io adesso se dico la tua targa, capito? Ti arriva una multa e ti levano 2 punti. Insomma.
0: Vabbè, pure la prossima volta vieni a piedi. Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
1: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
0: Pure.
1: Okay.
2: Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
0: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo e le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
1: il collega,
0: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
1: Il lato oscuro della forza.
0: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante, i maestronzi.
1: Ma è bellissimo. Beh, invece.
0: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano qualcosa di te.
1: Ti innescano.
0: Sì, ti pigiano, ti fanno innescano. Scattare.
1: Ok, usiamo innescano.
0: Quindi cosa fare se qualcuno
1: ti innesca?
0: Ci triggera?
3: E l'importante è che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
1: Però comunque la cosa va fatta capire.
3: All'altra persona?
1: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No.
0: Come? Sei tu che hai bisogno di cambiare qualcosa.
3: Esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè, noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona si fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
0: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei...
1: Quella di prima?
0: Sì, quella di sempre.
1: Ok.
0: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
1: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
0: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
1: Non è chiaro, ma mi adeguo.
3: Il giudizio e la rabbia sono... culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo. E che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
4: Sì, cioè. Cioè, per questo, quindi sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
1: Hai paura?
5: Sì.
1: Ma di cosa?
5: Ma non lo so, di tutto.
0: Mentre Luca e io, dentro l'Hunger Games, brighiamo delle questioni burocratiche, cinque giovani entrano nella stanza della madre dei sette vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
4: Se no vi faccio iniziare allo scarico di responsabilità.
1: Dai, proviamo.
5: Non è che lanci una cosa e mi prendi.
1: Ma no, sei tranquillo.
5: Io sono preoccupatissimo.
4: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
5: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa
4: mi prende. No, devi dare tutte le protezioni.
5: Che sei un po' goffo.
1: Ah, sono goffo? Pensi che va bene, ok. Voi entriamo là dentro e me lo rimisci.
0: Devo dire, l'accoglienza è ottima, Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per me un pelino inquietante, anche se qui si può stare tranquilli perché c'è tutta gente pacifica, i pazzi sono fuori.
1: Sì, è molto più sicuro qua che una lite al semaforo.
4: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
1: Insomma, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
5: Ma io ho paura, ma perché?
4: Nessuno si è mai fatto male seriamente.
5: Però no, seriamente sì.
4: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
5: Io non lo voglio, tagliettino sulle mani. Allora. Distrutti, senti com'è. Asimate. Siete maggiorenni?
6: Le due sì.
7: Io e lui sì.
5: Ok. Voi non siete di Roma?
7: No. Bologna e Ferrara.
5: Bologna. Cioè siete venuti apposta all'Emilia Romagna per fare questo?
6: Sì.
5: Sì.
0: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
1: Però era un forno a microonde.
5: Oh. E beh, Lu, come stai? Come stai?
1: Stanco.
5: Stanco anche
1: però.
5: Tu.
1: È molto stancante, devo dire.
5: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
1: Ah, sì.
5: Oh mio Dio.
1: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
4: Grazie a
1: ciao,
4: voi.
1: E grazie.
4: Alla prossima.
1: Ciao.
4: Buona serata.
1: Ciao.
8: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta, pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un hunger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice, è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
0: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. Quattro secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
1: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. Quello: oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì... Ma pensate...
0: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
6: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo. Cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori. Ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore, come una freccia che si conficca nella nostra carne. E quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo una seconda, ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia, invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
8: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
0: Perché ce la tiriamo?
8: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
3: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
0: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
3: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua. E quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te e ti stai prendendo questa energia e la stai portando verso l'esterno. Ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
0: Non sbagliava l'esperto di comunicazione Paul
1: Watzlawick.
0: Ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
1: Siamo noi che ci boicottiamo.
3: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende. La prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. Un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì. La capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi.
9: Anche in doppia fila?
3: Anche in doppia fila.
9: Come nel mio caso prima.
1: Così crei rabbia, così attivi. Esatto. E quindi si crea un'onda di consapevolezza per, esatto, tutta Roma.
3: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Sosti nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
9: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
1: C'hai dei capelli.
8: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
10: Fastidio, etimologia della parola fastidio è fa tedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti qui? Il bambino, perché ha il potere creativo, c'ha l'immaginazione. Poi arriva l'adulto con le regole, gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
11: Il giudizio, se un generale...
6: No, è importantissimo questo discorso.
11: Cioè, il giudizio trasforma il giusto, diciamo così. Quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole.
6: È mutevole, sdrucciolevole.
11: Parametrico.
6: Infatti, è questo il problema.
11: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre o di un tuo vecchio fidanzato o di tuo padre.
9: Esatto. E quello di sua nonna.
11: Sì.
6: Esatto.
11: E quindi se fermi più.
6: È un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cos'è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
0: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
1: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
12: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
10: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato, perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, cioè, e la parte femminile sta dentro di noi quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra. Se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
6: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà, sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora, vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale, e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti. E un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via. E Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.

0: fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi, fino a che attiri situazioni, devi entrare nell'umiltà di dire questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente e presentire è camminare sulle acque.
1: Buddha sta così.
2: Il Buddha sta così.
1: Ma tu, prima che
2: sei... Io, prima di diventare il Buddha, voglia! Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Duomo?
3: Dai!
2: Ok, quindi facciamo...
3: Non so cosa voglia dire, ma...
1: Qua dentro!
3: Pericoloso!
2: Allora, facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
1: spegne il fuoco.
2: Sì, lo rimette in giù, okay?
1: Okay.
2: Ed è una respirazione a mantice, si chiama. E quindi è fatta come un mantice, presente il mantice per soffiare aria sul camino?
1: Sì, quello fatto
3: con okay. Soffietto.
2: Soffietto, esatto. Soffietto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi nello stomaco, sostanzialmente nell'addome. E facciamo questo. Come se avessi un moscerino dal naso e te lo devi tirare fuori.
3: Cos'è uscito?
2: Di tutto. Lì ci sono i fazzoletti.
3: Calandroni.
2: Fuori l'aria, eh? Spingila fuori. Col naso. O anche con la bocca. Bravo, bravo.

0: Senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica. E quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella, è così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi sono fatta la pipì sotto.
0: E spingi, spingi, spingi.
2: Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doshin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tutto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: bracconata, gli occhi prosciugati come il lago d'Aral. Non voglio ritrovarmi dentro il camposanto, come se fossi marmo dietro un altro marmo. Ho paura che stia diventando automa cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Prima di decidere, ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

questo silenzio cos'è? Sveglia, tu che rapporto da me? Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muove? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: grinta su,
1: dai,
0: sì,
1: dai,
0: proprio sì,
1: grinta su,
0: vabbè,
1: dai, dai, grinta su,
0: vabbè,
1: sì,
0: dai, dai,
1: grinta su,
0: vabbè,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: sì,
1: ho visto un re,
0: se lo riscuse,
1: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Il
0: violino.
1: Sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori. I dischi di Mitteltoni. La moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

0: Y aparte, de minore, la minore, si minore, fa minore, sol, sé.
1: L'ho preso e non lo mando
0: a Fabio, si minore. No, adesso.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, boogie woogie. You get no more rest, we know it's sin. You get.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lanciatema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. 1 novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994 il giudice simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico. E il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su L'Unica Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente, 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.